buono. Il suono degli organi è la somma di tutti i suoni delle cellule. Ogni tono, ogni suono è vibrazione. Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo, e così facendo ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla strada verso la guarigione segue ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sul percorso della guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri. Ora mi concentro sul mio respiro. Concentrandomi sul mio respiro, le mie sensazioni e i miei pensieri si allontanano da me. In questo modo riesco a respirare in modo più profondo. Allo stesso tempo divento più tranquillo ed entro nel silenzio interiore. Ora respiro in modo consapevole. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Gli aspetti umani, ossia le negatività che riconosco in me e di cui mi pento di cuore, li rimetto allo Spirito del Cristo tramite la via che consiste nel perdonare, chiedere perdono, nel porre rimedio nella misura del possibile a ciò che ho fatto e riproponendomi seriamente di non ripetere più queste cose. Rimetto allo Spirito del Cristo Dio in me anche i sentimenti opprimenti e le paure che sono eventualmente ancora presenti in me. Vi ricordo che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che in ognuno di noi splende la luce del Cristo Dio, la fonte interiore, la vita eterna. Per questo rimetto i miei aspetti umani a colui che è in me, allo Spirito del Cristo Dio. Se ci sono ancora preoccupazioni, difficoltà e problemi che mi assillano, li porto alla luce interiore, sempre che io sia intenzionato a sistemare ciò che ho riconosciuto e a non ripeterlo più. Rimetto alla fonte interiore in me anche i pensieri ancora presenti riguardo a malattia
e solitudine.

0: Ich stelle an mich die Frage.
1: Mi chiedo.
0: Habe ich alles
1: ho perdonato tutto?
0: Und habe ich
1: e ho chiesto perdono seriamente?
0: Was noch ansteht, will ich jetzt.
1: Ora voglio affrontare ciò che non ho ancora sistemato. Lo faccio ora in pensieri.

0: Le mie sensazioni e i miei pensieri si allontanano sempre più da me. Divento tranquillo e silenzioso. La calma che mi pervade agisce sul mio respiro, che diventa ora tranquillo e profondo. Il respiro scorre tranquillo e profondo. Nel mio cervello faccio ora un fascio di pensieri di armonia e di guarigione e li unisco in un raggio di forza. Dirigo ora questo raggio cosmico di forza verso il quarto centro di coscienza che pulsa vicino al cuore. Tramite il quarto centro di coscienza, l'eterna forza vitale fluisce verso il cuore, i polmoni, il midollo spinale e le costole. Il raggio cosmico di forza richiama ora il cuore, i polmoni, il midollo spinale e le costole ad operare in modo armonioso. Il raggio cosmico di forza si muove negli organi che sono collegati al quarto centro di coscienza. Correnti di guarigione fluiscono verso il mio cuore. Seguo con i miei pensieri. La forza vitale e di guarigione elimina tutti i disturbi del mio cuore. La forza vitale e di guarigione elimina tutti i disturbi del mio cuore. Il cuore pulsa a un ritmo armonioso ed equilibrato. Il cuore pulsa a un ritmo armonioso ed equilibrato. La conduzione cardiaca avviene in modo costante in tutto il cuore. Gli atri e i ventricoli battono in modo sincronizzato. La conduzione cardiaca avviene in modo costante in tutto il cuore. Gli atri e i ventricoli battono in modo sincronizzato. Le coronarie si rilassano. Le coronarie si rilassano. Il cuore è ben irrorato dal flusso sanguigno. Accoglie in modo coscienzioso il compito che gli è affidato di far fluire il sangue a sufficienza in tutto l'organismo. Il cuore è ben irrorato dal flusso sanguigno. Accoglie in modo coscienzioso il compito che gli è affidato di far fluire il sangue a sufficienza in tutto l'organismo. Nel sangue, che è la forza vitale del corpo, si attivano tutte le sostanze sane. Nel sangue, che è la forza vitale del corpo, si attivano tutte le sostanze sane. La quantità di globuli bianchi e di globuli rossi si normalizza. La quantità di globuli bianchi e di globuli rossi si normalizza. Vi ricordo di accompagnare le parole con i vostri pensieri. I globuli rossi si riempiono di ossigeno. I globuli rossi si riempiono di ossigeno. Tutte le sostanze nocive vengono espulse dal corpo tramite gli organi che le eliminano. Tutte le sostanze nocive vengono espulse dal corpo tramite gli organi che le eliminano. In me scorre sangue sano. In me scorre sangue sano. La mia pressione sanguigna ha valori medi e li mantiene.
1: Held ihn bei.

La guarigione del mio cuore. Affermo la salute del mio cuore. Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso il mio organo respiratorio, verso i polmoni. Seguo con i miei pensieri. I lobi polmonari e i bronchi vengono pervasi da aria fresca e ricca di ossigeno. I lobi polmonari e i bronchi vengono pervasi da aria fresca e ricca di ossigeno. I bronchi sono liberi da ostacoli. I bronchi sono liberi da ostacoli. I polmoni respirano armoniosamente. Sono elastici. Hanno un grande volume e ricambiano completamente il loro contenuto. I polmoni respirano armoniosamente. Sono elastici. Hanno un grande volume e ricambiano completamente il loro contenuto. I lobi e le punte dei polmoni si aprono. Sono pervasi da sangue sano e da sostanze rigeneranti sane. I lobi e le punte dei polmoni si aprono. Sono pervasi da sangue sano e da sostanze rigeneranti sane. Il ricambio di ossigeno e anidride carbonica avviene in modo completo. Entrambi i polmoni sono forti. Il respiro è sano. Il ricambio di ossigeno e anidride carbonica avviene in modo completo. Entrambi i polmoni sono forti. Il respiro è sano. Tutti gli alveoli polmonari sono pieni di ossigeno.

0: alveoli polmonari sono pieni di ossigeno.
1: In
0: me guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Attraverso di me respira la vita eterna, Dio. Affermo armonia e guarigione nei miei polmoni. Affermo armonia e guarigione nei miei polmoni. Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso le costole che aiutano e proteggono l'organo respiratorio. Seguo con i pensieri le forze di autoguarigione dello Spirito del Cristo Dio. Agiscono nelle mie costole e nel mio diaframma. Le forze di guarigione dello Spirito del Cristo Dio agiscono nelle mie costole e nel mio diaframma. Permettono al mio organo respiratorio di riempirsi e di svuotarsi liberamente. Le sostanze necessarie per la vita vengono favorite ed edificate dalla luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio. Le sostanze necessarie per la vita vengono favorite ed edificate dalla luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio. La struttura portante del mio corpo, le costole e la sostanza delle costole sono sani. Le proteine e il calcio sono presenti nella giusta proporzione nelle mie ossa. La struttura portante del mio corpo, le costole e la sostanza delle costole sono sani. Le proteine e il calcio sono presenti nella giusta proporzione nelle mie ossa.

confermo la salute in me. Nel mio cervello faccio ora di nuovo un fascio di pensieri di guarigione. Li unisco in un raggio cosmico di forza. Questo raggio cosmico di forza lo invio ora attraverso tutto il mio organismo. Invio in me i seguenti pensieri. Ogni giorno mi è dato per stare meglio. Sto meglio di giorno in giorno. Ogni giorno mi è dato per stare meglio. Sto meglio di giorno in giorno. Sto meglio di giorno in giorno. Io sono sano. Io sono sano. Io sono sano. Nel mio cervello faccio di nuovo un fascio di pensieri di armonia e guarigione e li unisco in un raggio di forza. Questo raggio cosmico di forza lo invio ora al quinto centro di coscienza, il centro di coscienza della pazienza, che è attivo nella zona della nuca. Al quinto centro di coscienza sono collegati i seguenti organi: tonsille, tiroide, laringe, trachea, timo, gola e denti. Il richiamo di risveglio e di guarigione dello spirito del Cristo Dio in me va ora verso la tiroide, verso la laringe, verso la trachea, verso il timo, verso la gola e i denti. Seguo con i pensieri. Le mie tonsille si trovano nella luce rigenerante e di guarigione del Cristo Dio. Le mie tonsille si trovano nella luce rigenerante e di guarigione del Cristo Dio. Questi guardiani del mio interiore sono desti e attivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Questi guardiani del mio interiore sono desti e attivi
cattivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Sono consapevoli della loro funzione di difesa e del loro compito.

0: Türwächter sind wachsam.
1: Questi guardiani del mio interiore sono desti e attivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Sono consapevoli della loro funzione di difesa e del loro compito. Stimolate dalla luce di guarigione del Cristo Dio, le tonsille si assumono completamente la loro funzione di difesa e i loro ulteriori compiti. Affermo le mie tonsille nella luce di guarigione. Dirigo ora il raggio di forza cosmica di armonia e di guarigione verso la mia tiroide. Essa viene stimolata solo dall'ipofisi e regola allo stesso tempo il metabolismo di tutto il corpo nel ritmo giusto. Dispongo della giusta quantità di iodio. La mia tiroide si normalizza e diviene attiva. Affermo la luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio nella mia tiroide. La mia tiroide è consapevole della sua funzione edificante e del suo compito di agire in modo stimolante e armonioso. La mia tiroide è consapevole della sua funzione edificante e del suo compito di agire in modo stimolante e armonioso. I valori dei suoi ormoni nel sangue sono normali. Dirigo ora il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso la laringe e verso le corde vocali. Affermo un funzionamento sano della laringe e delle corde vocali. La luce di guarigione fluisce verso la laringe e verso le corde vocali. La laringe e le corde vocali guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio. La laringe e le corde vocali guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio. Invio ora il fascio di raggi di forza cosmica, di armonia e di guarigione verso la mia dentatura, verso la mandibola superiore e inferiore e verso i miei denti. Affermo che la mandibola superiore e inferiore sono ben irrorate dal sangue. Seguo con i pensieri. La mia mandibola inferiore e superiore vengono ben irrorate da sangue sano. La mia mandibola inferiore e superiore vengono ben irrorate da sangue sano. Affermo una composizione ottimale dei miei denti. Affermo denti sani e forti. Affermo una composizione ottimale dei miei denti. Affermo denti sani e forti. Il corpo è forte. Scioglie eventuali focolai di infiammazione nella testa e li elimina. Il mio corpo è forte. Scioglie eventuali focolai di infiammazione nella testa e li elimina. Il mercurio nocivo viene eliminato. Il mercurio nocivo viene eliminato. Forze di guarigione del Cristo Dio fluiscono verso la mia dentatura, verso la mandibola inferiore e superiore e verso i denti. La mia dentatura, la mandibola inferiore e superiore e i miei denti si trovano nella luce di guarigione del Cristo. Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso la trachea e verso i bronchi. I peli sottili eliminano il muco e le sostanze estranee, espellendole. I peli sottili eliminano il muco e le sostanze estranee, espellendole. L'aria entra ed esce liberamente e profondamente. Seguo ora con i pensieri. Nella mia trachea e nei miei bronchi agisce il medico e guaritore interiore, lo spirito del Cristo Dio. Nella mia trachea e nei miei bronchi agisce il medico e guaritore interiore, lo spirito del Cristo Dio. Il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione si dirige verso il timo, che è il centro di difesa del corpo situato dietro lo sterno. La luce di guarigione, lo spirito del Cristo Dio, attiva il timo. La luce di guarigione dello spirito del Cristo Dio attiva il timo. Le cellule del timo sono in grado di distinguere senza errori le sostanze proprie del corpo da quelle estranee. Le cellule del timo sono in grado di distinguere senza errori le sostanze proprie del corpo da quelle estranee. Le cellule del timo sono equilibrate e agiscono secondo il ritmo del cosmo. Nel mio cervello faccio di nuovo un fascio di pensieri di armonia e di guarigione e li unisco in un raggio di forza. Questo raggio di forza lo invio ora attraverso tutto il mio organismo. Affermo armonia e forza in me. Affermo il silenzio cosmico in me. Sono orientato in modo tranquillo e in silenzio sulla luce interiore, sullo spirito del Cristo Dio. Conosco i compiti che ho nella mia vita terrena. Ora percepisco di nuovo il mio corpo. Ora dirigo i miei pensieri verso il mio respiro e osservo il mio respiro, come viene e va, viene e va, viene e va.
0: In meinem Atem ist der
1: Nel mio respiro c'è il soffio di Dio, la vita. Dio, la vita, respira in me e attraverso di me.
0: Ich erkenne.
1: Riconosco.
0: Ich bin ein
1: Io sono una cellula del corpo di Cristo.
0: Ich bin der
1: Io sono il tempio della luce interiore. Mi sento libero e sciolto, leggero e dinamico. Io sono in armonia. Rimango ancora per un po' in questa armonia, in questo silenzio interiore. Quando lo sentirò io stesso, mi alzerò in modo armonioso. Farò vibrare ancora una volta le forze di autoguarigione in me e manterrò poi la consapevolezza che io sono un figlio di Dio. Io sono immortale. Porto di nuovo con me nella giornata le seguenti parole di Gesù di Nazaret. La tua fede ti ha aiutato. Va, ed ora in poi non peccare più.

0: bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono
0: ich bin
1: colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la mia luce.
0: Mein Kind, Licht
1: tu sei mio figlio,
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io, la luce,
0: die der
1: sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei,
1: vivi in me e sii, così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada. Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te. E tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo
1: und
0: così.
1: Freue dich.
0: E gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice, realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Das Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Lichte
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi
0: die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.
0: Sei Träger des Lichtes.
1: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
0: Freue dich, Licht.
1: Sii felice,
0: ewig Licht.
1: La luce
0: und Ewigkeit.
1: È eterna ed eternità.
0: Du bist das Licht, ewig Licht.
1: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
0: Licht bleibt,
1: la luce rimane, le ombre scompaiono.
0: Du bleibst im Licht bestehen.
1: Tu continui ad esistere nella luce.
0: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
1: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
0: Des Lichtes.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, da più di 30 anni mi è dato di essere la portavoce dello Spirito Eterno, del Cristo Dio. Vi chiederete che cos'è una portavoce dello Spirito Eterno? È un profeta di Dio. E nel mio caso una profetessa di Dio. Non mi sono assunta io questo incarico, non mi sono nominata io tale e non mi definirò nemmeno come profetessa di Dio. È l'Eterno che ha fatto di me il suo strumento divino, poiché è presente un mandato divino che proviene dall'alto, dal regno di Dio. È Dio che mi chiama la sua portavoce, la sua profetessa. Io stessa sono rimasta soltanto una persona semplice tra tante persone, e nello spirito di nostro Eterno Padre sono Gabriele, la sorella di tutti i miei fratelli e sorelle. In questi più di 30 anni lo Spirito del Cristo Dio si è rivelato innumerevoli volte agli uomini tramite la parola profetica. Egli, il grande Eterno, ha donato a noi uomini parole di vita e indicazioni per il nostro cammino. Ci ha anche ammoniti riguardo all'epoca odierna. La parola di Dio è accessibile a tutti in molti libri e pubblicazioni audio. Potete inoltre leggere la parola di Dio nella grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», nella quale troverete anche una descrizione del mio cammino spirituale, che è possibile leggere anche nel primo volume della serie La via che conduce alla coscienza cosmica, felicità, libertà e pace. Con questa breve introduzione desidero presentarmi. Come ho già detto, sono vostra sorella nello Spirito di Dio, nostro Eterno Padre, di cui noi tutti siamo figli e figlie. Sono quindi una persona tra tante persone che ha però il compito divino di portare questo messaggio donato dall'Eterno Essere. In questi 30 anni trascorsi ho sperimentato non soltanto disperazione, solitudine, sofferenza, tristezza, malattia dei miei simili, dei miei fratelli e sorelle, che tutti i cristiani nel Padre nostro riconoscono quali figli di un unico Padre. Ho sperimentato e continuo tuttora a sperimentare una sofferenza indicibile anche nel mondo degli animali. Gli animali non hanno quasi alcun diritto in questo mondo e ben di rado una voce. Gli uomini, invece, secondo la rispettiva costituzione del proprio Stato, hanno diritti e doveri, e quindi anche una voce. Gli animali, pertanto, hanno bisogno di uomini che li amano e che conferiscono loro una voce in questo mondo oscuro, crudele e brutale. Il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo non si riferisce soltanto a noi uomini. Dio è il creatore della vita, sia che pensiamo agli uomini e agli animali, o se osserviamo la Madre Terra nella sua varietà. La vita è la presenza di Dio, anche nella natura, in ogni animale, in ogni goccia d'acqua e in ogni pietra. Gesù ci ha insegnato l'amore per tutte le creature. Durante la sua vita terrena, egli conferì una voce anche agli animali, anche se nella Bibbia non si trova quasi più alcuna indicazione in merito. Invece, nei Vangeli apocrifi, come per esempio il Vangelo di Gesù, si parla in modo dettagliato e senza alcuna censura dell'amore per gli animali di Gesù. Citiamo di seguito alcuni esempi. Siate giusti e siate misericordiosi nei confronti del vostro prossimo e di tutte le creature che vivono, e camminate in umiltà con il vostro Dio. E in un altro punto si legge: e il leone si avvicinò e si accovacciò ai piedi di Gesù, e Gesù gli mostrò il suo amore. E il popolo si meravigliò assai e disse: vedete, quest'uomo ama tutte le creature e ha perfino potere sugli animali del deserto, ed essi gli ubbidiscono. Andando a Gerusalemme, Gesù incontrò un cammello con un pesante carico di legna. Il cammello non ce la faceva a trasportarlo sul monte, e il cameliere lo picchiava e lo maltrattava spietatamente, senza però riuscire a smuovere l'animale. Gesù, vedendolo, gli disse: perché colpisci tuo fratello? E l'uomo replicò: non sapevo che fosse mio fratello. Non è forse un animale da soma fatto per servirmi? E Gesù disse: non è forse lo stesso Dio che ha creato quest'animale con la stessa sostanza dei tuoi figli che ti servono? E non avete ricevuto tutti e due lo stesso respiro da Dio? Più avanti nel testo leggiamo ancora: Gesù giunse in un villaggio dove vide un gattino randagio che soffriva di fame e lo implorava miagolando. Lo raccolse da terra, l'avvolse nel suo mantello e lo fece riposare sul suo petto. E attraversando il villaggio diede al gatto da mangiare e da bere. Ed esso mangiò e bevve e gli dimostrò la sua gratitudine. Ed egli lo diede ad una delle sue discepole, una vedova di nome Lorenza, che se ne prese cura. E alcuni del popolo dissero: quest'uomo si prende cura di tutti gli animali. Sono forse suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto? Ed egli disse loro: in verità, questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle, che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno. E chiunque si prende cura del più piccolo di essi e gli dà da mangiare e bere nella sua pena, lo fa a me. E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se fosse stata inflitta a me. Infatti, ciò che avete fatto in questa vita verrà fatto a voi nella prossima. Sta scritto anche: in verità io vi dico, chi trae vantaggio dalle malvagità perpetrate contro una creatura di Dio non può essere retto. E tantomeno possono trattare le cose sacre o insegnare i segreti dei cieli coloro che hanno le mani macchiate di sangue o la bocca contaminata dalla carne. Leggiamo inoltre: e tutto ciò che fate al più piccolo dei miei figli lo fate a me, poiché io sono in loro e loro sono in me. Sì, io sono in ogni creatura e tutte le creature sono in me. Io gioisco di ogni loro gioia e soffro per ogni loro dolore. Perciò io vi dico, siate buoni tra voi e con tutte le creature di Dio. Più avanti leggiamo: si avvicinava la Pasqua dei giudei e Gesù salì di nuovo da Betania a Gerusalemme. Trovò nel tempio della gente seduta a vendere buoi, pecore e colombe e anche i cambiavalute. Fece allora una sferza di 7 cordicelle e li scacciò tutti dal tempio. Liberò le pecore, i buoi e le colombe. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e rovesciò i banchi. E disse loro: portate via tutte queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Non sta forse scritto: la mia casa sarà una casa di preghiera per tutti i popoli, e voi ne avete invece fatto una spelonca di ladri e l'avete riempita di tutti gli obbrobri possibili. E non ammise che si portasse nel tempio neanche una ciotola di sangue o che venissero uccisi degli animali. Già nell'Antico Testamento Dio disse tramite i profeti: i vostri sacrifici di sangue sono un opprobrio per me. Ciò nonostante, gli uomini continuano ancora a sacrificare animali per le loro feste. Malgrado tutte le difficoltà, sempre più persone che non fanno parte delle istituzioni ecclesiastiche sperimentano come la luce del Cristo Dio si irradia in modo possente. Sempre più persone vengono a conoscenza dell'amore, della bontà e della mitezza di Gesù. Riconoscono che il suo insegnamento consiste anche nel prendersi cura ed essere misericordiosi con i più deboli e comprende anche gli animali. Cominciano così a vedere gli animali con altri occhi, senza considerarli soltanto fornitori di carne, e conferiscono una voce agli animali. Anch'io conferisco la mia voce agli animali. Gli animali parlano al mio cuore e io traduco il loro linguaggio. Cari amici, spero tanto che queste parole raggiungano il vostro cuore. La preghiera degli animali dice: Molti nostri fratelli animali sono sempre all'aperto, senza un riparo e protezione, in ogni stagione, con qualsiasi tempo, sia al freddo, con il caldo o addirittura con la calura delle giornate estive. Essi chiedono, tramite di me, aiutateci affinché anche noi possiamo avere un tetto sulla nostra testa come l'avete voi e come l'avevano gli animali di Betlemme, che accolsero Maria, Giuseppe e il loro bambino. Percepite nei vostri cuori, voi uomini, percepite che noi siamo i vostri fratelli minori, gli animali. Anche per noi animali potrebbe essere ogni giorno Betlemme, se gli uomini che ci amano aiutano per creare ripari e spazi vitali, in modo che possiamo ricevere, per esempio, un cibo genuino, come la Madre Terra desidera fare, senza concimi chimici. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci affinché persone che amano gli animali possano costruire dei ripari, acquistare terra e donarci un cibo, come lo desiderate anche voi uomini per voi, natura pura. Vi preghiamo di aiutarci affinché i cacciatori e i bracconieri che mettono le trappole non possano più trarre vantaggio da voi uomini con il loro modo vigliacco di sparare e di catturarci. Se i nostri corpi morti non vengono più usati come arrosto in tavola, non ci sarà più motivo di continuare a ucciderci. Noi animali vi chiediamo di cuore, non mangiate la nostra carne. Se il consumo di carne si riduce, di conseguenza diminuirà sempre più anche la violenza nei campi e nei boschi. Per piacere, contribuite anche voi a far sì che le vostre abitudini alimentari non si basino su vittime dei macelli. Se riflettete su queste cose, voi uomini, pensate anche a Giuseppe e Maria e agli animali nella stalla di Betlemme. Giuseppe e Maria non macellarono gli animali per il bene del loro corpo. Essi amavano gli animali e gli animali amavano loro. Gli animali donarono calore e diedero volentieri la loro mangiatoia per il bambinello. Le persone che pensano a Betlemme come esempio non penseranno al grande amore di Dio soltanto a Natale, ma prenderanno coscienza che Betlemme dovrebbe essere presente ogni giorno, poiché Dio, l'Eterno, ama gli uomini, ma anche gli animali e tutta la Madre Terra. Anche gli animali che si trovano imprigionati nei macelli e sono destinati a morire parlano al mio cuore e io, Gabriele, desidero conferire loro la mia voce. Veniamo allevati per essere macellati, tenuti prigionieri in una stalla terribile. Anche noi siamo esseri della creazione che hanno sensazioni, in modo analogo a come le avete voi uomini. Percepiamo paura, sofferenza e gioia. Molti di noi sono bovini, condannati ad essere macellati, perché ci sono persone che vogliono mangiare la nostra carne e per questo ci troviamo in spazi ristretti, non possiamo quasi muoverci. Sotto i nostri piedi ci sono delle grate di metallo, come le chiamate voi. I nostri escrementi cadono attraverso queste grate e così siamo costretti a vegetare in un'atmosfera con un odore caustico pungente. Vi preghiamo, per piacere, non mangiateci e ponete segni di amore per il prossimo. Guardate nei nostri occhi e percepirete che anche noi bovini siamo creature come lo siete voi e quindi siamo il vostro prossimo, poiché Dio è unità negli animali, nelle piante, nelle pietre, su tutta la terra, in tutto il cosmo. Noi bovini respiriamo come voi. Anche voi amate la libertà come noi. Anche voi respirate e non volete che alcun uomo e alcun animale vi tolgano intenzionalmente il respiro. Vi preghiamo, per piacere, ponete dei segni, non mangiateci, così coloro che sono avidi di profitto nei ghetti degli animali resteranno a poco a mani vuote, perché si smetterà di allevare gli animali per produrre carne, la carne degli animali, i quali in fondo hanno lo stesso respiro che avete voi uomini. Il respiro è vita, proviene dall'Eterno Creatore. Vi preghiamo, non toglieteci intenzionalmente il respiro per il vostro consumo di carne. Oh, che anatre, galline, tutti gli animali che vivono sulla terra e sottoterra, tutti gli animali che vivono nelle acque vi pregano, tutti gli animali dell'aria vi pregano e dicono: lasciateci vivere, vi preghiamo per piacere, non mangiateci. Fate sorgere nei vostri cuori l'amore per ogni creatura. Conferiteci una voce in questo mondo degli uomini buio, terribile e brutale. Lasciateci vivere, lasciateci vivere, vi preghiamo. Gli animali che si trovano nei laboratori di sperimentazione chiedono: uomini, contribuite affinché queste crudeltà terribili, le torture che vengono perpetrate a noi esseri viventi, abbiano fine. Anche voi uomini non volete che vengano effettuati esperimenti su di voi. Non volete essere torturati. Noi animali veniamo fatti soffrire, veniamo torturati e patiamo. In modo analogo a voi uomini, anche noi percepiamo sofferenza, dolore, tormenti. Abbiamo paura di questa morte cosciente che di rado avviene senza tortura. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci e sviluppate nel vostro cuore umano l'amore di Gesù, il Cristo, che amava gli animali e tutto ciò che la terra porta su di sé. Noi animali chiediamo aiuto, grazia e misericordia. Per piacere, voi uomini, conferite una voce a noi animali, non mangiateci, percepite ciò che sentiamo noi. In tal modo comincerete ad amarci e a poco potrà esserci pace nei boschi e nei campi, nelle stalle, nelle acque e nei laboratori di ricerca. Se Betlemme diviene un segno di amore per gli animali nel cuore degli uomini, anche tra gli uomini stessi potrà esserci l'amore per Dio e per il prossimo, la pace, l'unità che Gesù il Cristo ha insegnato agli uomini. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, lasciate che gli animali vi guardino negli occhi e così percepirete che cosa vi vogliono dire. Vi dicono continuamente, per piacere, vi preghiamo, aiutateci. Gli animali ringraziano però anche per la bontà, l'amore e la misericordia degli uomini che personificano veramente l'amore per Dio e per il prossimo. Sperimentiamo così attimi con gli animali e percepiamo che sono creature che vivono con noi e che hanno lo stesso respiro che abbiamo anche noi uomini, l'alito del Dio creatore. Fate che noi uomini respiriamo con gli animali, allora in questo mondo si farà più luce e il regno di Dio si risveglierà in noi. È la pace nei nostri cuori e nel nostro animo. Se gli animali avranno trovato accesso al nostro cuore, avremo imparato ad amare un po' di più. Allora crescerà anche l'amore per Dio e per il prossimo verso gli uomini, e allora in noi ci sarà pace. Io, Gabriele, vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e averci seguiti. Se lo desiderate, restate ancora un po' in ascolto alla vostra radio o alla televisione. Gesù, il Cristo, insegnò a noi uomini. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su questa casa, ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è come un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. E la casa crollò e la sua rovina fu grande. I cristiani delle origini in tutto il mondo costruiscono veramente sulla roccia che è il Cristo. Cristiani delle origini hanno acquistato una piccola terra, una terra della nuova Betlemme, una piccola stazione di accoglienza per gli animali. È un progetto che conferisce una voce agli animali. Su questa terra, che è ancora piccola, gli animali vivono senza paura. Ci sono bovini, pecore, oche, anatre, gatti, a cui si aggiungono gli uccelli ai quali piace trovare una casa nei cespugli che sono stati piantati. Gli animali che vivono nei boschi e nei campi si avvicinano sempre più, sentono protezione e una patria nel grembo della madre terra, la quale, senza che gli uomini debbano intervenire molto, offre agli animali tutto ciò che essa può dare, soprattutto sicurezza, un tetto, pace e cibo. È una terra ancora piccola, la terra pacifica della nuova Betlemme. Con il vostro aiuto potrebbe divenire più grande e offrire una patria e protezione a sempre più animali. Io non desidero chiedere l'elemosina, bensì parlare al vostro cuore e appellarmi al vostro cuore per gli animali e per la madre terra. Ogni modo di chiedere l'elemosina è una specie di costrizione, invece io desidero raggiungere il vostro cuore. E se ho raggiunto il vostro cuore e voi vi decidete a donare qualcosa in base a ciò che si è mosso nel vostro cuore, un dono per i vostri fratelli animali, allora sarà un dono di amore fatto agli animali e alla natura. So bene che la miseria e la fame in questo mondo aumentano sempre più, ma soltanto tra il popolo comunque, poiché come molti di noi sanno, il divario tra ricchi e poveri si ingrandisce sempre più. Perché? Perché i cuori dei ricchi divengono sempre più freddi e i poveri devono rivolgersi più o meno per forza ai ricchi e chiedere denaro, ovvero chiedere la carità. Pensiamo alle parole di Gesù. Da un lato, egli disse che è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio. D'altro lato, ha parlato di come costruiamo la nostra casa. Simbolicamente, molti ricchi costruiscono la propria casa sulla sabbia e ciò significa che essa crollerà. L'anima dell'uomo, che era duro di cuore, si ritroverà un giorno a mani vuote nell'aldilà. Infatti, la veste mortuaria non ha tasche. È necessario ed è anche una questione di cuore il fatto che gli uomini riflettano sull'amore per il prossimo. Questo vale però anche per gli animali, anzi per tutta la madre terra. Di questo divario che si sta ingrandendo sempre più fanno parte tra l'altro anche gli animali e la terra. Poiché noi sappiamo ciò che è stato arrecato loro e viene inflitto loro tuttora. Ci sono persone che tengono discorsi ad altre persone chiedendo denaro per gli uomini che soffrono, cioè giusto e buono. Anche i cristiani delle origini pensano ai loro simili, in particolare quando vedono come soffre parte della popolazione. Gli animali però non hanno quasi alcuna voce e per questo io voglio continuare ad essere la loro voce. Vi preghiamo, per piacere, aiutate. So che tutti coloro che non godono di grandi ricchezze e che devono guadagnarsi ogni giorno il proprio sostentamento, spesso in modo molto duro, provano su se stessi cosa significa avere un euro in più o in meno. Gli animali, che sono le creature che vivono con noi, chiedono ai ricchi e a tutti gli uomini che costituiscono il popolo. Vi preghiamo, per piacere, non mangiateci. E se desiderate dare un aiuto a noi animali, vi chiediamo con modestia, già un euro aiuta. Cari amici, non fatevi influenzare se ora viene dato il numero di conto corrente. Io non vi voglio convincere né costringervi a donare qualcosa. Tuttavia è normale che anche quando è il cuore che parla e dona, si debbano dare indicazioni organizzative. Vi prego di avere comprensione per questo. Gli animali ringraziano e anch'io, Gabriele, che conferisco una voce agli animali, vi ringrazio di tutto cuore. Fondazione Gabriele, conto corrente postale numero 51 833 879, conto banco posta codice ABI 07601 CAP 11800 al numero di conto 51 833 879. Causale del versamento: festa di Betlemme.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo.
0: ist die Registratur vollzogen.
1: Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Mitmenschen.
1: Buongiorno, cari amici. Sta per iniziare un nuovo giorno. La luce del giorno appena iniziato lo annuncia. Com'è la luce del mattino in noi? Il giorno appena iniziato è forse già offuscato dalle nuvole oppure è sereno? Siamo motivati a salutare il nuovo giorno e ad affrontarlo come si mostra, con chiarezza e con gioia di agire? Oppure in noi c'è un rannuvolamento, un offuscamento del nostro stato d'animo che forse viene accompagnato da un sospiro che dice: ah, che cosa mi porterà questo nuovo giorno? Già la giornata di ieri non è stata molto piacevole e tantomeno equilibrata, serena, né mi ha portato speranza. Cari amici, oggi è oggi. Ieri era ieri, una giornata passata. Ciò che non abbiamo superato forse si trova ancora in noi, come nuvole interiori che offuscano il nostro animo al mattino. Chi o che cosa potrebbe cambiarlo? Tuttavia, comunque sia la nostra coscienza, sia che ci sentiamo sereni e gioiosi di agire, oppure se il nostro umore è triste, un consiglio per voi. Se volete, andate davanti a una finestra aperta, oppure se è possibile davanti alla porta di casa, e respirate alcune volte profondamente, con forza. Sarebbe bene fare ancora alcuni respiri profondi finché ci accorgiamo che i polmoni si riempiono di ossigeno. E poi iniziamo a respirare di nuovo secondo il ritmo del nostro corpo. Chi ha ancora un po' di tempo potrebbe sedersi su una sedia con il busto ben diritto, chiudere gli occhi ed esaminare nel proprio animo come si sente ora. Chi oggi ha un mattino pieno di luce si rialzerà ben presto e ordinerà a se stesso, per esempio: su, forza, al lavoro. Eventualmente potrà poi iniziare la sua giornata facendo colazione. Anche chi oggi si sentiva rannuvolato, motivo per cui ci sono ancora nuvole che offuscano il suo animo, potrebbe ora fare colazione e rinfrescarsi prendendo un sorso di una bevanda che si è preparato e che lo rigenera. Inoltre, alcuni veli di queste nuvole che offuscano il suo animo potrebbero scomparire e rivelargli alcuni aspetti sulle loro cause se applica la parola perché, per esempio chiedendosi: perché questa mattina il mio stato d'animo è così offuscato? Che cosa mi vuol dire? Riceveremo sicuramente una risposta, perché oggi la nostra anima desidera liberarsi da un determinato peso. Quale potrebbe essere questo peso? Forse paura? Di chi o di che cosa? Oppure potrebbero essere preoccupazioni, perché ci chiediamo come andrà avanti la nostra esistenza. Oppure abbiamo paura di malattie o di preoccupazioni, anche per nostro marito, la moglie, i figli e tante altre cose. Chiediamoci, cosa possiamo fare? E soprattutto, dove possiamo dare il nostro contributo affinché altri possano stare meglio? Oppure, quali aspetti di discordia con gli altri dovremmo sistemare per chiarire la nostra parte di ciò che ci ha portati ad essere giù di morale? Se in alcuni aspetti non possiamo fare molto o nulla, allora possiamo pregare. Una preghiera espressa sinceramente aiuta, poiché il Cristo è qui. Egli desidera di venire attivo con la sua forza. Affidiamoci a Lui. Forse allora le nuvole si dissolveranno e il vostro animo si rischiarerà. Davanti a ognuno di noi, quando ci risvegliamo e ci alziamo dal nostro letto, si trova il nuovo giorno e ogni giorno ha un compito specifico per ognuno. Affrontare e superare questo compito significa vivere. La nostra giornata vuole essere vissuta. Prendete coscienza che è la vostra giornata e la vostra giornata vuole essere vissuta da voi. Cari amici, permettetemi di augurarvi una giornata piena di gioia e di speranza, una giornata che sicuramente vuole comunicare molte cose a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Ganz herzlich begrüßen wir
1: cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire «credo solo a ciò che vedo». E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazareth aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata. E anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
2: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci. Tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
3: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
2: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita, la nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
1: Il Cristo dice, tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito, guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là, se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
3: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo, tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire, attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
1: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo prossimo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto: non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo: in te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato: se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza. Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
2: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
3: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua. Cari amici d'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio, chiudiamo gli occhi, diveniamo tranquilli, ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo, e ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
1: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio. In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce. Eterna luce. Tu sei la forza e l'amore. Affluisci più intensamente in me. Pervadimi. Infiammami.
4: Aus deinem Born des Heils.
1: Attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce, invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare.
4: In diesem Augenblick
1: In questo attimo di profonda preghiera comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la tua luce mi infiamma.
4: In deinem Bewusstsein lebe ich.
1: Vivo nella tua coscienza.
4: Deine Kraft, die in mir wirksam ist.
1: Invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio. Pace, speranza e fiducia crescono in noi, dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura. Lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
2: Il Cristo continua dicendo: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
0: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente a seguito del suo modo errato di pensare e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
2: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra. Ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
3: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancor più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Zweite Bewusstseinserschließung.
1: Secondo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo. Lo spirito respira in me con calma e armonia. Lo spirito respira in me con calma e armonia. Il mio respiro è vita. L'eterna forza mi mette le ali. Essa scorre dal nucleo centrale al settimo centro, che è la porta che accede all'organismo. Mi concentro ora sul settimo centro, che è un punto di distribuzione dell'energia tra l'anima e il corpo. Con tutta la mia attenzione accompagno ora la vita da un livello all'altro. Lo spirito scorre attraverso il settimo centro. Espiro. Le forze vitali scorrono nel sesto centro. Inspiro. Con il respiro scendo espirando nel quinto centro, nel quinto gradino. Mentre passo al quarto centro, inspiro. Mentre passo al terzo centro, espiro. Mentre passo al secondo centro di coscienza, inspiro. E al primo, espiro. Qui, respiro.

Ora mi trovo nel centro di coscienza dell'ordine, situato nella regione del coccige. Qui mi soffermo un po' di tempo. Mi concentro quindi su questo centro di coscienza e lascio scorrere il mio respiro. Il respiro viene e va. Il respiro viene e va. Lo spirito respira in me. Ora riaccompagno le forze vitali verso l'alto. Con il respiro salgo verso il nucleo centrale, verso la divinità. Nel primo centro di coscienza inspiro consapevolmente, mentre passo al secondo centro espiro. Mentre passo al terzo centro di coscienza inspiro. Nel quarto centro di energia espiro. Qui mi soffermo un po' di tempo e respiro.

mi concentro sul quarto centro di coscienza, che si trova tra le scapole, vicino al cuore. Lascio scorrere il respiro. Lo spirito respira in me. Il mio recipiente umano si riempie di armonia e di pace. Presagisco il profondo silenzio, la forza che costituisce il nucleo centrale. Ora accompagno il respiro al quinto centro di coscienza e qui inspiro, mentre passo al sesto campo energetico, espiro di nuovo. Mi concentro per un po' di tempo sul terzo occhio, che è il sesto centro di coscienza. Lascio respirare lo spirito in me.

0: La mia anima e il mio corpo sono pervasi da una corrente di armonia e di sinfonia. Ogni cellula del mio corpo ed ogni particola della mia anima viene pervasa con l'alito dell'eterna forza, Dio. Lo Spirito respira in me ed attraverso di me. Dal sesto centro di coscienza, le forze eterne fluiscono nel cervello e nel cervelletto. Esse fluiscono anche nei miei occhi, nel mio naso e nei miei orecchi. Queste eterne forze sono forze vitali e di salvezza. Le lascio scorrere senza ostacolarle, senza accogliere più alcun pensiero rivolto al mondo. Con il respiro passo al sesto centro, concentrandomi su di esso. Richiamo la divinità nel sesto centro di coscienza. Signore, tu sei la vita. Si compia la tua volontà in ogni centro, in ogni cellula del mio corpo ed anche in ogni particola della mia anima. Ora mi rivolgo agli organi che vengono alimentati dal sesto centro. Gli occhi del mio corpo ricevono le forze dello spirito. Tutte le cellule dei miei occhi ricevono la luce della divinità. Respiro ora coscientemente attraverso il naso, restando concentrato sul sesto centro. Respiro le forze vitali attraverso il naso. Tutti i canali vengono purificati dalla forza divina. Le cavità nasali vengono pervase dall'eterna forza. Tutto si purifica ed è pervaso di luce. Le mie cellule ubbidiscono alle eterne forze vitali.
1: Das Geistbewusstsein
0: la coscienza spirituale di ogni cellula si riempie di forza vitale. Ora dirigo la forza divina verso i miei orecchi. La luce dell'Eterno illumina il timpano e i condotti auricolari. Le delicate forze vitali scorrono dentro di me. Esse leniscono, guariscono e rinforzano. Affermo la forza assoluta in ogni cellula del mio corpo ed in ogni particola della mia anima. Luce della sua luce affluisce al cervello e al cervelletto. Luce della sua luce affluisce ai miei occhi. Gli occhi risplendono come piccole stelle e vogliono vedere solo ciò che è buono e bello. La luce radiosa della divinità vuole risvegliarli affinché vedano tutto nella luce, affinché, malgrado le ombre, essi vedano solo ciò che è luminoso, chiaro, bello, buono e nobile. Affermo la forza assoluta in ogni cellula del mio corpo. Affermo la forza di guarigione dentro di me. La luce risplende nelle cavità laterali del naso. Essa purifica i condotti e questo facilita la respirazione, in modo che il respiro della vita possa agire in me.

le forze vitali scorrono nei miei orecchi. Esse purificano i canali auricolari, compenetrano il timpano. Affermo la forza dell'eterno amore in tutte le cellule. Lo spirito scorre in me ed attraverso di me. Lo lascio scorrere. Affermo l'assoluto in me. Io sono sano. Io sono pieno di forza. Le mie cellule sono ricolme di sacra forza. Ed ora ritorno con il respiro al centro dell'ordine, nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro e nel secondo centro di coscienza inspiro e nel primo, che è il grado dell'ordine, espiro. Qui giunto lascio fluire il respiro. Lo spirito respira in me.

Con il mio respiro esco nuovamente dal primo centro. Inspiro, mentre passo al secondo centro, espiro. Nel terzo inspiro, mentre passo al quarto, espiro. Qui giunto nel quarto centro di coscienza, mi soffermo di nuovo alcuni secondi e respiro.

Mi concentro sul quarto centro di coscienza. In me ci sono armonia e pace. Nessun pensiero dal mondo mi tocca. Riposo nel grembo dell'Onnipotente. Egli respira attraverso di me in modo leggero e vibrante. Egli respira.

0: ora con il pensiero accolgo in me la parola Cristo. Mentre inspiro, penso Cri, poi espiro Sto, Cristo, Cristo,
1: Cristo.
0: Respiro.

Il Cristo è il mio Redentore e colui che mi conduce alla casa del Padre. Respiro.

0: begleite ich meinen Atem wieder zum fünften Zentrum.
1: Ora accompagno il mio respiro nel quinto centro ed inspiro, nel sesto espiro e passo al settimo centro e dalla sede dell'anima. Espiro.

0: richte auf den Wesenskern.
1: Mi concentro nuovamente sul nucleo centrale. Abbiamo percorso la via dall'alto verso il basso, lungo il nostro corpo spirituale, per ritornare alla casa del Padre. Dobbiamo ripercorrere la via dal basso verso l'alto. Ora mi sento in armonia, leggero e sorretto. In me si è fatto silenzio.

nella mia anima e nel mio corpo fisico scorrono le forze dell'amore, della misericordia e della pazienza. Anche le forze elementari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà compenetrano tutto il mio essere. Io sono un corpo nel corpo universale del Padre, una cellula del corpo del Cristo.

Lo spirito alita questa cellula, l'anima ed anche l'uomo. Mi sento così vicino a Dio. Percepisco la sua vita che fluisce, la sua armonia universale nell'anima e nel corpo. Il mio corpo è leggero e vibrante. Presagisco l'unità con tutto l'essere. Presagisco la vita cosmica. E intuisco che sono un figlio del cosmo. L'alito dello spirito mi pervade. Respiro la forza dell'Onnipotente. Sono essere eterno che esiste in eterno. Sono vita della sua vita. Io sono divino.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini, uomini contro gli animali, uomini contro la natura, uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und er sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre, che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia, io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore, impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi e allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura. E comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente. Esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio, il nostro ringraziamento.

0: Wenn der Mensch älter wird,
1: quando l'età avanza, qualcuno si guarda indietro e si chiede: che guadagno mi ha portato in effetti la mia vita? Che cosa ho fatto della mia vita? Chi si esamina in modo serio e con coscienza spesso si rende conto che tante cose non sarebbero state necessarie e che con tanti discorsi inutili si è sprecato il proprio tempo prezioso. Un altro ancora pensa: la mia vita ha un senso perché lascio un'eredità cospicua ai miei figli. Altri ancora, raggiungendo un'età più matura, si chiedono: dove sarò dopo il mio decesso? Sì, la vita continua veramente? D'un tratto si fermano e si chiedono stupiti: perché ho questi pensieri? Non mi sono mai fatto dei pensieri sulla vita dopo questa vita. Non mi sono mai chiesto nulla nemmeno su Dio e nemmeno sul Cristo, nonostante io sia stato battezzato e sia quindi cristiano. Che senso ha riflettere ora su queste cose? E ciò nonostante affiorano pensieri che non riesco a mettere facilmente da parte, pensieri che riguardano Dio e il Cristo. E riflette e pensa: ogni tanto sono andato in chiesa, ma l'ho fatto solo per forza. Almeno nei giorni festivi bisognava farsi vedere in chiesa. Durante tutta la cerimonia in chiesa, con i miei pensieri mi occupavo del lavoro. Pensavo, per esempio, come avrei potuto aumentare ancora il mio patrimonio o altre cose del genere. E ora, in età più matura, comincio all'improvviso a chiedermi se esiste una forza superiore e se c'è una vita dopo questa vita. Cari amici, se vi sentite così anche voi, vi pongo una domanda. Potrebbe essere che sia la vostra anima che si fa sentire? Che ora essa riesca a farsi varco in voi, dato che avete un certo distacco dallo stress della vita quotidiana? Se credete in una forza superiore, permettetemi di leggervi un estratto dal libretto dal titolo Fiducia, che è una raccolta di perle di saggezza per la vita. Inizio a leggere. Il Cristo non si allontana da noi. Egli non ci abbandona. Nemmeno se per decenni lo abbiamo ignorato. Nemmeno se non abbiamo quasi mai pensato a Lui. Nemmeno se lo abbiamo rinnegato e non abbiamo creduto in Lui. Il Cristo è presente. Una preghiera sincera, un piccolo passo altruistico verso di Lui nel nostro interiore, ed Egli ci verrà incontro di più passi dal nostro interiore. Questa è la citazione dal libretto. Se siete stati toccati dalle parole nel vostro interiore, forse vi potranno essere di aiuto le seguenti indicazioni. La vita che segue questa vita è la via che conduce nella libertà, poiché il Cristo Dio non è legato ad alcuna chiesa, qualsiasi sia il suo nome. Lo Spirito Eterno è libero. Voi, tutti noi, portiamo in noi lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, in noi, nella nostra anima. Sia come uomini oggi, sia come anime dopo la morte del corpo, lo Spirito libero non ci abbandona. Entrare nell'interiore significa rivolgere le nostre preghiere nella nostra anima, dove si trova lo Spirito libero eterno. Egli è la vita. Egli accompagna ognuno di noi. È sempre presso di noi, sia che lo abbiamo rinnegato oppure no, sia che abbiamo pensato a lui o no. La parte più profonda del nostro interiore è lo Spirito libero, il Cristo Dio, la misericordia, lo Spirito che perdona e sostiene. Abbiate coraggio. Pregate, rivolgendovi allo Spirito libero in voi, e svilupperete una ferma speranza e fiducia. Troverete il vero guadagno per la vita e la felicità interiore, perché l'aiuto di Dio vi è sempre vicino. Cari amici, permettetemi di augurarvi un vero guadagno per la vita e tanto, tanto bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Ogni uomo che si risveglia ha davanti a sé la propria giornata. Al momento del risveglio, qualcuno ricorre subito ai suoi medicinali, sia per regolare la pressione sanguigna, o per rinforzare il cuore, o per fermare in tempo un attacco di emicrania, e tante altre cose. Tutto ciò, e naturalmente anche molte altre cose, fanno parte delle nostre abitudini. Le abitudini sono costituite da ciò a cui ci siamo abituati e ciò è sempre preceduto da pensieri che si ripetono, dalla volontà e da desideri che si manifestano a poco, influenzando la pressione sanguigna, indebolendo il cuore oppure con un attacco di emicrania dovuto alla tensione nervosa. Per affrontare questi mali, già al mattino, per esempio, prendiamo i nostri medicinali. Tuttavia, i medicinali non risolvono il male, ma rimandano semplicemente il manifestarsi degli effetti, ossia la causa. Tuttavia, ciò che si manifesta è un segnale per noi. Se non esaminiamo le ondate di pensieri che si manifestano già in questi segnali, con i nostri pensieri continuiamo a rafforzare ciò che si sta già profilando. Un aiuto per la nuova giornata potrebbe essere il seguente. Quando ricorrete al vostro medicinale, potreste prendere prima di tutto coscienza di ciò che state pensando, oppure di ciò che vi ha occupati ieri in pensieri, o di ciò che pensate sui vostri simili, o di come vi siete comportati in famiglia, o dei pensieri che avete avuto durante un colloquio sugli altri interlocutori, e così via. Quindi, se esaminiamo in modo più profondo i nostri pensieri, ci renderemo conto ben presto che tante volte continuiamo a ripetere gli stessi o simili pensieri. La somma di questi pensieri si manifesta a poco e si esprime, per esempio, nei segnali che riceviamo al mattino. Che cosa possiamo fare? E chi ci aiuta a liberarci dai nostri pensieri che sono diventati abitudini? Un vecchio modo di dire dice: aiutati, che Dio ti aiuta. E ciò significa che dovremmo prima di tutto diventare consapevoli che siamo esseri liberi e che se non ci rivolgiamo a Dio, Egli non ci potrà nemmeno aiutare, perché noi non lo vogliamo. Se invece ci rivolgiamo seriamente a Dio in noi, chiedendogli aiuto, allora facciamo liberamente il primo passo. Si tratta di una libera decisione, di un modo di aiutare noi stessi affinché Dio ci possa aiutare. Senza l'autoconoscenza non è possibile superare se stessi e nemmeno procedere sulla via verso la felicità, verso Dio in noi, che è la vera felicità, l'amore, l'armonia e la pace. Se chiediamo a Dio in noi di assisterci e di aiutarci, la coscienza si farà sentire sempre di più e ci parlerà nella nostra mente per aiutarci a trovare le radici del male. Ognuno di noi è quindi il fabbro delle proprie abitudini. Se togliamo il ferro delle abitudini dal fuoco e lo poniamo nella luce del Cristo che arde in noi, La giornata inizierà bene.

0: Es ist immer gut, die Mittagszeit.
1: Verso mezzogiorno è sempre bene rivedere la mattinata. Se vi rendete conto che durante la mattinata avete fatto alcune esperienze, potreste esercitarvi a trovare voi stessi con l'aiuto di Dio, a comprendere ciò che vi segna, i vostri pensieri che hanno determinato la vostra giornata di oggi. Verso mezzogiorno i pensieri della mattinata sono ancora presenti. Se lo desiderate, potete sistemare i pensieri che avete come abitudine e che riconoscete. Dio vi aiuta a farlo. Chi lo fa verso mezzogiorno si prepara in modo positivo anche per il pomeriggio. E quando la giornata volge alla fine, potreste chiedervi di nuovo se siete riusciti a smantellare alcuni schemi di pensiero e ad eliminare alcune abitudini umane che vi assillano in continuazione e che vi hanno fatti ricorrere ai medicinali. Se lo desiderate, dopo la giornata di lavoro, fate passare ancora una volta la giornata davanti a voi e riflettete sulle situazioni della giornata trascorsa, su ciò che vi viene in mente, chiedendovi: come ho pensato? Che cosa ho detto? E come lo ho inteso? Forse oggi siete riusciti a comprendere i contenuti, il linguaggio di alcuni segnali e forse avete già sistemato alcune cose, le avete potute risolvere. È sempre bene concludere la giornata con una preghiera di ringraziamento. Ci dà anche la forza per chiedere quando ci rendiamo conto che non siamo ancora liberi e che ci sono ancora alcuni pensieri oscuri che oggi vogliono venire alla luce. Sta scritto: chiedete e vi verrà dato. Se ci sono quindi ancora aspetti che si trovano nell'ombra e che desiderano venire alla luce, lasciate che ciò avvenga. Ciò vi libererà se risolvete in preghiera con il Cristo queste cose e vi donerà anche una serata tranquilla e una notte riposante. Vi auguro di cuore una buona giornata e di poter fare dei passi sul vostro cammino spirituale.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici, cari ascoltatori che ci seguite alla radio e alla televisione, vi salutiamo cordialmente per la nostra seconda trasmissione della serie Vegetariani, eretici senza Dio. Cari amici e cari amici degli animali, gli animali di questa terra, che sono le creature volute da Dio, poste accanto a noi uomini, sono in condizioni così terribili che l'incuria scandalosa di cui sono vittime non potrà mai venire denunciata a sufficienza. Gli animali sono letteralmente in balia delle trame criminali e spietate della cosiddetta specie uomo, e tutto ciò con la benedizione delle chiese istituzionali che si presumono cristiane, quindi sacerdoti, vescovi, cardinali e del Papa stesso. Il perché lo vedremo nel corso della trasmissione. Nella prima trasmissione abbiamo spiegato che Gesù di Nazareth e i suoi apostoli erano vegetariani. E così anche i seguaci del Nazareno, che nei molti movimenti cristiani dei primi secoli prendevano seriamente il suo insegnamento del discorso della montagna ed erano suoi seguaci, i seguaci del Cristo, e non di una chiesa che si stava formando in cui ancora avevano grossa voce in capitolo sacerdoti pagani e pratiche pagane. Abbiamo anche descritto come l'insegnamento di Gesù di Nazareth fin dall'inizio è stato falsificato, soprattutto dagli uomini brutali, macchiati di sangue, che fino ad oggi alcuni di essi vengono addirittura considerati santi, come ad esempio Agostino, Costantino e più avanti Tommaso d'Aquino. Abbiamo anche spiegato che le persone che vivevano come vegetariani vennero definite eretiche senza Dio. Nella nostra trasmissione presenteremo quali conseguenze ha avuto e ha per la vita degli animali e degli uomini su questa terra questa strategia satanica nei primi secoli dopo Cristo, ma anche quali conseguenze avrà per noi uomini in futuro. La vita su questa terra, soprattutto la natura e il mondo animale, nel frattempo sono minacciati di estinzione. Per ora tutto ciò è ancora definito come cambiamento climatico e non ancora catastrofe climatica, tuttavia i tempi stanno cambiando molto in fretta.
2: Per prima cosa, torniamo ancora una volta agli enunciati contenuti nel Catechismo Cattolico. Ad esempio, in esso si legge: le sperimentazioni mediche e scientifiche sugli animali sono pratiche moralmente accettabili se rimangono entro limiti ragionevoli e contribuiscono a curare o salvare vite umane. Cosa intende veramente il Vaticano sotto la guida del Papa con la frase «sono pratiche moralmente accettabili se rimangono entro limiti ragionevoli» è stato reso pubblico da Radio Vaticana il 10 dicembre 2011 con la seguente notizia che ora cito. Papa Benedetto ha nominato il neurofisiologo professor Wolf Singer come consulente del Pontificio Consiglio per la Cultura. Già nel 1992 egli fu eletto membro a vita della Pontificia Accademia delle Scienze. Singer intanto ha già ottenuto una carica vita come ricompensa per le sue opere fedeli alla Chiesa. Ma poi cosa commette in realtà con gli animali il professor dottor Singer, direttore dell'Istituto di Ricerca sul Cervello dell'Istituto Max Planck a Francoforte, lo potete andare a leggere in internet, sui siti di coloro che sono contro la sperimentazione animale. Per favore, informatevi voi stessi. Esistono pagine web e in internet molto dettagliate, tuttavia non per nervi deboli.
1: Ciononostante, vogliamo citare alcuni passaggi in merito e anche descrivere alcuni esperimenti dei quali il professor Singer ritiene che normalmente siano per gli animali meno invasivi di una castrazione o sterilizzazione degli animali domestici. Gattini di 3 o 5 settimane sono stati narcotizzati e fissati in una cosiddetta cornice stereotassica per ottenere una immobilizzazione completa. Più avanti si legge: Singer e il suo team, grazie a dei fori trapanati nel cranio, spinsero 27 cannule nella corteccia cerebrale. Dopo aver cucito la cute della testa, i vivisezionisti hanno estratto allo stesso tempo un occhio ai micetti. Gli animali, se erano sopravvissuti, venivano poi posti sotto osservazione per settimane. Per sessioni di registrazione fisiologiche, i micetti furono nuovamente narcotizzati, paralizzati completamente e inoltre sottoposti a respirazione artificiale. Al termine di ogni seduta il sangue fu scambiato con una soluzione di fissaggio. Poiché per ottenere buoni campioni di tessuti è necessario lavorare su soggetti in vita, si può presumere che per ulteriori analisi sia stato fatto uno scambio di sangue con formalina in soggetti ancora in vita. Il cervello dei gatti estratto, protetto tramite congelamento, è stato poi sezionato, colorato e analizzato al microscopio per valutare la misura del danno avvenuto attraverso l'inserimento delle cannule da infusione e per ritrovare, se era ancora possibile, le vie degli elettrodi. Fine della citazione.
2: Per valutare qualcosa o ritrovare qualcosa, qui vengono torturate creature di Dio in modo bestiale, nel modo più brutale. Il dottor Wolf Singer è famoso per i suoi esperimenti sui cervelli dei gatti e delle scimmie. Tuttavia, chi è contro la vita, chi è crudele nei confronti degli animali, viene promosso dal Vaticano in modo più che manifesto. Questo è il modello cattolico.
1: Prendiamo ad esempio i soli laboratori tedeschi di sperimentazione animale, dove vengono effettuati quasi 3 milioni di esperimenti sugli animali all'anno. Di questi circa 4.000 sui cani e 800 sui gatti. Si tratta di circa 11.500 esperimenti su animali che vengono uccisi per giornata di lavoro, oppure di circa 1.400 animali uccisi per ogni ora lavorativa. E non sappiamo quanti di questi vivi sezionisti, nonostante questi fatti, si definiscono ipocritamente cristiani. Ciò che è risaputo è solo che Paolo disse, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
2: E Gesù il Cristo disse, in verità io vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati da uomini. Non è spargendo del sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio.
1: Rendiamoci conto che tutte queste torture sadiche vengono benedette dalla Chiesa. Se voi, come amici degli animali o animalisti, ritenete che gli animali abbiano un'anima e che questi esperimenti di ricerca siano perversi e assurdi, praticamente trasgredite le leggi ecclesiastiche e siete da considerate pari a degli eretici. E come eretici, se si infrangono dogmi, riti e culti che sono contro la vita e si trasgrediscono precetti in parte assurdi, brutali di uomini del passato che quasi sicuramente oggi, in base al diritto odierno, si troverebbero sotto accusa, ancora oggi non solo i cattolici disobbedienti, ma anche tutti gli altri uomini, che al momento sono almeno 5,5 miliardi sulla Terra, rischiano di incorrere nella cosiddetta dannazione eterna. Quindi tutti i musulmani, gli ebrei, gli atei, i buddisti, gli induisti, eccetera, secondo l'insegnamento cattolico, continuano a rimanere dannati in eterno. Vale forse anche per molti di noi e per voi?
2: Lo sterminio degli eretici, tenuto conto che l'attivismo a favore degli animali, così come il vegetarianismo, valevano come indizio principale di eresia, attualmente, grazie ad una Costituzione democratica tedesca, viene rimandato a tempo indeterminato. Tuttavia, ogni cattolico ancora oggi deve accettare per forza di cose questi progetti di annientamento. Altrimenti, anche per i migliori cattolici, il rischio è di venire spediti nella dannazione eterna.
1: Consideriamo che la Chiesa Cattolica insegna ancora oggi tutti i vegetariani sulla Terra sono ancora degli eretici senza Dio e dannati in eterno, poiché il padre della Chiesa, Agostino, cosiddetto santo, ha voluto così.
2: Rendiamoci inoltre conto che la Chiesa Cattolica insegna che tutti i vegetariani sulla Terra sono ancora degli eretici senza Dio e dannati in eterno, poiché Papa Giovanni III, dal 561 al 574, nel primo sinodo di Praga, ha espresso un anatema contro i vegetariani che ora cito. Chi ritiene impure e rinuncia a pietanze a base di carne, che sono state donate da Dio agli uomini per il loro godimento, si è colpito da anatema.
1: Un anatema allora era pressoché come una condanna a morte, poiché ne risultava una messa al bando, e ognuno poteva addirittura uccidere una persona messa al bando senza venire punito. La persona stessa ripudiata dalla società perdeva automaticamente tutti i suoi diritti.
2: Ma torniamo ai fatti. Nel libro La fede della Chiesa nei documenti del Magistero di Noyen Roos, 13ª edizione tedesca del 92, al numero 382 leggiamo quanto segue, ed ora cito. Per questo motivo, essa, ossia la Chiesa, deve eliminare e annientare con estrema cura tutto ciò che va contro la fede. Fine della citazione. Esterminare, secondo la definizione del vocabolario, significa eliminare in modo radicale. Ripetiamo, nel vocabolario, sterminare significa eliminare in modo radicale. Questa è la dottrina vincolante della Chiesa Cattolica attualmente in vigore.
1: La Chiesa ha fatto calunniare, perseguitare, uccidere e sterminare tutti i seguaci di Gesù di Nazareth, tutti quelli che volevano comportarsi in un altro modo, ossia così come Gesù di Nazareth insegnò a noi, gli uomini. Quest'altra è la fede istituzionale della Chiesa, la sua etica e morale, è la tradizione cattolica tanto lodata. Comunque anche l'ex cattolico, Martin Lutero, era caratterizzato profondamente da questa condotta, così come dimostrano le esecuzioni e gli stermini brutali, sanguinari, di innumerevoli contadini, presunte streghe e cosiddetti eretici. Molti di loro erano vegetariani.
2: Fin dagli inizi dei primi secoli, i seguaci del Nazareno, che erano esclusivamente vegetariani, infatti in caso contrario non sarebbero stati accolti nelle prime comunità dei cristiani, sono stati perseguitati nel modo più cruento, esterminati crudelmente, essi furono tacciati di eresia, torturati, bruciati a rogo, costretti in schiavitù e uccisi a migliaia in orribili carneficine e sterminati.
1: Esistevano molte comunità di fede cristiana, come ad esempio i Manichei, i Bogumili, i Paolicani, i Valdesi, i Catari, gli Ussiti, con personaggi come Marcione, Montano, Massimilla, Priscilla, Mani, Origene, Jan Hus, Giordano Bruno, Savonarola e molti altri retti seguaci del Cristo che sono stati semplicemente assassinati dalla Chiesa come eretici. Queste erano tutte persone che volevano far risorgere in sé Gesù di Nazareth, il Cristo, seguirlo nella pratica, in tutta libertà, e che erano decise a realizzare nel proprio quotidiano il sapere spirituale sulla vita che è Dio stesso. Tuttavia continuamente si ripresentava la concorrenza religiosa, spietata e senza misericordia, il patto omicida, si potrebbe quasi dire, tra Stato e Chiesa, che con il fuoco e la spada rese già la vita terrena un inferno per alcuni uomini. E questo anche per mezzo della dottrina della dannazione eterna, inventata dai sacerdoti al posto dell'insegnamento della reincarnazione. E questo fino al passato più recente. Una casta sacerdotale aggressiva incitava costantemente alcuni popoli contro le minoranze e contro altri popoli. E gli alti prelati gridavano: Dio lo vuole, Dio lo vuole, Dio è con noi. Essi per secoli colpirono interi popoli, li percossero con il loro fuoco, con la spada, con l'uccisione, l'assassinio, tramite la tortura e la schiavitù, incutendo loro il contrario di ciò che un tempo aveva insegnato Gesù di Nazareth. Riversarono il loro insegnamento del tutto satanico e cannibalista verso gli animali nei corpi martoriati, oltraggiati e nelle anime ferite dei popoli oppressi. E di continuo un alto clero aggressivo sfogava la propria rabbia urlando: Dio lo vuole, mettetevi al servizio delle autorità, chi non ubbidisce alla Chiesa e allo Stato non solo finisce in galera o sui roghi o alla forca, ma anche alla dannazione eterna. Dio lo vuole, Dio è con noi. Enormi massacri dei più cruenti, fino alle guerre mondiali, da ogni parte, dei fronti, predicavano sempre la stessa cosa. Dio lo vuole, Dio lo vuole. E intanto sui campi di battaglia si accumulavano le montagne di cadaveri in cumuli sempre più alti e popoli martoriati furono sterminati fino a quando non rimaneva quasi più nessuno in vita che potesse fermare questo corso satanico. Ma tanto più facile era poi impossessarsi delle proprietà delle vittime e accrescere così la ricchezza della Chiesa e soprattutto la ricchezza personale. Questa è storia, è anche storia della Chiesa. Questa è la vera tradizione della Chiesa coltivata per secoli interi e il cosiddetto San Paolo afferma: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
2: Come abbiamo già detto, i signori della Chiesa dunque insegnarono ai popoli dissanguati e intimoriti la dannazione eterna al posto della verità, ossia dell'insegnamento della reincarnazione e della legge di causa ed effetto. Inserirono nuovamente il culto pagano dei sacerdoti con i sacrifici di sangue e il consumo della carne, al posto di un'alimentazione vegetariana secondo la legge. Ancora una volta insegnarono l'apparente prestigio del servizio militare, poiché volevano condurre guerre reclutando a questo scopo carne da macello umana, al posto di insegnare il pacifismo, l'amore per il nemico di Gesù di Nazareth. Così la Chiesa Cattolica divenne grande e ancora più grande, ricca e ancora più ricca in modo incommensurabile, così ricca come ci si può immaginare la prostituta di Babilonia. Ma nessuno riflette su questo, nemmeno di fronte alla domanda se ora il diavolo, per caso, ha preso dimora nella Chiesa.
1: Un ruolo decisivo che portò al distacco dal pensiero dell'amore per Dio e per il prossimo, dai principi di uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia che insegnò Gesù di Nazareth, è stato svolto dall'imperatore romano Costantino. Quando nell'anno 324 d.C., per mano di Costantino, il cristianesimo è stato inglobato e definito per motivi politici e tattici religione di Stato, la nuova alleanza tra Chiesa e Stato, per poter mantenere i propri vecchi usi pagani, lottò con ancora maggiore brutalità contro i seguaci di Gesù di Nazareth, dei quali appunto molti erano vegetariani, scatenandosi quindi contro questi cosiddetti eretici. Si trattava di campagne di puro sterminio, massacri gravissimi contro persone pacifiche, il cui più grande peccato consisteva nel cercare di adempiere ciò che insegnò Gesù di Nazareth, e di questo fa parte anche il fatto di non mangiare carne. Furono perseguitati e sterminati anche perché non volevano sottomettersi alla volontà dei sacerdoti pagani, che a quel punto si definivano cristiani. Essi seguivano invece la parola profetica del Cristo Dio, la parola interiore che era stata data da alcuni di loro per guidare le comunità secondo la sua volontà.
2: L'imperatore Costantino più avanti fu dichiarato santo dalla Chiesa Cattolica per aver innalzato il cristianesimo, già allora esteriorizzato e mondano, a religione di Stato, religione che ormai non aveva proprio più niente a che fare con ciò che insegnò Gesù di Nazareth. Proprio come dice il proverbio popolare, corvi con corvi non si cavano gli occhi. L'imperatore Costantino, in quanto a ossessione per il potere e crudeltà, non era tuttavia da meno dei suoi predecessori. Condusse molte guerre e i seguaci di Gesù di Nazareth, che volevano rimanere fedeli agli ideali pacifisti, furono costretti ad andare in guerra per l'imperatore, sotto minaccia di tortura, e si dice che l'imperatore Costantino ordinasse di riversare piombo fuso bollente nella gola di chi si rifiutava di mangiare carne. A causa delle persecuzioni e dello sterminio dei seguaci di Gesù di Nazareth, il cristianesimo originario si estinse quasi completamente. Da quel momento in poi i cristiani vennero ufficialmente costretti a prestare servizio militare, a mangiare gli animali e a bere alcolici. Soltanto i cosiddetti cristiani venivano risparmiati dalle persecuzioni.
1: Nel libro La storia criminale del cristianesimo, scritto da Karl-Heinz Deschner, leggiamo: questo mostro di Costantino, questo brutto ipocrita, a sangue freddo, tagliò la gola a suo figlio, strangolò sua moglie, uccise suo suocero e suo cognato e mantenne alla sua corte un gruppo di sacerdoti cristiani bigotti e sanguinari, dei quali uno sarebbe stato sufficiente per incitare la metà dell'umanità a massacrare l'altra metà. Fine della citazione.
2: Nel periodo medievale, la persecuzione dei cristiani che vivevano come vegetariani si protrasse. Nel corso di secoli interi la Chiesa perseguitò i cristiani che vivevano in modo vegetariano. Essi furono diffamati come eretici e settari, furono calunniati, perseguitati e uccisi. La base filosofica per la persecuzione nel Medioevo fu impostata da un padre della Chiesa, Tommaso d'Aquino. Secondo le sue affermazioni, gli animali e le donne non avrebbero un'anima.
1: Cari amici, gettiamo ancora uno sguardo a questo orribile periodo medievale. Il filosofo conte di Hohensbrück, ad esempio, scrisse: nell'anno 1051, in una riunione di vescovi nella città di Goslar, furono condannati a morte diversi eretici perché si erano rifiutati di uccidere delle galline, dato che affermarono che secondo la visione dei catari non doveva essere ucciso alcun animale. Fine della citazione. E nel sud della Francia, nel XIII secolo, due donne sono state condannate e uccise come eretiche perché si erano rifiutate di uccidere un pollo.
2: Nel libro di Karl-Heinz Deschner, Opus Diaboli, in merito a ciò si legge a pagina 28: si è a conoscenza di cattolici che nel XIII secolo proclamarono la loro ortodossia con questo giuramento: non sono un eretico, poiché ho una moglie e mi unisco a lei, ho dei figli e mangio carne, mento, spergiuro e sono un cristiano fedele, che Dio mi aiuti. Fine della citazione.
1: Ripetiamo ancora una volta le parole di Gesù di Nazareth: in verità vi dico, io sono venuto nel mondo per eliminare i sacrifici di sangue e il consumo della carne degli animali e degli uccelli che vengono uccisi e macellati dagli uomini.
2: Innumerevoli persone sono state quindi perseguitate perché hanno preso sul serio l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Si sono alimentati in modo vegetariano e in questo modo hanno rispettato la vita negli animali e nella natura. Quindi si può dire che sono stati torturati e uccisi in modo bestiale perché aspiravano a una vita più elevata dal punto di vista etico e morale, aspiravano a valori più elevati rispetto alle fila di comando cattoliche ecclesiastiche e ai loro vassalli assassini.
1: Cerchiamo di comprendere un po' tutta la gamma delle mostruosità clericali nella storia. Uccidere e torturare, mutilare, bruciare, reprimere, violentare e costringere in schiavitù, esercitare tutte le possibili crudeltà sadiche che soltanto cervelli psicologicamente malati possono immaginarsi, e il tutto senza interruzione. Ci furono innumerevoli vittime per secoli interi. Tali mostruosità furono praticate milioni e milioni di volte, in ogni modo. Si incitò alla guerra e si condusse di persona alla guerra, guerra di distruzione contro la vita, cristiani contro pagani ed ebrei, cristiani contro musulmani e indiani, e più avanti anche cristiani contro cristiani, e tutti insieme contro la vita degli animali che proviene da Dio, poiché non esiste alcuna vita al di fuori di Dio. Questi sono solo alcuni fatti delle opere storicamente comprovate, o meglio dei misfatti della Chiesa. Questa è chiaramente la sua famosa tradizione, alla quale molti cosiddetti politici che portano la C di cristiano si rifanno volentieri.
2: Per la Chiesa e per i suoi vassalli nella politica e nella società, il vero amore per gli animali e per la natura, il rispetto per la vita, tutta la vita, e il sapere che in tutti e in tutto c'è Dio, il Creatore, erano e sono ancora oggi un'opera diabolica, così come il sapere che in tutto c'è la libertà nel suo spirito, poiché Egli, Dio, l'Eterno, è lo spirito libero.
3: Augenscheinlich gilt. Freie, aufrechte
1: Menschen. È ovvio che vale il principio, persone libere e corrette che pensano come Gesù di Nazaret insegnò e visse con il suo esempio, vanno escluse e non sono desiderate nel paese, soprattutto se oltretutto si impegnano nella riabilitazione del Cristo e rendono pubblico l'inganno e la truffa colossale di molti aspetti nelle chiese. Ma chiediamoci per quale motivo in Germania, ad esempio, esistono dei cosiddetti incaricati per le sette, istituiti dalle chiese istituzionali, quando invece nella Costituzione è contenuta la norma della libertà di religione. Abbiamo mai riflettuto su questo? Nel caso della trasgressione delle leggi è competente la giustizia e questo dovrebbe essere sufficiente in uno Stato democratico in cui la legge pretende espressamente la divisione tra Stato e Chiesa. Ma anche qui la Germania, ad esempio, fa piuttosto un caso a sé. Infatti chi non si piega di fronte a dogmi, riti, cerimonie, culti, nemici della libertà e al sistema di pensiero delle autorità ecclesiastiche, discendente da loro stesse, risulta tutt'oggi più o meno un nemico della società che consuma carne e dei suoi emulatori provenienti da tutti gli strati sociali del popolo, quindi, secondo Agostino, un eretico senza Dio. Agli occhi di questa società, l'animale che ha un'anima è soltanto un capo di bestiame che può venire ucciso e mangiato e che deve portare profitto a tutti i costi. Questa è la loro vera etica, l'etica che potremmo dire cattolica o luterana, che tuttavia conduce l'umanità sempre più nel baratro.
2: Fino a pochi anni fa, i vegetariani sono stati istigati e diffamati dagli incaricati per le sette, perché, come si diceva, si alimentavano a danno della salute e i mass media ripresero con accanimento queste calunnie. La Germania è anche questo. Vi consigliamo di informarvi voi stessi e di decidere poi voi quale comportamento volete assumere nella vostra vita nei confronti degli animali. La nostra speranza è che sempre più persone riconoscano il comportamento bestiale esistente nei confronti degli animali e che comincino a vivere in modo vegetariano. Soprattutto in internet ci sono molti siti che possono aiutare a uscire da questo circuito di cattiveria e di partecipazione di colpa alla sofferenza degli animali. Se volete, cominciate lentamente a cambiare le vostre abitudini alimentari. Preparate ad esempio alcuni giorni alla settimana dei menù vegetariani. Abituatevi a poco alla nuova cucina. Per alcune persone avviene velocemente, altri hanno bisogno di più tempo. Non importa, giorno per giorno andrà meglio. Vedrete che otterrete un effetto positivo nella vostra vita, non solo perché mangiare in modo vegetariano è molto più sano e anche molto buono, ma anche perché la vostra anima ne beneficia. Per questo non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è veramente contro la legge della vita, che è Dio.
1: Cari amici, questa mancanza di rispetto verso tutte le forme di vita, anche proprio questi massacri bestiali di animali nei macelli di questo mondo, e tutto il modo di comportarsi satanico nei confronti degli animali e della natura, risalgono alle leggi della Chiesa, ai dogmi e ai precetti delle Chiese che giustificano la distruzione di tutte le forme di vita e denigrano il Cristo e i suoi apostoli addirittura come eretici senza Dio per il fatto che erano vegetariani. Tutta la vita animale e vegetale sulla terra, nei mari, nell'aria, secondo le leggi della Chiesa, può liberamente venire assassinata, in quanto ha diritto di esistere solo per il gusto del palato umano. E questa è l'interpretazione satanica di sfruttamento in merito alla frase della Bibbia, sottometterete la terra.
2: Ma chiediamoci, come ha potuto l'umanità degenerare tanto dal punto di vista etico o morale? Come ha potuto sprofondare così in basso nonostante Gesù di Nazareth portò agli uomini l'insegnamento della pace e dell'unità tra uomo, natura e animali, ossia l'insegnamento del discorso della montagna? È possibile che tutti questi crimini terribili dell'uomo nei confronti degli animali e della natura siano tollerati in silenzio dalla maggior parte degli uomini e spesso sono considerati come più che normali? E com'è possibile che si sia arrivati al punto che questo modo di comportarsi nel giro di pochi decenni renderà il pianeta Terra quasi del tutto inabitabile? Come si è potuto arrivare a questo punto? Chi vuole tutto ciò? Da dove proviene una manipolazione tale su larga scala? Sì, un tale lavaggio del cervello.
1: Molte persone ritengono del tutto normale sottrarre in misura drammatica gli spazi vitali agli animali selvatici e, con la benedizione dei sacerdoti, prendere di mira gli animali da posizioni nascoste con armi di grosso calibro, dotate di proiettili dagli effetti micidiali, sparando fuori dai corpi la vita o strappando via le membra dai corpi. È normale tutto questo? È cristiano tutto questo? Noi diciamo di no, assolutamente no. Forse possiamo dire che proviene dalla tradizione cattolica luterana, ma niente di più.
2: In merito a ciò cito un'affermazione. La benedizione degli animali e particolari azioni nelle giornate ecclesiastiche hanno esclusivamente una funzione di alibi e non rimediano tuttavia la sostanziale mancanza di interesse nei confronti della sofferenza degli animali da parte delle istituzioni ecclesiastiche. In questo caso, questo comportamento opportunistico non è soltanto un male. Qui, infatti, si tratta di un crimine nei confronti degli animali. Fin qui la citazione dal libro La danza di morte degli animali di Harald Voss e dottor Gunther Bleibohm.
1: Le nobili creature di Dio, dopo essere state adescate, cacciate, inseguite, colpite, ferite, catturate con trappole e altre bestialità, muoiono in modo terribile a causa della brutalità senza scrupoli dell'uomo, spesso dopo molte ore o giorni di dolori e di sofferenze. Infatti, solo il 25-30% degli animali cacciati vengono uccisi subito grazie ad un colpo. Molti degli animali invece che non muoiono immediatamente, ossia che sono stati colpiti o solo feriti, non vengono più trovati durante la ricerca seguente, se mai viene eseguita. Tutto questo viene chiamato caccia e la cacciagione uccisa viene spesso poi benedetta dai sacerdoti cosiddetti cristiani, che in realtà sono cattolici o protestanti. Dovremmo allora chiederci, Gesù di Nazareth ha mai insegnato queste cose? Chi vuole queste cose? Chi è a favore di questi comportamenti e chi benedice in nome di chi? Non fraintendeteci, per favore, ognuno è libero di restare cattolico o protestante, ma se siete a favore di tutto questo che avete appena ascoltato, riflettete se potete ancora chiamarvi cristiani. Tuttavia persone di cuore provenienti da tutte le culture e tutte le nazioni si appellano a sostegno degli animali e dicono non mangiate carne, non mangiate più la sofferenza degli animali.
2: Ora abbiamo sentito della caccia, ma ancora peggio stanno i cosiddetti animali d'allevamento, che non hanno praticamente più uno spazio vitale, ai quali dai cosiddetti cristiani in Occidente viene concesso solo un breve vegetare in condizioni bestiali, spesso sadiche, prima che siano bovini, maiali, pecore, tacchini o polli o molti altri animali, finiscano assassinati nel modo più brutale, spellati e squarciati, e tutto questo non di rado mentre ancora scalciano sul nastro trasportatore. E alla fine vengono consumati secondo le usanze dei cannibali di animali e tutto ciò avviene per un numero di capi inaudito.
0: Jonathan Safran Foer schreibt in seinem Buch Tiere essen auf Seite 45.
1: Jonathan Safran Foer, nel suo libro Se niente importa, perché mangiamo gli animali, scrive a pagina 45. Attualmente circa 450 miliardi di animali provengono ogni anno dagli allevamenti intensivi. Vi potete immaginare che cosa significa uccidere 450 miliardi di animali come bestie da macello? E la tendenza è crescente. Potete immaginarvi 450 miliardi di cadaveri di animali? Ma quanto sarebbe grande questo mare di sangue?
0: Milliarden, Milliarden Tierkadaver vorstellen? Wie groß ist wohl dieses Meer von Blut?
3: Jesus, der Christus spricht.
2: Gesù, il Cristo, dice: in verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati da uomini.
1: Cari amici, certamente non possiamo e non vogliamo neanche elencare nel breve tempo di una trasmissione tutte le crudeltà e le perversioni che vengono perpetrate nei confronti degli animali. Tuttavia nominiamo qui di seguito alcuni fatti, come ad esempio quelli che riguardano l'immensa sofferenza degli animali. Per esempio, sapevate che solo in Europa vengono allevati ogni anno 400 milioni di conigli che servono all'industria delle pellicce e all'industria della carne? Avete un'idea di quale smisurata crudeltà sia una tale vita in gabbia? Ma anche molte altre specie di animali che vengono catturati o allevati per l'industria delle pellicce sperimentano un vero inferno sulla terra. Informatevi voi di persona, perché in internet ci sono veramente tante informazioni a sufficienza in diversi siti che riguardano soprattutto anche gli allevamenti intensivi.
2: Le seguenti cifre sugli allevamenti intensivi si basano su una ricerca dell'Ufficio federale tedesco delle statistiche pubblicata nel 2008. Il 98% degli animali allevati in Germania per il consumo proviene da allevamenti intensivi. Nel caso dei bovini sono il 95,7%, dei maiali il 99,3% e i volatili il 97,9%.
1: Citiamo ancora alcuni brevi tratti dal libro Se niente importa perché mangiamo gli animali di Jonathan Safran Foer. Espresso in cifre significa circa 56,5 milioni di maiali, 3,8 milioni di bovini, vitelli e manzi, 1,05 milioni di pecore e agnelli, circa 28.000 capre, 9.400 cavalli. 585 milioni all'anno pulcini da utilizzazione tipo da carne, 25,5 milioni di anatroccoli, 1.300.000 pulcini di oca, 44,8 milioni di tacchini e faraone,
4: 44,8 milioni di truthühner und perlhühnerküken.
1: Questo significa, ad esempio, in Germania statisticamente che il consumo di carne a persona è di 83,3 kg all'anno. A questo si aggiungono 16 kg di pesce a persona all'anno. Fine della citazione.
2: E più avanti, nel libro intitolato Se niente importa perché mangiamo gli animali di Jonathan Safran Foer, si legge: questi sono i cosiddetti pulcini da utilizzazione in batteria, che vengono allevati per la produzione delle uova. Naturalmente, per ogni pulcino femmina che nasce, nasce anche un pulcino maschio, che non è utilizzabile per la produzione delle uova e che viene ucciso. Di conseguenza vengono uccisi 40 milioni di pulcini maschi all'anno in camere a gas o gettati vivi nel tritacarne. Fine della citazione.
1: Cari amici, l'umanità conduce una guerra spietata contro gli animali e contro la natura, contro la terra, l'acqua, l'aria. È nel vero senso della parola una guerra totale, una guerra di annientamento crudele contro la vita, ovunque, una guerra che mette in ombra tutto l'immaginabile. Tutti gli animali hanno lo stesso respiro, così come noi uomini. Gli animali amano la libertà sopra ogni cosa. Quindi lo ripetiamo: Informatevi sui cosiddetti animali da sfruttamento, in particolare sugli allevamenti intensivi. Soprattutto in internet ci sono abbastanza siti per farsi un'idea completa. Noi facciamo un appello a favore degli animali. Non mangiate più carne. Non mangiate più la sofferenza degli animali.
2: In merito al consumo mondiale di pesce non esistono delle cifre precise, ma soltanto la considerazione che entro il 2050 gli oceani saranno svuotati a causa della pesca eccessiva, fino al punto di non lasciare in essi più alcuna vita degna di considerazione. In alcune pubblicazioni si dice che ogni anno vengono estratti dal mare più di 120 milioni di tonnellate di pesce. Un terzo di questo è costituito da cosiddetta pesca indesiderata, che viene poi rigettata in mare o lavorata per produrre farina di pesce. Pesca indesiderata può essere costituita da balene, squali, delfini, uccelli marini, tartarughe. E detto con le parole di Safran Foer, la nostra interazione con le risorse ittiche, note anche come pesci, è arrivata a somigliare ad una guerra di sterminio. Alla pesca si applicano ormai sistematicamente e alla lettera tecnologie militari. Radar, ecoscandagli, sistemi di navigazione elettronici sviluppati dalla Marina Militare e da 20 anni a questa parte i GPS satellitari danno ai pescherecci capacità senza precedenti di individuare e seguire i movimenti dei pesci. Per localizzare i banchi si usano immagini satellitari delle temperature oceaniche. E si legge ancora, quando si ha un quadro completo della pesca industriale, 1,5 miliardi circa di ami calati con i palangari ogni anno, a ciascuno dei quali è attaccato un pezzetto di pesce, di calamaro o di carne di delfino. 1,200 reti, lunghe ciascuna più di 50 km, usate da una singola flotta per catturare una singola specie ittica. La capacità di un unico peschereccio di caricare 50 tonnellate di pesce in pochi minuti diventa più facile assimilare chi oggi lavora sulle navi da pesca agli allevatori industriali piuttosto che ai pescatori. Fine della citazione.
1: Possiamo immaginarci cosa significano 1,200 reti, ognuna delle quali lunga 50 chilometri. È qualcosa di inverosimile. Questo corrisponde circa a 1,5 volte la circonferenza terrestre. Potete immaginarvi quanti pesci restano vittima di questa pesca.
2: In un altro punto del libro possiamo apprendere quanto segue sui pesci. Anche i pesci hanno una colonna vertebrale e dei recettori del dolore. Producono endorfine per alleviare il dolore. I pesci mostrano tutte le reazioni al dolore conosciute. Pesci costruiscono nidi complessi, stringono relazioni monogame, cacciano in cooperazione con altre specie, usano supporti. Si riconoscono a vicenda come individui e tengono traccia di chi è affidabile e chi no. Prendono decisioni individuali, tengono in conto il prestigio sociale e competono per le posizioni migliori. Hanno una significativa memoria a lungo termine, sono abili nel trasmettersi le conoscenze all'interno di un gruppo sociale e sanno passare le informazioni da una generazione all'altra. Hanno quelle che la letteratura scientifica chiama tradizioni culturali durevoli su particolari percorsi che portano a luoghi dove mangiare, formare un branco, riposare o accoppiarsi. Fine della citazione.
1: Noi uomini prestiamo così poca attenzione allo spazio vitale che è l'oceano quanto a tutti gli altri animali. Nell'oceano troviamo enormi voragini di sacchetti di plastica nei mari con un diametro di centinaia di chilometri. Sono alti centinaia di metri, galleggiano in una profondità di poche centinaia di metri. Anche in seguito a ciò muoiono innumerevoli abitanti dei mari, scambiando per cibo le immondizie di plastica. Tutto questo è normale, non è vero? Tutte queste cose accadono nel mondo occidentale, sotto la guida etica e morale delle nostre chiese istituzionalizzate, Possiamo chiamarle anche sotto la guida del Papa, perché da una parte sua gioisce dei cadaveri di caprioli e dei polli castrati che arrivano sulla sua tavola, e questo come presunto rappresentante del Cristo. Tutto più che normale, non è vero? Infatti sta scritto: sottomettete la terra.
2: Riguardo al versare sangue e macellare, ci sono esempi ancora più imponenti. Nel 2011, al termine di una festa di operai sul cantiere del Duomo di Hildesheim in Germania, quindi al centro del Duomo, come annunciò orgoglioso l'Episcopato, un maialino da latte si rigirava nel proprio sugo. Tutto normale, non è vero?
1: E l'arcivescovo di Monaco e Freising, il cardinale Reinhard Marx, spiegò che dal suo punto di vista la macellazione fa parte da sempre del cristianesimo e affermava di ricordarsi ancora bene i tempi in cui a casa sua si macellava. E cito, cosa ha detto, in tale occasione avevamo il permesso di mescolare il sangue nel secchio.
2: Il culto della macellazione del sangue appartiene al cattolicesimo, non al cristianesimo. Gesù disse: in verità vi dico, chi trae vantaggio dall'ingiustizia inflitta ad una creatura di Dio non può essere retto, e tantomeno coloro che hanno le mani macchiate di sangue oppure la bocca infetta dalla carne possono fare cose sacre o insegnare i misteri del cielo. Tuttavia il comportamento delle figure di guida della Chiesa mostra molto chiaramente quali sono le forze oscure a cui fanno servizio le Chiese. La storia della Chiesa è scritta con quantità inimmaginabili di sangue, sangue di innumerevoli uomini innocenti e di molti triliardi di animali innocenti. Triliardi.
1: E se ha ben inteso, la guerra di sterminio contro gli animali e la natura avviene principalmente in una società che in Occidente si definisce ipocritamente cristiana, per la quale gli assassini di massa degli animali, i massacri degli animali nelle cosiddette festività cristiane come la Pasqua o Natale, sono considerate del tutto normale. Il tutto avviene con la benedizione vincolante delle chiese e per il popolo sotto la minaccia di una dannazione eterna, nel caso alcune pecorelle dovessero decidere di allontanarsi dal gregge, cominciando ad usare il loro cuore e la loro intelligenza. Questo è un sacrilegio dal punto di vista della Chiesa, per rinunciare così al paganesimo sanguinario e barbaro che viene praticato e definito cristiano. Questo può avvenire se cominciamo eventualmente ad ampliare a poco la nostra coscienza e adempiere così passo per passo ciò che ci insegnò Gesù di Nazareth nel suo discorso della montagna. Quindi non quello che insegnano le chiese, in particolare per quanto riguarda il rapporto con la natura e gli animali.
2: Natale e Pasqua. A caratterizzare di anno in anno la società occidentale apparentemente cristiana sono i massacri di animali e fiumi di sangue di enormi entità, come apice dell'anno delle chiese cristiane istituzionali. Il fatto che in questo sia soggetta al fatale inganno di pensiero di essere una società abbastanza civilizzata, mentre invece in gran parte ha un freddo cuore di pietra ed è lontana da riconoscere cosa significa etica, morale e civiltà, testimonia il suo basso livello morale e etico. Questo vale in particolare per le chiese che si definiscono cristiane e che per 2000 anni hanno tenuto i popoli sotto il loro giogo e infine per coloro che si definiscono partiti cristiani. Infatti, se non fosse così, questo mondo non sarebbe sicuramente così irrispettoso della vita.
1: Dovremmo riflettere che alle feste solenni di Natale e di Pasqua che la cristianità istituzionata celebra, precede sempre una grandissima festa del macello, che è veramente bestiale. In fondo i cosiddetti cristiani festeggiano una festa sanguinosa, una festa pagana senza paragone. E storicamente si potrebbe quasi dire una copia del paganesimo e di una tradizione barbara delle più primitive.
2: Detto in modo colloquiale si può dire, per quanto riguarda la natura e gli animali, molti, e sottolineiamo non tutti, ma molti dei cosiddetti cristiani delle generazioni odierne si comportano peggio di persone che nella loro vita non hanno mai sentito parlare di valori etici e morali elevati. Questo avviene in Occidente sotto la guida etica e morale delle chiese istituzionali cattoliche e luterane, che evidentemente non hanno accettato gli aspetti della legge che il Cristo Dio insegnò a noi uomini come norme vincolanti per la giornata quotidiana e che non hanno alcuna idea della creazione di Dio che è la vita in tutto e in tutti. Cari amici, non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali.
1: La storia lo dimostra. Un tempo gli animali venivano sacrificati direttamente nel luogo del Tempio. Per questo Gesù di Nazareth impugnò la frusta per scacciare i mercanti dal Tempio. Negli scritti tramandati leggiamo quanto segue in merito alla purificazione del Tempio. Egli rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Voi invece ne fate un covo di ladri». Quindi non parlò di un tempio per cattolici, parlò di un tempio per tutti i popoli. E chi ha orecchie per intendere, intenda. Oggi i macelli di massa non avvengono più in un tempio o in un covo di ladri, non più nell'atrio del tempio, ma nell'anonimato delle zone industriali, nelle spelonche dei macelli, nel macello che per gli animali rappresenta l'inferno.
2: Sì, e la cena di sacrificio viene preparata poi nelle cucine e consumata nelle sale da pranzo degli appartamenti e delle case, magari anche nell'anonimato dei chioschi che vendono Würstel o altro, fino ad arrivare ai templi culinari di alcuni chef che nutrono il loro cannibalismo di animali in show televisivi e cercano di inculcare agli altri di seguire il loro esempio, come se non avessero mai sentito parlare del collegamento che esiste fra gli allevamenti intensivi e il collasso climatico, per non parlare poi di etica.
1: Nell'anno 2011 sono state prodotte circa 290 milioni di tonnellate di carne. Abbiamo già sentito a quanti animali corrisponde circa. Centinaia di miliardi di esseri viventi sensibili, per lo più sono cuccioli di animali, che come dimostrato dalla scienza hanno una coscienza, vengono uccisi in modo bestiale per poi venire consumati secondo le usanze del cannibalismo animale. 290 milioni di tonnellate di carne in un anno. Entro il 2050 dovrebbero diventare 460 milioni. La fisica dice: nessuna energia va persa. E Paolo, l'apostolo, dice: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. E Gesù, il Cristo, dice: in verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e gli uccelli macellati dagli uomini. Ed è per questo che anche noi vogliamo fare un appello a voi per gli animali. Non mangiate carne, non mangiate più la sofferenza degli animali.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici degli animali, riceviamo sempre riscontri e lettere da parte dei nostri ascoltatori che ci ricordano che Gesù di Nazareth moltiplicò pani, frutti e pesci e pare che abbia mangiato anche carne. E a questo proposito vorremmo leggere tale risposta. Nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola Alfa e Omega, a pagina 361 si legge a proposito quanto segue ed ora cito. In quel giorno mi vennero portati anche dei pesci morti da moltiplicare. Quando presi nelle mie mani quella sostanza morta, spiegai agli uomini che il potenziale di forza del padre, l'alta forza vitale, si era ampiamente ritirata dai pesci e che io non avrei creato dei pesci viventi per poi ucciderli. Perciò io non vi porterò dei pesci viventi dallo spirito del Padre, ma attingendo all'energia della terra, creerò per voi dei pesci che sono morti, quindi poveri di energia. Non porteranno mai vita in sé e non potranno quindi

0: rivolgendosi verso mete e valori più elevati. Questo è il passaggio spirituale verso nuove sponde. Con la moltiplicazione dei pesci mostrai che l'uomo si deve trasformare e non mortificare. Ogni trasformazione avviene secondo la legge. È il passaggio dalla vita infima a quella elevata. La trasformazione è quindi un processo di cambiamento dall'umano allo spirituale che comporta l'abbandono graduale dei lati umani e allo stesso tempo il risveglio della vita divino-spirituale. Fine della citazione. Spesso ci viene anche fatto questo appunto, ma anche Gesù ha mangiato carne. E in proposito leggiamo ancora nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, quanto segue. Né gli apostoli né i discepoli ordinarono di macellare un agnello. Eppure sia a me che agli apostoli e ai discepoli furono servite parti di agnello presentatoci come un dono dell'amore. I nostri simili volevano offrircelo in dono in buona fede. Benedissi il dono e cominciai a consumare la carne. I miei apostoli e discepoli fecero altrettanto e mi chiesero poi assenso. Dovremmo distanziarci dal consumare carne, come tu ci hai comandato, ma ora tu stesso hai consumato della carne. Istruì così i miei. L'uomo non dovrebbe uccidere intenzionalmente alcun animale e tantomeno consumare la carne degli animali che sono stati uccisi per cibarsi della loro carne. Ma se degli uomini che sono ancora ignari di questo hanno preparato come cibo della carne che offrono in dono e presentano da mangiare all'ospite, questi non dovrebbe rifiutarla. È infatti diverso se l'uomo consuma la carne per avidità oppure come ringraziamento verso l'ospite per la sua premura. Chi invece è consapevole di queste cose dovrebbe, se gli è possibile e se le circostanze e il tempo glielo permettono, dare delle indicazioni generiche al padrone di casa, senza volerlo però convincere di qualche cosa. Quando il tempo sarà maturo, anche il padrone di casa comprenderà queste indicazioni generiche. In questo mondo anche la comprensione e la tolleranza sono una parte dell'amore altruistico. Lasciate ad ogni uomo il libero arbitrio di decidere se vuole o meno comprendere ed accettare le vostre indicazioni generiche. Se pensate, parlate ed agite sempre in modo altruistico, rimarrete nell'amore e l'amore vi benedirà. Ciò che vi verrà poi servito come dono d'amore sarà benedetto. Fin qui le spiegazioni contenute nella rivelazione del Cristo Dio, questa è la mia parola.
1: Cari amici e cari amici degli animali, siamo ora giunti al termine di questa seconda parte della nostra serie di trasmissioni Vegetariani, eretici senza Dio. Cosa possiamo consigliare? Se lo desiderate, aprite il vostro cuore per gli animali, le creature viventi che sono poste vicino a voi. Se lo desiderate, contribuite a portare della chiarezza, perché la sofferenza degli animali su questa terra è veramente enorme. Informatevi e decidete poi come desiderate vivere nei confronti degli animali. Il nostro desiderio, come abbiamo detto, è che sempre più persone diventino coscienti di come ci si comporta in modo crudele verso gli animali. E a questo proposito è possibile trovare moltissimi siti internet che danno molte spiegazioni ed informazioni. Se volete, potete cominciare a cambiare un po' alla volta le vostre abitudini alimentari. Per alcune persone il cambiamento è facile, altri hanno bisogno di un po' più di tempo, ma ogni giorno sarà sempre più facile e questo potrà portare anche un beneficio alla vostra vita. L'alimentazione vegetariana, infatti, è più sana e questo è confermato anche dal punto di vista medico, ma soprattutto la vostra anima ve ne sarà grata. Nella terza parte della nostra trasmissione Vegetariani eretici senza Dio porteremo ancora in modo dettagliato alcuni orrori dei macelli e vi

Porteremo anche alcuni brani della letteratura che si può trovare in ogni libreria che riguarda la sofferenza animale, così come citeremo anche personaggi molto conosciuti nel campo della scienza, della politica e della società. A tutti auguriamo una buona giornata e speriamo di risentirci alla prossima puntata. Siate desti e divenite un vero amico degli animali. Un saluto in Dio. Arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo Spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico. Lo Spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo Spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico, e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento, per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali li vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede. Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazaret ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento, nella nostra anima si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco, sì, inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Ganz allmählich von uns Abstand nehmen. Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen bis
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir atmen
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Dabei beobachten,
1: mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.
0: Wir bleiben dabei.
1: Continuiamo a osservare il nostro respiro.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre.
0: Langsam atmen.
1: Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir entspannen.
1: Ci rilassiamo.
0: Unsere Gedanken,
1: i nostri pensieri si allontanano da noi.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diveniamo più tranquilli.
0: Unser Gemüt wird
1: schwer. Il nostro animo diviene silenzioso.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir empfangen.
1: Riceviamo.
0: Wir sind umgeben.
1: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce.
0: Helfende
1: energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
0: Öffnen Sie sich für die nun.
1: Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri.
0: Lassen Sie
1: Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.

0: Alternative.
1: Die Selbstheilungskraft.
0: Le forze di autoguarigione sono attive.
1: Sie wirken.
0: Esse agiscono nel vostro corpo.
1: Die Selbstheilungskraft.
0: Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo.
1: Es hilft.
0: Aiutano.
1: Es lindert.
0: Portano sollievo.
1: Es gibt.
0: Donano forza per la guarigione.
1: Heilende.
0: Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo. Tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico. Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
1: Liebe hilft.
0: L'amore aiuta.
1: Liebe
0: heilt. L'amore guarisce.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus wirkt.
0: Il Cristo agisce nella vostra anima. Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima. Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione. Forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo. La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica.
1: Harmonie

0: L'armonia fluisce.
1: Liebe hilft.
0: L'amore aiuta.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Harmonie.
0: L'armonia fluisce.
1: Sie sind entspannt.
0: Siete rilassati.
1: Nerven und
0: I nervi e i muscoli sono rilassati.
1: Alle
0: Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: Restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo Spirito del Cristo Dio.

0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative.
0: Das Negative.
1: La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo.
0: Sind Sie bereit,
1: se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo.
0: Darf ich Ihnen?
1: Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.

0: Cari amici, il Dio eterno, il creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli, li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore. Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice, Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i Suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e dell'amitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello Spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via, Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi. Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi.
1: Liebe Mitmenschen, wir fürchten uns nicht.
2: Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata tramite suo Figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona. Ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Poiché Dio è amore. Cari amici, non abbiate timore. Cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
2: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà. E dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte, rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

Cari amici, un cordiale saluto a tutti. Vi diamo il benvenuto alla trasmissione odierna della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. È l'undicesima puntata sul grado dell'ordine. La via interiore che conduce a Dio in noi è un'offerta fatta dal regno di Dio a ogni uomo, indipendentemente da qualsiasi religione o ideologia. È la via che ci conduce alla vera libertà interiore, alla pace in noi e con il nostro prossimo. Su questa via facciamo l'esperienza che ogni giorno è un dono, tempo prezioso, che possiamo utilizzare per imparare. Imparare come possiamo riconoscere sinceramente noi stessi e cambiare in modo positivo. Imparare come sviluppare valori etici e morali più elevati e trovare sicurezza e fiducia in noi, nella consapevolezza che Dio, la forza e l'amore infiniti è in ognuno di noi. Impariamo a pregare in noi, là dove splende la luce del Cristo Dio, la fiamma in noi, per andargli incontro in una nuova epoca che è iniziata, l'epoca messianica e sofianica. Il testo di istruzione per la via interiore verso la coscienza cosmica ci è stato dato dal regno di Dio tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, che chiamiamo fratello Emanuele, ha rivelato le spiegazioni e gli esercizi, e Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni dalla sua coscienza dischiusa. Oggi continuiamo con il quarto capitolo dal testo di istruzioni per la via verso la coscienza cosmica. E proseguiamo con l'educazione dell'organo dell'udito. Lisa, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, vi leggeremo le prossime parti del testo di istruzioni, quale allieve tra allievi. Se lo desiderate, preparate già ora carte e

0: penna per segnarvi i compiti di oggi. E se avete domande sulla materia di istruzione, vi invitiamo a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione.
1: Prima di continuare con ulteriori spiegazioni ed esercizi sul grado dell'ordine, leggiamo alcune spiegazioni di Gabriele che ci incoraggia a porre delle buone fondamenta sul grado dell'ordine e quindi per la nostra via che conduce a Dio, per la nostra vita interiore. Sul grado dell'ordine vengono poste le fondamenta per i gradi successivi. Le fondamenta non possono essere costruite sulla sabbia. Questo significa che dovremmo fare gli esercizi con coerenza e con gioia, per poter porre delle basi solide per i successivi gradi che conducono al divino. Se pensiamo alla costruzione di una casa, sappiamo che devono essere gettate innanzitutto le fondamenta. Si procede dapprima agli scavi ad una certa profondità, affinché le fondamenta possano reggere. Si deve dunque scavare e asportare il terreno. Quindi si procede a porre le fondamenta nel terreno e una volta che esse si sono solidificate, si possono costruire altri piani, l'uno sull'altro. In modo analogo si procede sulla via interiore. Per poter cominciare a costruire la vita interiore, dobbiamo in primo luogo scavare dall'esterno verso l'interno. Ciò significa che dobbiamo innanzitutto smuovere molte cose, le negatività che si trovano in noi, e asportare ciò che non è spirituale, ciò che ci opprime. Tramite appositi esercizi asportiamo molte negatività dal nostro interiore. Svuotiamo il nostro recipiente. Le fondamenta sono poi costituite dalla nobilitazione dei nostri sensi, dall'orientamento sul divino, dalla pace e dal silenzio in noi. Solo allora le fondamenta saranno solide. Se le fondamenta sono solide, si potranno poi costruire più rapidamente i piani successivi. Se esse invece non corrispondono al regolamento edilizio, dobbiamo riprendere il lavoro su di esse, finché non saranno ben solide. Assolvere il grado dell'ordine è un lavoro pesante. Un buon operaio getterà delle buone fondamenta, mentre un operaio mediocre getterà delle fondamenta poco solide. Ben presto si renderà conto di non poter costruire la sua casa su di esse. Chi dunque lavora su di sé per amore per Dio, pone delle buone fondamenta.
2: Gabriele ci ha ricordato: chi ha poca fiducia in Dio, chi non nutre amore per Dio, pone delle fondamenta instabili. Eseguirà male gli esercizi dati dallo Spirito e non creerà perciò i presupposti necessari per poter edificare altri piani. Ripeto ancora una volta le parole di fratello Emanuele, dato che sono importanti per la via interiore. Se manca l'amore, non ci sarà alcuna via verso Dio, poiché Dio è amore. In questa rivelazione, fratello Emanuele ha dato istruzioni sull'educazione del cuore e dei sensi. Chi non ha ancora il cuore aperto per Dio non potrà neppure educare i sensi, dato che tutti i compiti gli sembreranno una mortificazione e non un lavoro necessario per superare se stesso, per liberarsi dal modo di pensare intellettuale, per raggiungere la sapienza interiore, la sapienza divina. Ogni inizio è difficile, ma chi nutre già un po' di amore per Dio supererà la propria infima indole. Nel testo di istruzione giungiamo ora a un ulteriore compito che riguarda l'educazione del senso dell'udito. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha ammoniti dicendo: cari allievi, educate quindi le vostre sensazioni, imparate a conoscervi sempre più profondamente. Attraverso l'autoconoscenza e la realizzazione vi libererete via via da tutto ciò che oggi ancora vi occupa. Giungerete quindi sempre più nel profondo dell'eterna coscienza, Dio. Tramite appositi esercizi richiamerete strati sempre più profondi del vostro ego umano per liberarvi da esso e poter penetrare nell'io sono universale, nella legge assoluta. Gabriele in merito ci disse: «Fratello Emanuele ci ammonì inoltre a non divenire tiepidi e a ripetere continuamente gli esercizi, affinché ci sia sempre più facile vivere secondo la legge. Dovremmo anche prestare attenzione al ritmo del nostro corpo, ai nostri movimenti e gesti». Fratello Emanuele ci ha dato ulteriori compiti per riconoscere e controllare il ritmo del nostro corpo. Dall'educazione della vista passiamo ora a quella dell'udito. L'organo dell'udito rivolto verso l'esterno recepisce, consapevolmente o meno, suoni forti e disarmonici. Vogliamo educare il nostro udito affinché i rumori esterni non penetrino più in noi e affinché possiamo distanziarcene, per restare raccolti sempre più spesso e sempre più a lungo nel nostro interiore. Lavoriamo dall'esteriore verso l'interiore, per poi vivere dall'interiore verso l'esteriore.
0: Il compito che fratello Emanuele ci ha dato è il seguente. Ora percepisci consapevolmente i rumori forti. Essi penetrano nel tuo interiore, agiscono sul tuo sistema nervoso, mettendo in moto i pensieri che a loro volta agiscono sul sistema nervoso. I mutamenti che avvengono nell'interiore si manifestano esteriormente attraverso movimenti, gesti e modi di parlare corrispondenti. Pertanto, i suoni esterni che vibrano dentro di noi e influenzano il mondo dei nostri pensieri e il sistema nervoso si manifestano esteriormente nel ritmo del corpo. Caro fratello, cara sorella, esamina quindi l'effetto che i suoni disarmonici esteriori producono sul tuo interiore. Osserva i moti e i movimenti del tuo corpo. Annota nel tuo diario mistico l'esperienza che fai con questo esercizio. Annota ciò che hai riconosciuto sulla pagina sinistra del tuo diario. Il compito successivo consiste nel lasciare entrare nel tuo interiore soltanto suoni armoniosi. Musica armoniosa, oppure il cinguettio armonioso di determinati tipi di uccelli, parole gentili e amorevoli dei tuoi simili. Lascia vibrare in te questi suoni armoniosi. L'eco si riflette nuovamente sul tuo corpo. Osserva ora il ritmo del tuo corpo, i tuoi movimenti, i tuoi pensieri e le tue parole. Annota sulla pagina destra del tuo diario ciò che sperimenti e osservi ora. Gabriele ci ha spiegato: «Caro fratello, cara sorella, dovrai quindi sperimentare tu stesso le armonie e le disarmonie, l'effetto che i pensieri negativi e quelli positivi producono nel tuo interiore e come si manifestano esteriormente. Proprio il ritmo fisico è particolarmente essenziale per riconoscersi e per armonizzarci».
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione di fratello Emanuele. I pensieri armoniosi generano un ritmo del corpo armonioso. L'uomo è equilibrato ed è in grado di pensare in modo chiaro e concentrato. I pensieri disarmonici, invece, i pensieri egocentrici, di egoismo, odio e invidia, i pensieri che si occupano solo dei propri interessi, non solo trasformano l'aura che segna il tuo corpo, circondandolo come una corona energetica, ma si esternano anche in un ritmo fisico alterato. Osserva quindi come cambia il ritmo del tuo corpo quando, ad esempio, scrivi più in fretta, oppure quando ti gratti nervosamente il braccio o la gamba, quando gridi o reagisci con violenza perché il tuo bambino è entrato nell'appartamento con le scarpe sporche, oppure quando pulisci in fretta il pavimento o lavi la biancheria con movimenti rapidi. La fretta è disarmonia, il dinamismo è ritmo. Quando facciamo le cose di gran fretta, i nostri movimenti sono bruschi e duri. Lo sport agonistico oppure il correre in fretta alterano il ritmo fisico. L'uomo diviene affannato. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, continua con le sue spiegazioni dicendo: qualsiasi forma di nervosismo o agitazione che genera un ritmo fisico disarmonico intensifica l'attività dei pensieri. Se i pensieri non vengono riconosciuti e trattati adeguatamente, ossia rimessi e trasformati in forze positive e di comprensione, possono generare allora nuove cause. Anche il mangiare e il bere in fretta modificano il nostro ritmo fisico. Qualsiasi forma di fretta e di agitazione è indice di sensazioni e di pensieri negativi.
2: In merito, Gabriele ci ha spiegato: se non prestiamo attenzione a questi sintomi in noi, possono insorgere molteplici cause. Provochiamo delle cause oppure rafforziamo le rispondenze attive in noi, che manifestano poi i loro effetti. Se urtiamo il tavolo oppure la sedia, dovremo osservare la reazione del nostro corpo e i pensieri che seguono. Ciò che pensiamo in questa situazione si trova ancora in noi. Dovremmo però anche chiederci: qual è la causa per cui ho urtato il tavolo o la sedia? Quali pensieri, parole o azioni hanno preceduto l'urto? Tutti questi esercizi ci inducono a riconoscere noi stessi. Sperimentiamo chi siamo in realtà. Fratello Emanuele ci ha spiegato il senso di questi esercizi. Cari allievi, nel vostro interiore dovrebbe mettersi in movimento tutto ciò che è negativo, affinché fuoriescano i lati umani, le rispondenze che si trovano in voi. In questo modo giungerete alla profonda autoconoscenza e troverete la radice del vostro basso ego. Chi vince a poco se stesso scoprirà un mondo magnifico, riconoscerà se stesso quale figlio cosmico e si sentirà libero nella vita cosmica, privo di legami e paure. Infatti riconoscerà che se vive in modo positivo incontrerà solo cose positive. Le negatività ancora presenti emergeranno, ma non gli impediranno di aspirare ancor più profondamente alla vita con Dio. Chi procede con buoni risultati sulla via interiore riconoscerà ben presto che per l'uomo è magnifico vivere nello spirito libero, nello spirito del Cristo Dio. È meraviglioso quando il cuore parla e la mente non è altro che lo strumento del cuore e nel corso della sua evoluzione lo strumento dell'anima purificata. Cari allievi, detto globalmente, questa è la via interiore che conduce all'amore assoluto, è il sentiero dell'amore.
0: Fratello Emanuele ci ha posto una domanda alla quale ciascuno di noi dovrebbe rispondere per se stesso. Fino a che punto avete sviluppato nel vostro cuore l'amore per Dio, l'amore altruistico che tutto unisce, che rende l'uomo libero? Quanto più grande è l'amore per Dio, tanto più pure sono le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. A questo proposito, fratello Emanuele ci ha dato un criterio con il quale noi stessi possiamo esaminare il nostro modo di percepire, pensare e parlare. Quali tendenze vi caratterizzano ancora? Da esse potete dedurre il vostro amore per Dio, ossia quanto esso è grande o piccolo. Quanto più l'uomo percepisce, pensa e parla in modo nobile, tanto più sarà libero e altrettanto grande sarà il suo amore. L'interiore dà quindi l'impronta all'esteriore. Le vostre azioni, i vostri gesti, il vostro aspetto esteriore cambiano in base al vostro sviluppo interiore. L'armonia interiore si esterna in colori e forme, nei gesti, nei vostri movimenti, in tutto ciò che fate. Lo stesso vale per la disarmonia. Chi percorre seriamente la via lascia cadere poco alla volta la propria maschera, l'individualismo, e si comporta com'è al momento. Quindi, chi percorre la via interiore con successo purifica la propria anima e il proprio subconscio. In tal modo le sue sensazioni e i suoi pensieri corrispondono alle sue parole.
2: Fratello Emanuele ci ha spiegato: l'individualismo è costituito dai lati personali, dalla parte umana, è ciò che costituisce la maschera e ciò che si nasconde dietro ad essa. Chi si toglie tale maschera ha fatto veramente un grande progresso sul sentiero dell'amore. L'individuo, l'egocentrismo, è il lato umano, il lato personale. L'uomo impersonale è l'essere divino in veste terrena, che percepisce e pensa in modo divino. L'individuo lavora con ciò che ha sviluppato esternamente, con il proprio intelletto. L'uomo divino, libero, l'essere impersonale, lavora con la coscienza dischiusa. Egli vivrà e opererà in questo mondo in base alla sua mentalità e alle sue caratteristiche spirituali. L'uomo non perde nulla se si libera dal proprio individualismo. Al contrario, riceve molto di più, riceve la sapienza divina. Gli individui possiedono solo sapere, raramente la sapienza. Le persone spirituali possiedono sapere e sapienza. La mentalità del vostro vero essere dovrà farsi varco in modo che l'interiore si rispecchi esteriormente.
1: Gabriele si è rivolta di nuovo a noi dicendo: posso trasmettervi gli incoraggiamenti che fratello Emanuele diede agli allievi della scuola intensiva nel 1984. Non scoraggiatevi, siate coraggiosi. La libertà nello spirito del Cristo vi attende. Venite e fatevi guidare ed appagare dalla verità interiore. Vostro fratello, che proviene dalla luce, vi prega. Siate coraggiosi. Sacrificate il basso ego. In verità, otterrete infinitamente di più. Sacrificate gli aspetti più bassi per poter vivere nel Supremo. Venite e siate pronti. Prendetevi per mano. Invocate colui che vi dà la forza per avvicinarvi a Lui, a nostro Padre. Il cielo si china verso la terra e le forze del cielo divengono attive nelle anime che amano Dio più di questo mondo. Incamminatevi. Il Cristo, vostro Redentore, è così vicino ad ognuno. Egli è in ascolto dentro di voi. Donategli il vostro amore. Deponete ai suoi piedi tutto ciò che vi impedisce di essere altruisti. Gioite e siate felici. L'anima ha sentito la chiamata del Signore. Fratello Emanuele ha concluso questa lezione con le parole: cari allievi, amici miei fratelli e sorelle, la benedizione del Signore vi accompagna. Il suo amore vi avvolge. Siate fiduciosi, il Signore non vi abbandona. Siate consolati, l'amore vi è così vicino. Divenite altruisti, non vogliate nulla di vostra iniziativa. Lasciate che la volontà del Signore si compia in voi ed attraverso di voi, e sarete così anche protetti, avvolti dal suo grande e possente amore.
0: Cari amici, Queste parole della Sapienza Divina ci trasmettono un soffio della libertà nello Spirito di Dio e ci fanno sentire quanto il Cristo, nostro Redentore e nostro Padre, ci siano vicini ogni attimo. Seguiamo la chiamata dal Regno di Dio, in modo che con la sua forza e con il suo aiuto, sul grado dell'ordine, possiamo porre delle buone fondamenta per la via interiore e per la nostra vita, come abbiamo sentito all'inizio della trasmissione. Potremo così avvicinarci passo per passo a nostro Padre, Dio in noi. Se desiderate rileggere le parole di incoraggiamento di Fratello Emanuele e gli esercizi e le spiegazioni che abbiamo ascoltato oggi, le trovate nel quarto capitolo del testo di istruzione per la via verso la coscienza cosmica. Se avete domande, vi invitiamo a inviarla all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Con questo siamo giunti al termine della trasmissione di oggi e auguriamo a voi, a tutti noi, tanta forza e tante buone esperienze interiori. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio di cuore.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Il ritorno di Sofia, la sapienza divina nell'eterna casa del Padre. Per aiutarci a comprendere meglio il tema Il ritorno di Sofia, nella trasmissione precedente abbiamo ricevuto spiegazioni dettagliate riguardo alla creazione preliminare dell'eterna creazione dell'essere, in merito all'essere di Dio, sul regno di Dio e riguardo al nucleo centrale dell'anima. Nella puntata di oggi parleremo dell'evento della caduta e dei sette cosmi basilari, delle sfere di purificazione e delle vie seguite dalle anime in cammino nelle sfere di sostanza sottile. E riceveremo inoltre risposte alla domanda «Dove si trovano i vostri morti?». Il cherubino della sapienza divina, il principe della legge della terza forza basilare davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele, ci ha rivelato nel 2017 queste correlazioni cosmiche e queste leggi tramite il serafino della sapienza divina in veste terrena, la profetessa di Dio, Gabriele. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: «Desidero ora spiegare in modo più dettagliato l'evento della caduta, il principio separa, lega e domina, che si è sviluppato al di fuori della muraglia di luce, al di fuori del regno di Dio. Un esempio che ci aiuta a comprendere che cosa avvenne nell'evento della caduta. Quando un frutto non matura sull'albero, rimane di conseguenza più piccolo. Dopo un certo periodo cade dall'albero e l'essere umano lo definisce come un frutto caduto a terra, che in genere non è buono da mangiare e viene quindi lasciato alla terra». Analogamente è anche con l'evento della caduta. Alcuni figli e figlie di Dio non vollero accettare il frutto dall'albero dell'Eterno Essere, le caratteristiche della figliolanza bontà, amore e mitezza. Tuttavia la maturazione completa è costituita dalle sette forze basilari o sette forze di maturazione dell'Eterno Essere. Ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e misericordia. Coloro che avevano accettato soltanto le prime quattro di queste sette forze, che rendono liberi e portano alla maturazione completa, lasciando invece da parte le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, non hanno raggiunto la maturazione completa sull'albero della vita, dell'essere, e si sono quindi allontanati da Dio, dalla legge universale delle sette forze basilari. In questo modo si svilupparono la caduta e i cosmi della caduta, ossia le sfere di purificazione. Alcuni figli e figlie di Dio non vollero ammettere le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, nella legge globale a sette dimensioni, e si allontanarono così dall'Eterno. L'Eterno diede a questi suoi figli un certo quantitativo di etere di luce dal suo regno, perché lo portassero con sé nel loro cammino che li condusse lontano da Dio. Il cherubino della sapienza divina ci ha dato le seguenti spiegazioni su cui riflettere. Dio, l'Eterno, non punisce. Egli non castiga. Dio è la legge, l'amore per Dio e per il prossimo, la legge della libertà, della purezza, dell'uguaglianza e della giustizia. Il regno di Dio è l'essere di sostanza sottile e lo stesso vale per la legge eterna e per tutti gli esseri divini.
1: Che cosa avvenne al di fuori del grandioso regno di Dio? Dato che l'essere che abbraccia ogni cosa è etere di luce, agli esseri della caduta venne dato un certo quantitativo di etere di luce dall'eterna legge di Dio. e da esso si svilupparono a poco sette cosmi basilari, con un numero infinito di strade planetarie, analogamente al cosiddetto cosmo materiale, che in confronto ai cosmi della caduta di sostanza più sottile è il cosmo più piccolo. Le cosiddette strade planetarie sono disposte come una struttura di squame sovrapposte. Sono costituite da un'infinità di sistemi solari e planetari, che sono luoghi di soggiorno per le anime, che in base al loro livello di coscienza vivono la loro esistenza del momento nel sistema planetario corrispondente. Il corpo fisico dell'essere umano è effimero, mentre il suo corpo di sostanza sottile, l'anima, è immortale. È l'essere etereo, l'essere spirituale che un tempo era puro e che, quando è gravato di colpe, viene chiamato anima. Le anime erano quindi incarnate in una veste umana e hanno poi deposto il loro corpo fisico, e questo significa che l'essere umano è deceduto. Nei cosmi basilari, l'anima di una persona deceduta può incamminarsi solo sulla strada planetaria che va nei cosmi basilari, passando quindi attraverso i pianeti in cui sono attivi i suoi innumerevoli campi energetici e dai quali viene attirata. Ogni cosmo basilare ha la sua propria struttura e aggregazione specifiche, che corrispondono al rispettivo livello di coscienza dell'anima. I cosmi basilari costituiscono quindi le sfere di purificazione in cui le anime soggiornano in base al loro livello di coscienza. Con le parole tridimensionali non è possibile riportare tutto quello che è registrato in modo dettagliato nei cosmi basilari, nelle memorie. Queste descrizioni dell'evento della caduta sono quindi soltanto un piccolo raggio, un soffio, poiché con le parole umane non è possibile descrivere la struttura complessa e il gran numero dei campi energetici. Sia che si tratti del cosiddetto cosmo materiale, oppure del cosmo subito al di sopra di esso, che è costituito da un altro stato di aggregazione, oppure da quello successivo, dal terzo, quarto, quinto e sesto cosmo. Ognuno di essi comprende sempre a sua volta diversi livelli cosmici ed energetici, campi energetici su campi energetici, strutturati come squame sovrapposte e collegate tra loro tramite la comunicazione, come una rete. Viene memorizzato in più modi e in ogni dettaglio ogni comportamento in ogni singola persona.
2: Wir lesen weiter.
3: Continuiamo a leggere. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato: i campi energetici non sono altro che memorie su memorie e contengono i dati memorizzati di ogni persona fin da quando si formarono i primi esseri con sembianze simili all'essere umano. Ma vi sono memorizzati anche tutti i dettagli di tutte le specie di animali e di piante, fin dal momento in cui il pensiero della caduta si raddensò. Tutto è memorizzato come immagini, anche i colori, le forme e i profumi sono memorizzati nelle sfumature corrispondenti. Anche ogni minerale, sia solido sia liquido, è memorizzato con il suo colore, la sua forma e la sua struttura. Ogni granello di sabbia, ogni granello di polvere è registrato in uno dei campi delle specie. Tutto ha la propria memoria nella specie di coscienza corrispondente. Di conseguenza, ogni dettaglio ha la sua memoria specifica. Espresso con il linguaggio tridimensionale, si può dire che nel computer universale è registrato ogni battito d'ala di un uccello, ogni sua penna e il colore specifico. Anche il pelo di un animale, il colore e la forma e il modo in cui cambia a seconda delle stagioni. Anche il canto di un uccello, il verso di ogni animale, ha i suoi contenuti ed è memorizzato nei campi energetici dei sette cosmi basilari al di fuori dell'eterno essere. Come già accennato, le memorie hanno una struttura simile a squame sovrapposte. Ogni specie animale e vegetale è memorizzata nelle memorie corrispondenti e così anche i dettagli dei collegamenti cosmici tra le specie simili. Ogni campo relativo alla specie di piante simili è memorizzato fino alle radici. Tutto è registrato nei campi energetici, fin nel minimo dettaglio. La contabilità cosmica è precisa e quindi equa. Ogni pensiero dell'essere umano e i suoi contenuti, ogni parola e i suoi contenuti sono memorizzati. Anche tutti i sentimenti e le sensazioni di una persona sono registrati nei sette cosmi basilari corrispondenti. Tutto si muove in immagini ed è memorizzato come immagine. Qualsiasi azione, l'essere qui o là, l'andare di qua o di là, tutto viene attribuito in modo preciso alla rispettiva situazione. Ogni dettaglio, anche il momento in cui qualcosa avviene, quando e anche dove e perché, sono memorizzati nei campi energetici in modo corrispondente alla realtà.
0: Il cherubino della sapienza divina fa presente ancora una volta. Nello specchio delle tre dimensioni, tutto questo è soltanto un soffio di quello che è memorizzato e si manifesta. Continua poi con le sue spiegazioni. Ogni capello sulla testa di una persona è contato, e anche la sua struttura. Lo stesso vale anche per il suo corpo e la sua frequenza. Ogni piega del corpo ha un suo significato. Tutto l'organismo dell'essere umano è un'unica memoria ed è registrato nei sette cosmi basilari, nelle strade planetarie corrispondenti. Ripeto, tutto, veramente tutto, ha in sé l'espressione corrispondente. Ogni movimento di una persona, ogni processo nel corpo fisico ha la sua frequenza e in essa si manifesta tutto il corso della sua vita. Tutto, veramente tutto, è manifesto in molti modi diversi. Tutto viene costantemente aggiornato nei campi energetici dei cosmi corrispondenti e cambia in base al comportamento dell'essere umano e della sua anima. Una frase da ricordare. L'essere umano come tale è il microcosmo nel macrocosmo e lo stesso vale anche per l'anima che ha abbandonato il suo corpo. Dio, l'Eterno, è la giustizia. Tutto il pro e il contro è manifesto nei campi energetici per ogni anima che deve sistemare l'uno o l'altro aspetto. Anche il pro e il contro dell'incarnazione di ogni anima è registrato, il perché e la motivazione. Io, così dice fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuo con le mie spiegazioni. Nulla avviene per caso. Ogni malessere e ogni malattia ha la propria frequenza specifica e così anche ogni organo dell'essere umano. Il suo cuore, la circolazione sanguigna, i nervi, le articolazioni. L'intero essere umano è un'unica memoria ed è memorizzato nei cosmi basilari al di fuori del Regno di Dio. Tutto quello che ho elencato e anche quello che non posso elencare, perché non esistono parole umane per farlo, rimane manifesto finché l'anima non ha sistemato la sua parte, ovvero finché non l'ha sciolta. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, arriviamo ora alla domanda: dove sono i vostri morti? Ascoltiamo quello che ha rivelato il cherubino della sapienza divina tramite la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, Gabriele. Dalla venuta di Gesù di Nazaret, la sapienza divina ha insegnato e insegna le leggi eterne dell'amore e della vita. Essa ha messo e mette in movimento il cuore divino degli esseri umani e delle anime, il nucleo centrale. La sapienza divina dà ancora una volta spiegazioni sulle leggi del regno di Dio e anche sulle sfere della caduta, sui cosmi della caduta, in particolare con la domanda: dove sono i vostri cosiddetti morti? Dove sono coloro che sono deceduti ieri e oggi? La scienza di questo mondo insegna agli esseri umani che nessuna energia va perduta. Pertanto tutto è energia, anche ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola e ogni azione degli esseri umani. Quindi se ogni corpo è energia e nessuna energia va perduta, dove sono i cosiddetti morti? I cosiddetti morti avevano un contenuto che era vivo e che l'essere umano chiama anima. Dopo il decesso del corpo fisico, l'anima si trova in un altro strato di aggregazione, in sfere di sostanza più sottile, che l'essere umano chiama al di là. L'anima ha in sé gli stessi contenuti dell'essere umano in cui viveva, con i suoi comportamenti, e quello che determina il suo carattere, ossia con l'aggregato di coscienza che l'essere umano ha imposto alla propria anima. L'anima come tale è invisibile per l'essere umano, perché ha un fluido diverso, ossia è di materia più sottile. L'essere umano come tale ha una struttura più grossolana. Come già accennato, la scienza terrena parla di energia e afferma che nessuna energia va perduta. Da ciò deriva la domanda: dove si trova l'energia personale della persona che ha vissuto un tempo, sia quella positiva sia quella negativa? Dal momento che non può andare perduta, si deve trovare da qualche parte. Quindi, se nessuna energia scompare, si presenta la domanda: dove sono allora i cosiddetti morti? Alcuni pensano che siano nella terra, altri credono che dopo la morte non esista più nulla. Tutte e due queste considerazioni sono troppo banali se si tiene conto che nessuna energia va perduta. A volte l'essere umano parla anche del principio secondo cui a ogni azione segue una reazione, o afferma che non esista un effetto senza una causa, o che ogni causa porterà il suo effetto. È quindi giusto chiedersi: dov'è la reazione all'azione e dov'è l'effetto che segue la causa? Si potrebbe definire tutto questo anche come semina e raccolta. Dov'è il raccolto che segue la semina? Dove si trovano i campi in cui viene posta la semina? Dal punto di vista dello spirito eterno, sono i campi energetici nei sette cosmi basilari, dalla terra fino alla muraglia di luce che avvolge il regno di Dio.
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuò. espresso senza giri di parole. Questo significa che l'essere umano è come la sua anima e l'anima è come il suo essere umano. Vale a dire che, dopo la morte del corpo, l'anima è ciò che era la persona. L'essere umano e l'anima che dimora in lui sono in ultima analisi tutt'uno per quanto riguarda la memorizzazione dell'energia. L'essere umano come tale è la memoria, anche per la sua anima immortale. La struttura globale dell'essere umano indica ciò che ha memorizzato, ossia quello che ha immesso. Qualsiasi valore egli attribuisca a se stesso, il suo decorso energetico di ogni giorno è memorizzato. Ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, quindi ogni attimo. I contenuti di tutto quello che fa o tralascia di fare sono energie e segnano l'immagine della persona. Qualsiasi energia venga emessa dall'essere umano ha il magnete corrispondente. Il magnete, il suo campo magnetico energetico, è lui stesso e anche la sua anima. Dove si trovano quindi i cosiddetti morti? Secondo le leggi della cosiddetta fisica, nessuna energia va perduta. E in base alla legge eterna e universale della vita, non esiste la morte, né una fine di qualche genere. Dopo la cosiddetta morte del corpo, l'anima segue le sue strade che sono state in fondo predisposte dall'essere umano in cui era incarnata. Quando il nastro di informazione, detto anche nastro d'argento, che collega l'essere umano e l'anima, si è staccato, iniziano ad agire uno dopo l'altro i campi magnetici che sono attivi anche nell'anima. Ogni magnete, e possono eventualmente esserci moltissimi magneti, ha una sua irradiazione specifica, un'attrazione corrispondente che proviene da un campo magnetico dei cosmi basilari, da una stazione planetaria. Sulla base di questa attrazione, l'anima si mette in cammino da un pianeta all'altro nei cosmi basilari corrispondenti, che vengono chiamati anche sfere di purificazione delle anime.
3: Continuiamo a leggere. Per alcune anime è difficile staccarsi da determinati luoghi in cui è vissuta la persona in cui era incarnata. Dopo che l'essere umano è deceduto, la sua anima rimane nelle vicinanze del luogo terreno in cui viveva l'essere umano, presso la famiglia, oppure nella sfera di azione in cui la persona ha vissuto nell'ultimo periodo, fino a che il nastro di informazione, che è il nastro d'argento che collega il corpo deceduto e l'anima, si stacca completamente. Quando l'anima si è staccata completamente dall'essere umano, essa segue poi spesso, con un po' di incertezza, l'eco dei pianeti in cui sono attivi gli aspetti che devono essere sistemati. Spetta all'anima stessa decidere se seguire il richiamo, l'eco dentro di lei. Se non segue questo richiamo, l'anima può restare in un primo momento ancora legata alla terra, anche se i suoi familiari o altri conoscenti non sono più in grado di recepirla, dato che si trova in uno stato di aggregazione diverso. Inoltre, le idee dell'anima non corrispondono più a quelle dell'essere umano in cui si trovava. Quale essere umano non conosceva quasi per nulla il suo fluido personale, il suo volume energetico, in quanto, come la maggior parte delle persone, ha vissuto la sua vita terrena con indifferenza riguardo a quello che ha fatto o non ha fatto, riflettendo ben poche volte sull'autoconoscenza e sull'autocontrollo, Molte persone sentono dire o leggono che i pensieri sono forze che entrano nel conscio e nel subconscio o che danno addirittura un'impronta alla persona. I contenuti dei pensieri, ma anche quelli dei sentimenti e delle sensazioni, o addirittura delle azioni e quindi delle opere, vengono analizzati ben di rado e solo poche volte si riflette sui prologhi e sui monologhi che occupano la persona e che possono avere conseguenze difficili da superare per l'anima, poiché, come già detto, nessuna energia va perduta. Non si percepiscono nemmeno quasi per nulla i dettagli contenuti nei prologhi e nei monologhi personali, e tantomeno quindi quelli del prossimo, delle altre persone. Di conseguenza, quasi nessuno conosce le altre persone e ognuno è pertanto un estraneo per gli altri, un libro illeggibile. L'essere umano è spesso molto instabile nel suo modo di essere. Oggi, per esempio, è ben disposto nei confronti di un amico o dei suoi familiari, mentre domani potrebbe già essere molto diverso. Non è detto che oggi sia come domani. Tutto, veramente tutto, entra nella struttura di particole dell'anima. Per esempio, dopo una malattia improvvisa, nell'essere umano può subentrare la cosiddetta morte. È possibile che l'anima valuti poi in modo diverso gli aspetti immessi dall'essere umano che gli sembravano insuperabili. Quello che la famiglia e la persona deceduta ritenevano forse molto importante diviene invece irrilevante per l'anima in cammino, dato che ci sono altri aspetti immessi che sono più rilevanti per lei. I prologhi e i monologhi della persona di un tempo, i cui contenuti erano costituiti da paure, egocentrismo, autocommiserazione, liti, inimicizia, preoccupazioni, avidità, sete di potere e presunzione, sono ora i programmi dell'anima. In genere, l'essere umano ritiene che le acrobazie che fa con il suo cervello, che con il tempo segnano il corpo intero e l'anima,

0: alcune guide religiose che credono di poter assolvere altri da aspetti che in ultima analisi commettono loro stesse.
1: Per aiutarci a comprendere meglio, il cherubino della sapienza divina ha rivelato quanto segue. Il modo in cui una persona decede è fondamentalmente diverso per ognuno ed è registrato fino all'ultimo respiro. Ogni respiro, ogni inspirazione e ogni espirazione sono una memoria in se stessa che ha dei contenuti. La vita terrena di ogni singola persona è quindi presente nei cosmi basilari corrispondenti. Quindi anche il respiro e la respirazione di una persona sono indicazioni e la segnano. Dopo l'ultimo respiro dell'essere umano, l'anima esce dal suo corpo fisico e si trova in un altro stato di aggregazione, nel quale continua a respirare con una veste cosmica diversa. Nel linguaggio delle tre dimensioni, questo significa che porta le vesti eteree corrispondenti, i suoi involucri dell'anima, in base agli schemi di comportamento che aveva in veste umana. Queste cosiddette vesti cosmiche eteree non sono altro che parti di campi energetici cosmici, sia attivi che inattivi. Il corpo deperibile dell'essere umano viene cremato o affidato alla terra. Indipendentemente da come avvenga questo processo, la terra accoglie ciò che le appartiene e trasforma quello che le è stato restituito. In ogni caso, la decomposizione del corpo viene avviata e accompagnata dagli aspetti memorizzati nel cosmo materiale, finché il corpo non sarà ridivenuto terra. L'anima, invece, porta con sé nel suo cammino l'intero volume di immagini, tutti gli aspetti caratteristici di quello che l'essere umano ha compiuto o tralasciato di fare, partendo dai contenuti dei pensieri e delle sensazioni, fino ad arrivare ai pensieri, alle parole e alle azioni, vale a dire l'intero comportamento della persona che era. L'anima porta ogni aspetto, veramente tutto, come immagini nel suo corpo dell'anima, negli involucri, nelle vesti eteree che la avvolgono. Ripeto, l'anima segue il suo cammino di stazione in stazione all'interno dei cosmi, verso i campi energetici, verso i pianeti di memorizzazione in cui sono registrati i dati che ha immesso, che la attirano inevitabilmente in modo magnetico, in modo che, indipendentemente dal cosmo in cui si trova, possa vedere gli aspetti che ha immesso per sciogliere le sue negatività. Quando l'anima in cammino ha sistemato ampiamente ciò che la ha attirata nel campo energetico corrispondente, in base a quello che ha immesso, si farà sentire il successivo campo energetico, il successivo pianeta di memorizzazione che la attira, affinché possa sistemare e quindi sciogliere quello che è memorizzato in tale pianeta. La via seguita dall'anima in cammino può quindi portarla di cosmo in cosmo, da una strada verso un pianeta all'altra, in base agli aspetti immessi presenti.
0: Continuiamo a leggere. Ogni involucro dell'anima contiene aspetti di colpe con le quali l'essere umano, in cui era incarnata, ha gravato la sua anima. Gli involucri dell'anima non sono altro che vesti di sostanza più sottile. Ogni involucro dell'anima ha le sue sfumature di colore ed è collegato in modo magnetico a un determinato pianeta di sostanza più sottile corrispondente. Man mano che sistema le sue colpe, l'anima in cammino depone l'involucro corrispondente che portava sul pianeta di sostanza più sottile e nel quale era memorizzata una colpa dell'anima. Pertanto, quando la colpa dell'anima è espiata, questo involucro dell'anima viene deposto e la

0: sua energia viene assorbita dal pianeta di sostanza più sottile corrispondente. Ripeto, quando l'anima depone un involucro, una veste dell'anima, non si tratta di una morte nella dimensione di sostanza più sottile, ma avviene sistemando la colpa corrispondente. In questo modo l'anima segue il suo cammino nella dimensione di sostanza più fine, di pianeta in pianeta, per sistemare qua o là la sua colpa. Quando l'ha sistemata, l'anima, che diviene in questo modo sempre più luminosa, restituisce al pianeta il suo involucro e quindi l'energia corrispondente. Questo sviluppo continua fino al regno di Dio. Quando l'anima si immerge poi nell'oceano dell'amore, non è più un'anima, bensì un essere divino. Il nucleo centrale è completamente sbocciato. L'essere spirituale è di nuovo spirito nel suo spirito, in Dio, nell'eterno amore del padre e madre. Il cammino di ogni anima è quindi fondamentalmente diverso in base agli aspetti immessi nella sua struttura di particole. Dato che è così, nessuna anima può percorrere il suo cammino insieme ad un'altra. In passato l'essere umano ha seguito il suo corso, percorrendo il suo specifico cammino. Dopo che l'anima ha lasciato il corpo, essa segue le vie corrispondenti. Tutto quello che non è stato espiato è come un libro aperto e deve essere sistemato dall'essere umano oppure dalla sua anima per fare ritorno nel regno di Dio, quale essere divenuto puro. Il Dio eterno, lo spirito libero, l'intelligenza universale e l'onnipresenza compie la trasformazione di tutto quello che viene sistemato dall'essere umano e dalla sua anima. Quello che viene trasformato ridiviene etere di luce puro, che appartiene al regno di Dio, da dove l'essere divino è un tempo provenuto. Come già spiegato, l'essere infinito, il regno di Dio, è protetto dalla legge eterna fluente, chiamata anche muraglia di luce.
1: Fratello Emanuele sottolineò: desidero ricordare in continuazione che quello che viene qui rivelato in parole tridimensionali tramite lo strumento di Dio, la persona Gabriele, è soltanto un soffio di quello che avviene dalla terra fino alla cosiddetta muraglia radiosa o muraglia di luce dell'eterno essere. Ripeto, così dice fratello Emanuele, in tutti i cosmi basilari che racchiudono i livelli di purificazione delle anime, si trovano innumerevoli registrazioni degli aspetti di quello che era l'essere umano. I contenuti devono poi essere sciolti dalla sua anima lungo il suo cammino. Tutto è registrato nei campi energetici cosmici, anche gli aspetti riguardanti incarnazioni precedenti che l'essere umano deve ancora deporre. Gli aspetti memorizzati nei diversi cosmi possono essere definiti anche come le vesti basilari della singola anima che si sofferma sul suo pianeta corrispondente. Ogni schema di comportamento di una persona, le sue cause, anche nei confronti della terra, degli animali, delle piante, dei minerali e nell'insieme del cosmo materiale è manifesto, poiché l'essere umano è il microcosmo nel macrocosmo. Il microcosmo, l'essere umano, viene quindi guidato e condotto, ma anche manovrato dai suoi aspetti personali che egli stesso ha immesso. Per esempio, il cosiddetto destino non è altro che l'effetto di una causa posta dall'essere umano stesso, che egli ha memorizzato nei cosmi basilari di cui abbiamo parlato. L'essere umano stesso è quindi anche il suo stesso destino. Questo destino può essere sciolto in tempo, ossia cancellato dai campi energetici, se la persona riconosce in tempo come ha agito in modo contrario alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo, se se ne pente, sistema e da quel momento in poi non si comporta più in modo simile nei suoi pensieri, nelle sue parole e nelle sue azioni. Lo stesso vale per l'anima che porta nella sua struttura di particole, nel suo corpo di sostanza più sottile, gli aspetti memorizzati dall'essere umano in cui si trovava. Anche lei viene guidata e condotta dagli aspetti immessi dalla persona in cui si trovava. Sul cammino energetico dell'anima che va di cosmo in cosmo, ogni anima dovrà prima o poi guardare ed elaborare quello che era ricoperto e quindi celato dall'impenetrabilità dei suoi involucri. L'anima stessa determina quando e come lo farà. Desidero ripetere ancora una volta, così dice fratello Emanuele, che quello che viene qui spiegato trasmette solo un soffio degli eventi dal primo pensiero della caduta fino alla nascita della sostanza raddensata del cosmo materiale. Solo quando l'essere umano sarà disposto a considerare le parole tridimensionali come una capsula e ad aprirla, riconoscerà che Dio, l'Eterno, è la giustizia. Quello che si è edificato al di fuori del regno di Dio e cerca di protrarsi nel mondo è soltanto un'illusione. Un pensiero che a lungo andare non può essere realizzato, perché Dio è l'Eterno e l'Eternità. Qualcuno si chiede cosa sia ancora memorizzato nei sette cosmi basilari, nelle sfere di purificazione e di preparazione, fino all'essere eterno. Non è possibile elencare ogni dettaglio con parole tridimensionali. Pertanto questo è solo un breve accenno. Un giorno ognuno lo sperimenterà per sé. Il mondo delle illusioni non conosce l'unità della vita.
0: La rivelazione del cherubino della sapienza divina data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci dona altre spiegazioni. Vita significa comunicazione. L'uccisione intenzionale di animali viene registrata in modo corrispondente. Per esempio, con quale stato d'animo la persona ha ucciso l'animale e che fine aveva e che cosa ha dovuto subire il singolo animale dalla sua prigionia fino alla morte atroce? L'essere umano che uccide intenzionalmente degli animali e anche la sua anima dovranno prima o poi soffrire per questo. Al più tardi, quando all'anima verrà indicata a livello magnetico la via che la conduce verso gli aspetti corrispondenti che sono stati immessi. Al contrario, la creatura priva di colpe, l'irradiazione divina nell'animale morto, entra in campi energetici tranquilli ed elevati, oppure il corpo di sostanza più sottile dell'animale, l'essenza della vita, ritorna nel corpo materiale di un animale, nella dimensione temporale. O è anche possibile che l'essere della creazione verrà attirato magneticamente dalle quattro forze divine creatrici e formatrici, chiamate anche sfere di sviluppo divine. Anche la natura è vita. La vita è sempre forza primordiale, è sempre sostanza primordiale e comunicazione della vita. Ogni albero, ogni arbusto, ogni fiore, ogni filo d'erba porta in sé la vita della creazione. Abbattere intenzionalmente degli alberi significa
2: uccidere volutamente, sia che si tratti di alberi, di arbusti o di fiori, vale per tutto quello che porta in sé la linfa vitale. Tutto, veramente tutto, viene memorizzato in ogni dettaglio, per esempio perché e con quale intenzione la persona agisce contro la vita e in quale stagione lo fa. Anche la terra intera è in vibrazione ed è vicina al collasso. Soffre indicibilmente a causa dell'intervento brutale e dello sfruttamento dettato dal profitto da parte degli esseri umani. Elenco solo alcuni aspetti come esempio: le dighe, i grattacieli, le fabbriche massicce con i loro fumi di scarico, le centrali atomiche con le loro acque di scarico, le scorie atomiche, l'inquinamento nell'atmosfera e non per ultimo l'odore di morte dei mari. Tutto, veramente tutto, fino al più piccolo dettaglio, è memorizzato e così anche lo stato d'animo delle persone che provocano queste cose, che le eseguono, ma anche di coloro che le approvano. Tutto, veramente tutto quello che deve soffrire e morire a causa dell'egoismo dell'essere umano si rispecchia nei cosmi basilari. Il cosmo materiale costituisce la ruota della reincarnazione per le anime. L'anima può seguire il suo cammino sulle vie corrispondenti verso i pianeti dei cosmi, ossia da una sfera di purificazione all'altra, oppure la via della reincarnazione. Quello che io, così dice fratello Emanuele, spiego qui solo brevemente, vale in modo rappresentativo per gli esseri umani di ogni generazione, da quando si sono formati questi sette cosmi basilari, chiamati anche cosmi della caduta.
1: Per aiutarci a comprendere meglio, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ripete ancora: una cosa è certa, ogni anima che abbandona il suo corpo fisico segue il suo cammino corrispondente, poiché è avvolta dalle sue cause. Più oscuri sono i suoi involucri, più lo saranno anche gli aspetti memorizzati nei cosmi più bassi. Considerati dalla Terra, i cosmi basilari divengono più sottili e più luminosi man mano che si avvicinano al regno di Dio. Lo stesso avviene anche negli involucri, nelle vesti che avvolgono l'anima e che circondano il nucleo centrale. Dall'inizio dell'allontanamento dall'eterna legge dell'unità e dell'amore di Dio, tanti esseri fecero e fanno ritorno nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, molte anime, soprattutto quelle che nelle incarnazioni precedenti hanno immesso i loro vizi e i loro schemi di comportamento bellicosi nei cosmi più bassi e non li hanno sistemati, spingono in continuazione per ritornare in veste umana tramite la cosiddetta ruota della reincarnazione. L'anima ritorna in veste umana tramite i campi energetici corrispondenti nel cosmo materiale, sempre che ci sia un concepimento umano adeguato che corrisponda alla sua qualità desiderata. Fin dal primo momento del concepimento, gli aspetti dell'anima memorizzati in passato iniziano ad agire nei campi energetici. L'essere umano appena nato viene diretto, condotto, ma anche manovrato dai campi energetici corrispondenti, a seconda degli aspetti che sono stati immessi. Anche i cosiddetti geni, i caratteri ereditari dei genitori, sia dell'uomo che della donna, della futura madre, sono memorizzati nei cosmi basilari. In tutto quello che ho elencato è presente lo Spirito di Dio. Sia nel positivo sia nel negativo, Dio è la legge eterna, onnipresente, l'amore per Dio e per il prossimo, l'unità, la libertà, la vita. Dio, la legge eterna, l'essere primordiale, trasforma tutto dal negativo al positivo e lo riconduce nell'essere universale, nell'etere di luce.
0: Continuiamo a leggere. Queste correlazioni non potranno mai essere spiegate abbastanza spesso, anche se alcuni ascoltatori potrebbero considerare queste spiegazioni come uno scenario dell'orrore e rifiutarlo, potrebbero riflettere su quanto segue. Perché ci sono così tante persone da quando è venuto Gesù di Nazareth? Già 2000 anni fa, Gesù, il Cristo incarnato, il Figlio dell'Altissimo, parlò del Padre che proviene dal basso. Questa affermazione dovrebbe far riflettere le persone deste. Già prima di Gesù di Nazareth ci furono periodi incredibilmente atroci e per questo già allora Gesù di Nazareth parlò del Padre che proviene dal basso. Colui che è un menzognero e un assassino fin dal principio, come si legge nei testi tramandati. Nell'epoca odierna queste parole dimostrano più che mai di essere vere. Tutte le crudeltà di allora, di cui non ci si è pentiti, che non sono state sistemate e messe in ordine, rimangono negli astri, nei campi energetici, che si riempiono più che mai. Oggi qualcuno pensa che, a confronto con i tempi passati, quello che avviene attualmente sia attenuato e crede che il padre che proviene dal basso, il demone, sia stato dominato. In questo periodo terreno egli festeggia in un altro modo il suo egoismo, per esempio tramite l'avidità, la sete di potere, la brama sessuale, tramite il commercio delle armi, le guerre e altre cose del genere. Le azioni dei tempi passati sono di nuovo le opere di oggi. Le forze più basse di questa vena demoniaca imperversano senza limiti sulla terra e per questo nascono sempre più bambini senza anima, dato che la spinta sessuale sfrenata viene spesso vissuta in modo violento o addirittura brutale e quasi nessuna anima si incarna in un campo di vibrazione così basso. La violenza e l'impulsività sfrenate vengono in genere manovrate dai campi energetici più bassi dal cosmo materiale. Dal momento che molte di queste messe in scena erano presenti già ai tempi prima di Gesù, qualcuno potrà farsi un'idea dei frutti che porteranno nell'epoca odierna. Sta scritto: non ci si può prendere gioco di Dio. Quello che l'uomo semina, lo raccoglierà.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questa affermazione, che si trova anche nelle scritture tramandate, giungiamo al termine di questa seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Il ritorno di Sofia, la sapienza divina, nell'eterna casa del Padre. Abbiamo fatto l'esperienza che, per riuscire a comprendere almeno in parte quello che abbiamo sentito in questa trasmissione, è necessario mettere da parte l'intelletto, lasciando spazio al cuore e all'anima, affinché possiamo presagire il grande evento che ci viene trasmesso con la parola rimpatrio. In questo contesto potremo maturare la comprensione che tutti i cosmi di memorizzazione sono espressione dell'amore e della grazia di un Dio mite e infinitamente buono, poiché se l'anima non si purifica tramite l'autoconoscenza e sistemando la colpa di cui si è caricata pentendosi, perdonando e chiedendo perdono, non può fare ritorno all'eterna casa del Padre. E qualcuno, colmo di profondo rispetto per l'infinito amore e per la sapienza dell'Eterno Creatore Universale, del Dio Padre Madre, di fronte a questi cosmi di memorizzazione incorruttibili, si sentirà profondamente toccato dalla giustizia assoluta di Dio e sarà impressionato, ma anche veramente liberato dalla paura di una terribile dannazione che, come si afferma, sarebbe eterna, che viene insegnata ancora oggi da coloro che portano vesti talari nelle religioni esteriori per asservire il popolo. Cari amici, a questo punto desideriamo ripetere la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani che hanno un'anima. Io vi voglio guidare, vi voglio preparare la via che conduce fino all'Eterno Padre, poiché la sua legge è l'amore e la fedeltà per i suoi figli. Con queste parole ci congediamo da voi nella consapevolezza che Dio, l'Eterno, è lo Spirito libero, l'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la terza parte di questa serie di trasmissioni, in cui parleremo della follia dell'essere umano che si crede onnipotente e della visione del profeta di Dio, Isaia, che si adempie. Un altro tema di cui parleremo nella terza trasmissione è il mondo con i suoi esseri umani distrugge se stesso, per arrivare poi alla prospettiva del ritorno di Sofia, la sapienza divina, nell'eterna casa del Padre. Vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci, a presto, e un saluto in Dio.

0: viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci», e raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini, quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci e la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto, molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni, malattia, sofferenza, necessità, torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime. Possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in innen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole. Percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti, perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello Spirito del nostro Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semine e raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro prossimo. Fino a che pensiamo e agiamo in modo negativo, ci troviamo in una rete costituita da egoismo, invidia, gelosia, mancanza di amore e da altri comportamenti errati. È la rete delle nostre rispondenze, nelle quali ci siamo impigliati come un ragno, in attesa della propria vittima. Questo libro spiega in che modo noi uomini ci influenziamo e ci manipoliamo a vicenda, giorno per giorno, e allo stesso tempo svela le conseguenze del nostro comportamento errato sia sulla terra, sia nelle sfere in cui vivono le anime. Tuttavia non sarebbe un buon libro se non ci indicasse anche una via d'uscita. Infatti questo libro ci indica come possiamo liberarci da questi legami umani in cui ci siamo impigliati. Dunque, una lettura preziosa che possiamo raccomandare a tutti. Infatti si tratta del nostro ego, in quanto il libro non si intitola tu, oppure noi, cioè una massa anonima dietro la quale spesso ci nascondiamo, ma si tratta del nostro comportamento, del nostro modo di pensare, parlare ed agire, dell'ego, quindi io. Si sente anche parlare di egoismo, di egoista, cosa significano queste parole. Si può leggere che sono persone egocentriche o qualche volta anche in modo eccessivo o patologico, ma nessuno di noi vorrebbe essere così, tuttavia a volte lo siamo. Tutti questi aspetti vengono portati alla luce in questo libro. Infatti nelle prime trasmissioni forse ci ricordiamo brevemente che abbiamo parlato della rispondenza e della proiezione. Di che cosa si tratta? Un piccolo esempio. Mi recco sul posto di lavoro di un collega e vedo che la sua scrivania non è in ordine, anzi è proprio in disordine. La cosa mi rende irrequieto e mi arrabbio decisamente. Ma osservando più attentamente il mio posto di lavoro, mi chiedo, è veramente così in ordine il mio posto di lavoro? Perché questa cosa allora mi ha fatto arrabbiare?

0: ciò che è in disordine sul mio posto di lavoro, ma forse soprattutto nei miei pensieri, nelle mie parole ed azioni, lo riferiamo spesso agli altri. Lo vediamo nel loro posto di lavoro e questa cosa mi colpisce. L'altro aspetto, la proiezione. Un altro esempio, incontro un altro collega di lavoro e gli dico: «Ehi, tu, questo nuovo collega è proprio disordinato, e com'è arrogante nel suo modo di parlare, nel suo comportamento, credo proprio che non sia una persona in gamba». E l'altro annuisce senza neanche riflettere e mi dice: «Sì, è vero, ti do ragione». Non lo conosce affatto, non si è ancora interessato di lui. Tuttavia io ho proiettato la mia opinione dentro l'altra persona e senza rifletterci mi risponde, la fa sua e poi siamo legati insieme, rimaniamo legati fino a quando questo viene sciolto anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti. Ma un altro tipo di manipolazione o di influsso si può trovare anche, ad esempio, nella istituzione cattolica o evangelica. Ad esempio, quando battezziamo dei neonati, li introduciamo in una cerimonia, lo vogliano o no, si tratta però di un influsso, possiamo dire anche di indottrinazione, perché loro non hanno deciso liberamente. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo detto che dovremmo lottare anche contro programmi negativi che abbiamo, elaborare, analizzare la nostra invidia, il nostro modo di svalutare, l'odio. Ma come? Purificandoci dei nostri errori, mettendoli in ordine. Nella trasmissione di oggi, che costruisce sulle precedenti, vogliamo parlare di come accadono queste influenze, come si influisce sulle persone. Possiamo irradiare o inviare al nostro prossimo anche qualcosa di negativo con i pensieri che noi emaniamo. Cari ascoltatori, approfondiremo quindi di più questo aspetto ed ascolteremo anche alcune frasi di Gabriele. Quindi ci aspetta una trasmissione veramente interessante. Quindi possiamo cominciare proprio leggendo qualche passaggio tratto da questo libro interessante che porta il titolo Io, la legge della rispondenza.
1: Sì, ora leggo per esempio a pagina 64, sta scritto: rendiamoci conto ancora una volta che a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione e tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati, e l'altro diviene a sua volta una parte di chi è succube in base alla legge di causa ed effetto, di semina o raccolta. Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ne siamo consapevoli. Ciò avviene ogni volta che in fondo vediamo le cose in modo diverso, ma diciamo ugualmente di sì, oppure nel momento in cui mettiamo a tacere il nostro buon senso o addirittura la nostra coscienza per credere e poter approvare ciò che gli altri ci presentano. Nel momento in cui, per mantenere la pace, diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremo di nostra iniziativa. In tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Per orientarci in modo nuovo potremmo trovare un aiuto nei 10 comandamenti, nel discorso della montagna e nei principi divini dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia. Ritengo che questi siano gli aiuti dallo Spirito, ma abbiamo anche appena sentito, a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati. E perché cerchiamo in fondo di suggerire la nostra opinione agli altri? Questa sarebbe una domanda da porsi. Mattias, ci puoi dire qualcosa forse?
2: Non è forse così che quando una persona cerca di trasmettere la sua opinione all'altro, in fondo è solo insicuro di quello che dice? Tutti noi conosciamo questo aspetto, infatti se siamo veramente sicuri di quello che diciamo, di quello che vogliamo esprimere, poi non abbiamo bisogno della conferma dall'altra parte, della conferma dal nostro prossimo. Non è così per tutti noi, quindi se qualcuno cerca di suggerire, di convincere in qualche modo l'altro della sua opinione, allora cerca di portarlo dalla sua parte, convincendolo della sua opinione e in fondo mostra soltanto che di fatto è insicuro.
1: Ma ora supponiamo che venga un'altra persona, una seconda, una terza e tutti la vedono come me, mi sento quindi confermato, mi sento sicuro, non è così?
0: Sì, cerchiamo letteralmente dei complici per uscire dall'insicurezza nel dover affermare qualcosa, per esempio rappresentare un punto di vista, oppure abbiamo un'opinione e cerchiamo sostegno perché, come è stato detto, siamo insicuri e forse sentiamo addirittura in noi un punto debole. Non siamo così sicuri di quello che affermiamo e allora andiamo a cercarci persone che, come degli alleati, si mettono dalla nostra parte per rappresentare le nostre affermazioni. Forse percepiamo già che l'altra opinione è più vicina alla verità rispetto alla nostra e così abbiamo veramente bisogno di rinforzo. Ora potremmo ascoltare la registrazione di un colloquio con Gabriele in cui si esprimono questi nodi che si trovano nelle relazioni interpersonali.
1: Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ce ne rendiamo conto. E proprio perché colui che vuole avere l'altro dalla sua parte è insicuro. Ogni volta che per mantenere la pace diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremmo di nostra iniziativa, in tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Pertanto, se ci facciamo condizionare dagli altri, o vogliamo condizionare noi gli altri, si tratta più o meno di una forma di falsità. Dal momento che chi non vuole lasciarsi determinare dall'altro e tuttavia non dice niente e annuisce, è falso. E l'altro che cerca di convincerlo della propria opinione, in fondo, è anche lui falso. E perché solo poche persone che pensano e agiscono in questo modo se ne rendono conto? Potrebbe essere che ciò dipenda dal fatto che non esaminano se stesse e non prestano attenzione a cosa affiora dalla coscienza. Infatti, la coscienza ci ammonisce sempre, si fa sempre sentire, diveniamo inquieti, il sistema nervoso comincia a vibrare. E questo in fondo è il sismografo, la coscienza, che ci dice: tu parli così, ma pensi in un modo completamente diverso. Nelle tue parole c'è un comportamento completamente diverso. Che cosa vuoi veramente? Questo modo di esaminarci potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi, e ciò significa a conoscere noi stessi, poiché la maggior parte delle persone non si conosce.
2: Quello che ha espresso Gabriele mi ha fatto veramente riflettere. Perché mi sottometto a qualcuno che cerca di impormi la sua opinione? Ci deve essere un motivo, dato che in fondo ogni uomo desidera essere libero e non legarsi. A questo punto ci si chiede: perché mi sottometto qualcuno alla sua opinione, se in fondo desidero essere veramente libero?
0: Il motivo è sicuramente che in questo modo ottengo qualcosa. Nel momento in cui assumo l'opinione dell'altro o ne ricavo un vantaggio personale, oppure non voglio affrontare la sua ira che eventualmente ricadrà su di me, si potrebbe trattare anche di un modo di agire condizionato dalla paura.
1: Sì, ma questo dimostra ancora una volta che tra te e il tuo prossimo c'è qualcosa che vibra, ossia significa che c'è qualcosa che non è in ordine o non è ancora sistemato, in quanto ci devono essere motivi precisi se facciamo un passo che ci allontana dalla libertà e in fondo ci lega. dato che non lo faremo di nostra volontà. Infatti vogliamo sempre qualcosa per noi, forse vogliamo evitare diverse cose oppure trarne un vantaggio.
0: Ricavarne un vantaggio significa mirare a qualcosa, forse per influenzare e condizionare il nostro prossimo. E come sarebbe invece se, quando qualcuno cerca di costringerci ad assumere la sua opinione, gli dicessimo: sì, questa è la tua opinione. In questo modo esprimiamo in modo chiaro: non intendo fare mia la tua opinione. Quindi si può dire semplicemente così: sì, questa è la tua opinione. Come la vedete voi?
2: Certo, la vedo anch'io così, perché agendo così lascio la libertà al prossimo, ma mi prendo anche la libertà di non fare mio ciò che lui mi suggerisce. In questo modo viene garantita la libertà da entrambe le parti.
1: Tuttavia devo accettare, o può anche succedere, che, come hai detto prima, l'altro si arrabbi con me o abbia una reazione spiacevole. Ma se per me la libertà è più importante, ossia se è più importante per me garantire la mia libertà e non desidero dipendere dagli altri, allora accetto di dover sopportare questa reazione. Naturalmente è diverso se mi aspetto qualcosa dall'altro. In questo caso faccio solo finta che la cosa non mi tocchi, ma in realtà mando giù e mi dico: sì, adesso la accetto, ma in realtà vorrei che l'altro mi dia quel qualcosa che mi aspetto da lui.
0: È esattamente come tu dici. Ora mi ricordo delle immagini del mio passato, quando ero un giovane professionista, circondato da persone influenti che avevano una certa fama, si potrebbe dire degli esperti nella professione. Per me, da giovane, era molto importante sentirmi accettato da queste persone. Volevo sentirmi parte della loro cerchia. Di conseguenza, in questo caso, si fanno proprie le opinioni degli altri, li si lusinga con delle parole, si vuole essere della stessa opinione, perché in questo modo si fa parte di loro, per diventare poi qualcuno.
2: Bene, credo che da giovani si cercano sempre degli esempi da seguire, l'abbiamo sperimentato tutti, quindi probabilmente ti sei fatto bello con la fama di questi colleghi famosi, potremmo dire così?
0: Sì, hai ragione, credo che da giovani si corre tutti questo tipo di pericoli, ci si orienta spesso su altre persone che forse sono particolarmente di successo o ben posizionate o hanno raggiunto molto nella loro vita professionale, ossia aspetti che si desidera raggiungere noi stessi, determinate ambizioni come ad esempio essere famosi, guadagnare molti soldi, avere influsso su altri, eccetera. Ma in una situazione del genere forse non ci si chiede affatto qual è poi la motivazione etica, cosa c'è dietro questo tipo di pensieri, questi atteggiamenti degli altri, corrispondono al mio modo di sentire. In fondo desidero veramente pensare ed agire così. Ma ci si abbandona poi a questa ragnatela di cui abbiamo sentito, io, il ragno nella ragnatela, senza rendersi conto che forse non corrisponde al nostro sentire, in quanto per noi in questa situazione è importante soltanto ricevere la stima degli altri, sentirsi dire: questo sì che è un giovane sensibile, gentile, bravo, ma intanto si vive dell'energia altrui, in fondo questa, per così dire, è la situazione.
2: Questo sentirsi accettato, riconosciuto, questo dirsi anch'io ne faccio parte. Ma che cosa ti ha portato veramente nella tua carriera professionale?
0: Diciamo così, all'inizio, quando ancora non mi chiedevo cosa ci fosse alla base, questo atteggiamento mi ha dato molto. È stato come una sorta di energia iniziale. Qualcuno ti dà del denaro, ti dice: comprati qualcosa, ma in realtà dopo un certo tempo ci si accorge che si sono acquisite delle opinioni senza esaminarle, in quanto si dà sempre ragione agli altri. Si interiorizza in un certo senso il mondo di pensieri degli altri, forse a proprio modo si accolgono queste abitudini, ripetendo in continuazione quello che gli altri fanno, e questo a un certo punto viene smascherato. O vengo smascherato dall'altro, o mi svelo da solo, e così poi si va a sbattere la testa.
1: Trovo molto interessante quello che ci racconti. Avrei una domanda. Per esempio, quando hai fatto tua l'opinione di altri esperti, ti sei sentito più sicuro poi?
0: In fondo no. Adesso naturalmente devo tornare indietro con la mente perché si tratta di parecchi anni fa. Tuttavia questo meccanismo di copiare continuamente altre persone contiene naturalmente un certo atteggiamento di imitazione, se parlo per far piacere all'altro, rappresentando poi la sua opinione. E questo tuttavia ci porta alla situazione che quando poi siamo con altre persone non si riesce a rappresentare dall'interiore ciò che si è assunto dall'altro e questo poi diviene solo un modo di vantarsi.
1: Sì, ma quando volevi per esempio aiutare qualcuno e per farlo gli hai trasmesso quello che hai ripreso da altri, sei riuscito a sentirti sicuro? Hai potuto aiutare veramente?
0: Per niente, infatti, come può un bagnino aiutare una persona che sta annegando se lui stesso non sa nuotare? In tal caso ci si prova, ci si butta in acqua per aiutarlo e poi si affonda in due. Si può aiutare soltanto dalla realizzazione. Puoi trasmettere solo quello che tu hai vissuto in prima persona e questa in fondo è la superbia proveniente dalla caduta quando poi ci si accorge improvvisamente che ciò che si è assunto non è autentico. Quindi non si riesce ad aiutare veramente, non si ottiene una soddisfazione vera, interiore per quello che si fa per gli altri.
2: Si potrebbe anche dire che praticamente si è conseguito con l'inganno un'energia di rivalutazione o in pratica ci si è comprati una posizione. Ma comprarsi una posizione può anche significare che poi questa energia va restituita se non corrisponde alla legge. Abbiamo già parlato dell'energia di rivalutazione e del fatto che la superbia precede la caduta. Ci lasciamo eventualmente innalzare, mettere in alto con la lode, il riconoscimento e poi siamo molto coraggiosi con determinate affermazioni con le quali ci riempiamo tantissimo la bocca. E cosa accade poi spesso? Anch'io ho già fatto questa esperienza, come alcuni di noi, ne consegue una caduta libera e poi si potrebbe dire, poco prima dell'impatto col terreno, ci viene offerto forse un aiuto, forse tramite una preghiera intensa, grazie al Cristo, o forse tramite il nostro prossimo che ci fa notare per tempo che dobbiamo cambiare. E se poi non lo facciamo, allora sarà molto duro e forse addirittura subiremo un colpo del destino. E se riconosciamo queste cose, dove andiamo a cadere? Cadiamo sul nostro livello reale, al nostro grado di coscienza reale, che ci fa vedere dove ci troviamo veramente.
1: Tuttavia è molto pericoloso se ce ne rendiamo conto. Hai detto che ricadiamo sulla nostra base personale, ma immaginiamoci se per tutta la vita cerco di imitare gli altri o di fare cose simili, come hai detto tu, assumo le opinioni degli altri, ma poi in effetti non ho più una base personale e quindi cado ancora più in basso e di conseguenza quello di cui parliamo oggi, la legge della rispondenza e della proiezione, in fondo sono veramente pericolose. Trovo che spesso la prendiamo troppo alla leggera, che invece è molto più pericoloso di quanto si pensi.
2: Vorrei tornare un attimo indietro. Ci hai portato questo esempio molto chiaro della tua vita. Allora osserviamo ancora una volta questo collega del quale tu credevi fosse una persona di enorme esperienza professionale, con un sapere professionale e delle conoscenze scientifiche molto grandi. E perché questo collega si metteva in mostra in questo modo? Cosa c'è alla base? Se guardiamo un po' dietro le quinte, forse non era poi così sicuro di quello che faceva come invece dava a intendere, o forse non credeva veramente nemmeno lui in quello che diceva, poiché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di presentare in questo modo le sue opinioni ed imporle quasi agli altri. Se avesse avuto veramente una tale esperienza e una tale sicurezza, avrebbe potuto semplicemente aiutare l'altro e non avrebbe avuto bisogno di cercare di inculcare la sua opinione negli altri. Tali situazioni divengono sempre più drastiche nel mondo.
0: È giusto, sempre più drastiche. A quei tempi naturalmente dal punto di vista di un giovane non vedevo le cose così, ma oggi con l'esperienza e conoscenza umana devo dire che si tratta proprio di questo. Infatti il fatto di porsi con forza cercando di rendermi suo alleato dipendeva effettivamente da una certa insicurezza.
2: Come in grande, così in piccolo, spesso è così anche in famiglia, tra i giovani. Chi grida di più cerca sempre di convincere gli altri ad essere dalla sua parte, profilandosi come capo del branco.
0: La parola capo del branco costituisce forse una parola chiave anche per i regnanti di questo mondo. Questo modello di comportamento lo vediamo spesso in ambito pubblico, in vari paesi. Se pensiamo a coloro che hanno a che fare con la popolazione, cosa domina di più tra queste persone? Spesso è il potere, l'aspirazione alla fama, il riuscire a salire sempre di più la scala del successo e venir riconosciuti a livello mondiale. Non sono forse queste le condizioni del mondo in molte parti della Terra, il cui risultato è la ricerca sfrenata di approvazione da parte dei governatori? Quanti paesi vengono governati, si può dire, da despoti? Nella popolazione la maggior parte delle persone pensa poi quella persona non la vogliamo affatto, ma nessuno quasi è in grado o ha il coraggio di esprimere qualcosa, di dire qualcosa. Grandi parti della terra sono sottomesse e in fondo vengono oppresse e manovrate a causa dell'atteggiamento sbagliato di alcuni regnanti della classe governativa. Osservando più da vicino tali sviluppi potremmo dire che è come una vite che viene avvitata all'infinito. Ma c'è un passo nel libro che parla di questo tema.
2: Sì, vorrei leggere a pagina 65 per chi vuole poi rileggerlo. Se queste proiezioni vengono effettuate da entrambe le parti, nel senso che l'uno innesta nell'altro parti delle proprie rispondenze e viceversa, nel corso del tempo anche i geni di entrambi verranno influenzati. A causa di questa identificazione quasi totale, entrambi sono attaccati reciprocamente come sanguisughi e sono legati. Per quanto riguarda le successive incarnazioni, ciò significa che essi si incontreranno continuamente, perché ci sono aspetti uguali e simili che li legano. Ciò avviene per esempio in molti rapporti di coppia di questa terra, ma non solo, poiché la proiezione, la dipendenza e l'appoggiarsi agli altri sono molto diffusi. Fino a che ci troviamo nella giungla del nostro ego, non potremo dire di essere liberi.
1: Quindi è sempre l'ego, è continuamente l'ego. E a questo punto non si potrebbe forse in fondo dire che l'ego non è altro che un pallone gonfiato? Infatti l'individuo si gonfia per mettersi in mostra e più si gonfia più gli altri intorno a lui divengono remissivi. E perché lo fanno? Perché in fondo tutto il popolo si comporta così? Lo facciamo in fondo perché non siamo in grado di vedere nel profondo della persona e ci sono abbastanza palloni gonfiati in questo mondo che si mettono in mostra davanti al popolo presentandosi come qualcosa di speciale. Tuttavia in realtà sono i più poveri tra i poveri.
0: Sì, e mi chiedo perché esiste questa povertà spirituale, e questo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, a noi tutti, perché esiste questa povertà spirituale? 2000 anni di cristianesimo, il messaggio di Gesù Cristo, l'etica e la morale elevata non sono state vissute, altrimenti la situazione sarebbe diversa, altrimenti avremmo una forza di carattere e potremmo affrontare in altro modo la nostra mancanza di coscienza della la responsabilità, come la vedete voi.
1: Sì, è vero.
2: Se riflettiamo veramente, ad esempio, ora se parliamo dei governi, ci si deve chiedere perché proprio nei cosiddetti paesi occidentali, quindi in Europa, perché ci sono così pochi veri cristiani? Si definiscono cristiani, ma c'è una differenza enorme tra l'essere cristiano e definirsi cristiano. Essere cristiano significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sull'insegnamento di Gesù di Nazareth.
0: Hai detto di orientarsi sui comandamenti di Dio. I cristiani, alcuni, dicono però tu devi. E se non lo si fa, allora che cosa accade? Si può venir dannati in eterno. È una cosa del tutto assurda e spaventosa per persone di buona volontà. Ma nei 10 comandamenti viene espresso in un altro modo. Infatti lì si legge dovresti. Dio l'Eterno trasmise i comandamenti tramite Mosè dicendo non dare falsa testimonianza nei confronti del tuo prossimo. Non viene espresso come un obbligo, ma viene lasciato il libero arbitrio. Quindi si dovrebbe attenersi ai comandamenti così come sono. In queste parole egli, l'Eterno, ci consegna la responsabilità per il nostro modo di fare, di pensare, di agire, ma lascia ad ognuno la libertà di decidersi. Quindi possono aiutarci le istituzioni in questo?
3: Ja, Gerard.
2: Se la gente pensa che una qualche istituzione, per esempio la Chiesa, possa toglierci questa responsabilità, allora si sbaglia di grosso. Prima o poi tutti noi dovremo riconoscere che siamo esseri liberi, creature divine di Dio, libere. E al più tardi, nelle sfere di purificazione, nell'aldilà, quando poi l'anima lascerà il corpo, riconosceremo che la frase «avresti dovuto» significa «avevi la responsabilità».
1: Appunto, il nostro comportamento è spesso assurdo e ho trovato un passo nel libro che si adatta bene a questo aspetto e ora lo vorrei leggere, a pagina 73. Spesso noi uomini siamo assurdi. Tuttavia, non appena ci osserviamo un po' e analizziamo gli schemi del nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre i nostri simili con una lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi, di giudicarli, di dare loro spesso la colpa, ci accorgeremo che la legge di semina e raccolta è attiva e che tramite la legge della rispondenza possiamo vedere a fondo in noi stessi e negli altri e riusciamo anche a toglierci le catene di molte proiezioni e manipolazioni che esistono già in parte da secoli.
2: Il testo di questo libro ci invita quindi ad analizzare il nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre il nostro prossimo sotto la lente di ingrandimento, come abbiamo appena letto nel libro. E che cosa disse Gesù a proposito? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo prossimo e non vedi la trave nel tuo occhio? Ciò significa che noi trasmettiamo continuamente i nostri errori sull'altro, ossia li proiettiamo. Eventualmente avviene tutto nel silenzio dei nostri pensieri, nei quali insultiamo e diamo la colpa al nostro prossimo, ma anche in parole con le quali insultiamo e incolpiamo realmente l'altro. Tuttavia noi siamo molto peggio di lui perché noi diamo la colpa. Lui ha forse una pagliuzza, sì, può essere, ma noi siamo quelli che hanno la trave. Ciò significa che fino a che non prenderemo sul serio i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, parleremo sempre in base ai nostri programmi.
1: Vorrei aggiungere qualcosa anch'io. Trovo che l'espressione «la lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi» sia molto adatta come immagine, perché in fondo vedo effettivamente il mio prossimo, sia l'altro, sempre attraverso le mie rispondenze. Si potrebbe anche dire che lo vedo attraverso gli occhiali delle mie rispondenze, quindi tutti gli aspetti che vedo nell'altro sono condizionati da ciò che sono io stesso, ma invece di esaminare me stesso e dire ciò che vedo sono io stesso e che cosa potrei quindi cambiare? Nel quotidiano succede in genere che do la colpa all'altro, come hai già detto anche tu. E che cosa succede poi? Comincio di nuovo ad avere pregiudizi, a svalutare l'altro, a mettermi al di sopra e a denigrare il prossimo. Avviene quindi di nuovo una proiezione e io impongo di nuovo la mia opinione all'altro. A questo punto però vorrei chiedere da che cosa è costituita veramente questa lente, come potremo intenderla, chi ce lo può spiegare?
0: Sì, tu chiedi che cos'è questa lente di ingrandimento. Questa immagine è molto interessante, secondo me, e Gabriele ci ha dato una risposta in merito, dato che si tratta di uno strumento di percezione. Con la lente recepisco qualche cosa e noi percepiamo con i nostri cinque sensi, ossia la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Abbiamo però parlato anche della lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi. Significa che questa lente non è del tutto neutrale, ma è condizionata da ciò con cui l'abbiamo programmata, appunto dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azione. In base a questa programmazione vediamo, sentiamo e percepiamo con il gusto, l'olfatto, il tatto, eccetera.
2: E questa lente si rafforza ancora di più, in particolar modo se non vado d'accordo con le altre persone. In questo caso diamo la colpa a queste persone in modo ancora più veemente. A volte accade così durante la giornata, non è così? In realtà noi stessi siamo ben peggiori di questa persona. Avete fatto anche voi un esempio simile e credo che sia proprio ciò che intendeva Gesù con la sua parabola della trave e della pagliuzza.
0: Questa parabola della trave e della pagliuzza è stata data più di 2000 anni fa. Oggi sappiamo che nessuna energia va perduta e che ogni pensiero è energia. Quindi, se formulo un pensiero, questo può rafforzare aspetti simili in un'altra persona che ha in sé cose simili e può mettere in movimento queste cose. Questa energia quindi non va persa. Ciò può avvenire tramite persone, ma anche tramite anime. Ascoltiamo ora cosa ci ha detto Gabriele a proposito in una tavola rotonda.
1: I pensieri negativi che trasmetto possono mettere in movimento aspetti simili in un'altra persona, indipendentemente da dove essa viva. Ciò significa quindi che queste energie telepatiche fanno presa nelle cellule cerebrali, dato che altrove non sarebbe possibile, e esattamente nelle cellule cerebrali del conscio e del subconscio. In questo modo vengono rafforzati i miei stessi pensieri, dato che l'altro a livello telepatico rafforza aspetti simili o analoghi in me. Continuo a pensare e così, senza rendermene conto, mi metto in comunicazione con l'altra persona che forse si trova a centinaia di chilometri di distanza. Se l'altro continua a pensare e io continuo ad accogliere questi impulsi a livello telepatico, è possibile che l'altro mi induca a fare determinate cose, un furto o un crimine di altro genere, che io poi eseguo. E così l'altra persona che ha inviato telepaticamente questi pensieri è legata a me e io in fondo sono legato all'altro. Infatti non sono stato abbastanza desto e non mi sono detto non penso in questo modo. Sistemo ciò che continua ad affiorare in me, questi pensieri negativi, poco belli e non buoni, e mi oriento invece sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sui comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Se permetto a questi influssi telepatici di far presa su di me, sono legato e colui che mi ha influenzato telepaticamente è legato a me.
0: Cari amici all'ascolto, Gabriele ci ha spiegato che in questo modo possono crearsi dei legami perché non abbiamo sciolto in tempo i nostri programmi negativi. E dove ci può guidare questo? In un altro libro che porta il titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che non erano in grado di comprenderli, possiamo leggere dove ci può portare il fatto di essere soggetti a influssi estranei che possono essere anche molto forti. Si tratta di una rivelazione data dallo Spirito del Cristo Dio e leggiamo quanto segue su questo tema. I tuoi pensieri e le tue parole non sono sempre i tuoi pensieri e le tue parole. Se per anni o decenni esprimi le parole senza riflettere, allora sei tu che esprimi la parola, ma c'è un altro che parla per mezzo di te. Questi sono influssi estranei che agiscono sul mondo dei tuoi sensi, nel quale poi vivi. Colui che ti programma, colui o ciò che ti determina, agisce poi in modo determinante su altri, servendosi di te. Chi permette che ciò avvenga è schiavo del peccato ed è un peccatore. Si tratta quindi di un forte richiamo, chiaro, che ci indica cosa può avvenire se non cambiamo in tempo i nostri programmi. C'è anche un libro che contiene spiegazioni su questo testo. Che cosa si dice in merito?
2: Che cosa ci ha spiegato Gabriele? Viviamo nel mondo del peccato. Chi non sistema giorno per giorno i propri peccati continuerà a peccare e si metterà così a disposizione di altri peccatori che attiveranno con il proprio potenziale di trasmissione di peccati ciò che egli trasmette ed avranno così accesso alla sua esistenza terrena. A questo punto saranno altri a vivere per mezzo di lui, saranno altri a pensare e a parlare attraverso di lui. Quindi non saranno più i suoi pensieri e le sue parole, bensì il mondo dei desideri di una o più anime. Viene quindi manovrato da influssi estranei. In questo modo l'uomo spreca la propria vita terrena e mette la propria esistenza sulla terra a disposizione di forze invisibili che vivono poi attraverso di lui e lo determinano. In un colloquio su questo tema Gabriele ci ha spiegato anche che questi influssi telepatici possono essere spesso forze invisibili e che possono essere coinvolte anche anime legate alla terra. E ora vogliamo ascoltare insieme una breve spiegazione in merito.
3: Erdgebundene sind Seelen, die sich...
1: Le anime legate alla terra sono anime che si intrattengono vicino alla terra. Parliamo spesso anche dei regni intermedi. Sono anime che non hanno una possibilità di incarnarsi per continuare a vivere i propri desideri in veste umana. Tuttavia ci sono moltissimi uomini che hanno desideri simili o passioni analoghe a quelle di queste anime legate alla terra. Quindi un'anima legata alla terra che non ha la possibilità di incarnarsi, ma che cerca di esaudire i propri desideri, si cerca poi un soggetto, ossia una persona, che ha gli stessi desideri o perlomeno simili. L'anima influenza questa persona, rafforza i suoi desideri, le sue passioni. Se l'uomo non è abbastanza desto, se continua a pensare in modo conforme a questi influssi telepatici, entrerà in comunicazione con quest'anima legata alla terra.
2: Gabriele ci ha spiegato in modo molto serio quanto possono essere pericolose le forze telepatiche. Nel caso descritto, tramite la telepatia, l'uomo ha lasciato entrare anime nella sua casa, nel suo corpo. Se quest'anima si trova bene nella sua casa, è possibile che chiami altre due o tre anime. Naturalmente ci si chiede se nella Bibbia c'è scritto qualcosa del genere. E la risposta è sì, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, dove possiamo leggere: quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito. E tornato la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
0: Vediamo quindi che ci sono grandi pericoli nella nostra vita, con i nostri pensieri incontrollati, con le nostre proiezioni, le nostre rispondenze, permettiamo letteralmente che altre persone facciano presa su di noi, ossia che ci contagino con i loro pensieri, con il loro comportamento, e che quindi ci influenzino e ci determinino. Ma si va ancora oltre, fino alle sfere che non riusciamo a percepire con i nostri organi sensoriali, ossia dove le anime possono esercitare il loro influsso su di noi se la loro vibrazione è uguale alla nostra. Anche in questo caso verremo di nuovo influenzati, forse senza nemmeno accorgercene, e faremo poi eventualmente cose o diremo cose che non provengono da noi, ma che corrispondono a ciò che è in noi e veniamo così manovrati da altre anime.
2: Bene, ma qual è il criterio a cui possiamo orientarci quando parli di queste forze che fanno presa su di noi? Come possiamo accorgerne? Molte persone dicono alla leggera: i dieci comandamenti non li accetto, nemmeno il discorso della montagna. Sono stati dati per un'altra epoca idealizzata, forse per l'aldilà, forse dopo il giudizio universale. Sentiamo spesso dire queste cose assurde da tante persone. Ed è anche ciò che insegnano le chiese. Ma quanto sono pericolosi questi pensieri? Se non si osservano i 10 comandamenti, le regole di vita del discorso della montagna, che possono portare pace tra gli uomini, la natura e gli animali, che cosa pensano allora queste persone? Che cosa fanno? Non agiscono forse in continuazione contro le leggi di Dio? Non restano forse sempre più impigliati negli aspetti contrari alla legge, nel peccato? Attirano poi anime simili che possono poi far presa sul nostro cervello e che ci influenzano, come abbiamo appena sentito. È una cosa molto spiacevole da sentire, ma è così. In questo libro così interessanti sono contenuti anche altri aspetti.
0: Sì, ci sono molti temi interessanti. Trovo importante che si sentano queste cose perché ci aiutano a fare attenzione. Non sono cose che si sentono dappertutto. E in questo libro così interessante ho trovato un altro passaggio adatto a questo tema che vorrei leggere. Si tratta di coloro che la sanno sempre meglio degli altri. Chiunque pensi di saperla meglio cerca di fare in modo che l'altro accetti la propria opinione e veda le cose come lui. Se si accorge che l'altro gli presta ascolto, presto lo lusinga e lo loda con le proprie parole. In questo modo, consapevolmente o inconsapevolmente, cerca di far sì che il suo prossimo accetti la sua opinione. Se il suo interlocutore è labile, se ha poca stabilità, si lascia influenzare dal più forte e adotta il suo stesso metro di misura. Ora, questa sarà poi la proiezione dalle rispondenze dell'altro.
2: Vorrei continuare a leggere perché questo passaggio mi sembra molto importante. Nel libro sta scritto: ripetiamo ancora una volta, chi assume in sé le opinioni e le idee, il mondo dei desideri e l'egocentrismo del prossimo, diviene una parte di lui. Gli aspetti che sono stati proiettati agiscono poi anche in colui che si è lasciato immettere il metro di misura proprio di colui che ne sa sempre di più. Lo stesso vale anche quando qualcuno cerca consapevolmente di trasmettere dei pensieri ad altri o di spingere il prossimo a compiere determinate azioni. Anche le anime possono influenzare telepaticamente gli uomini se in essi si trovano programmi di rispondenze simili a quelli di tali anime che sono legate alla Terra.
0: In fondo ci sono anche molti modi di dire, o potremmo dire saggezze popolari, si potrebbe parlare anche di subconscio del popolo, che ci dicono che ciò che abbiamo appena sentito da questo libro è vero. Per esempio gli dice che cosa gli è preso, oppure si dice è ossessionato da qualcosa, o che qualcuno è fuori di sé dalla rabbia. In fondo queste cose indicano con il linguaggio popolare che se non controlliamo i nostri pensieri, se non siamo padroni di noi stessi, verremo influenzati da altri che faranno il loro gioco con noi. I proverbi popolari affermano quindi che se noi non controlliamo noi stessi con i nostri pensieri, potremmo essere controllati da altri. In merito a questo c'è anche un modo di dire che credo sia molto adatto al nostro tema di oggi, che dice a senso: fai attenzione ai tuoi sentimenti, perché diventano i tuoi pensieri. Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano le tue parole. Presta attenzione alle tue parole, perché saranno le tue azioni. E fai attenzione alle tue azioni, perché diventeranno le tue abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini, perché diventeranno il tuo carattere. E quindi fai attenzione al tuo carattere, perché sarà il tuo destino.
2: Ciò che hai appena detto dimostra quanto sia importante iniziare già nel piccolo, dalle sensazioni, dai pensieri più sottili. Dopo tutto ciò che abbiamo sentito oggi, qualcuno si chiederà: come posso liberarmi da questi influssi, da tutte queste proiezioni, da queste rispondenze, da questi influssi telepatici? Per concludere, vorrei ora leggere un altro passaggio tratto da questo libro. Esiste un'unica protezione: impara a conoscere te stesso, il tuo comportamento, il tuo carattere, che è costituito dai tuoi sentimenti personali, dalle tue sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Sistema giorno per giorno, con l'aiuto del Cristo Dio, i peccati che ti si presentano nella giornata e non ripeterli più. In tal modo sviluppi la stabilità nel Cristo e non ti lasci più influenzare dai desideri, dalle passioni, dalle opinioni e dai concetti dei tuoi simili. Se abbiamo trovato il sostegno nel sé divino, non ci appoggeremo più agli altri, né li imiteremo.
0: Abbiamo sentito la frase «trovare il sostegno nel sé divino». Cari amici all'ascolto, è proprio questa la meta che si sono posti i cristiani delle origini e forse anche voi lo potete fare passo per passo, riflettendo sui pericoli di cui abbiamo parlato e sul fatto che la nostra vita non è poi così semplice come spesso pensiamo e che i nostri pensieri, le parole, le azioni contribuiscono in modo molto determinante a come potrebbe essere il nostro destino, che potremmo anche definire come la sorte che noi stessi ci forgiamo. Questo aspetto degli influssi estranei che ci influenzano è stato un aspetto molto forte. Forse potremmo riproporci tutti insieme di dire che non vogliamo essere influenzati, ma non vogliamo nemmeno manipolare o influenzare gli altri. Abbiamo sentito che la protezione migliore è il Cristo in noi ed affermare che il Cristo è anche nel nostro prossimo. Vogliamo quindi concludere la trasmissione di oggi con questo motto: Cristo in noi, Cristo in voi, un motto che potrebbe accompagnarci e che ci possiamo riproporre ogni giorno. Vi ringraziamo di essere rimasti all'ascolto di questa trasmissione e se avete domande in merito scriveteci. Arrivederci.

0: Un saluto cordiale a tutti, cari amici. Nella rubrica di oggi ci occupiamo del tema della reincarnazione nella fede cristiana. Molti credono che la reincarnazione non abbia a che fare col cristianesimo, ma diverse statistiche affermano che oltre il 30% dei cattolici crede alla reincarnazione. Inoltre ci sono molti movimenti spirituali al di fuori delle chiese che portano la reincarnazione come un argomento importante per capire meglio la nostra esistenza e la vita dopo la morte, quindi il senso e lo scopo della nostra vita sulla Terra. Uno di questi movimenti è quello dei cristiani delle origini di vita universale.
1: Vita universale è un movimento spirituale che è nato circa 35 anni fa per mezzo della parola profetica della nostra epoca e che si basa sulla corrente del cristianesimo originario. Come avvenne in tutti i tempi, anche oggi Dio parla per mezzo della parola profetica e lo fa tramite una donna che vive in Germania, Gabriele, che Dio stesso chiama la sua messaggera e la sua profetessa. Il messaggio che porta è rivolto a tutti gli uomini. E non si tratta di una religione esteriore, ma di una religione interiore, quindi senza riti, senza dogmi, senza istituzioni, senza intermediari tra l'uomo e Dio. Perché bisogna infatti dire che tutte queste cose, anche le gerarchie ecclesiastiche, le cerimonie, non sono cose che Gesù di Nazareth ha voluto, ma anzi, quando ne ha parlato, lo ha fatto sempre in modo molto critico. Quindi il vero insegnamento del cristianesimo originario consiste nel mettere in pratica tutto ciò che Dio ci ha insegnato, partendo da Mosè con i 10 comandamenti, arrivando al discorso della montagna di Gesù di Nazareth e agli insegnamenti che ci porta nella nostra epoca tramite Gabriele. E se lo facciamo, vediamo che questo ci aiuta a sviluppare valori etici e morali più elevati e a vivere in pace e in unità con il nostro prossimo.
0: Io credo che questa era un'importante premessa, ma veniamo ora al nostro tema. Che cosa si intende con la conoscenza della reincarnazione?
2: Molti credono che noi viviamo soltanto una volta su questa terra e le religioni spesso dividono l'aldilà tra un mondo infernale e terribile e un paradiso o un purgatorio. Pochi si pongono domande serie sulla nostra esistenza, ma coloro che se le pongono giungono spesso alla conclusione che la reincarnazione è una conoscenza che dà risposte molto più logiche di quello che non fanno i dogmi della Chiesa. Con la conoscenza della reincarnazione sappiamo che dopo la morte fisica la nostra anima continua il suo viaggio in altri mondi spirituali in base alla sua evoluzione spirituale. Questo può avvenire nei mondi spirituali dell'aldilà, ma in base alla sua evoluzione o anche alle colpe accumulate nelle vite precedenti, l'anima può ritornare più volte a vivere sulla Terra in un corpo umano, ricevendo in questo modo la possibilità di riparare al male fatto, oppure per scontare i propri errori. Si può dire che ognuno di noi continua il proprio cammino evolutivo dal punto in cui eravamo rimasti, e questo fino a quando avremo raggiunto un grado di altruismo o di evoluzione per cui per la nostra anima non sarà più necessario reincarnarsi e ritornare su questa terra.
0: Ho sentito parlare di questo concetto di inferno o di paradiso. Non sono piuttosto delle paure queste dell'inferno che ci sono state istigate o esiste veramente un inferno, un paradiso?
1: Infatti, il paradiso e l'inferno, come li intende la Chiesa, non esistono e non esiste nemmeno la dannazione eterna. Ciò che esiste è invece la legge di causa ed effetto, secondo la quale abbiamo la possibilità di riparare a quello che abbiamo fatto agli altri, di pentirci, di chiedere perdono e quindi abbiamo la possibilità di liberarci dalle nostre colpe. L'anima può così purificarsi e quando sarà completamente purificata potrà fare ritorno in quello che definiamo il paradiso. E con il paradiso intendiamo la nostra patria spirituale, dove vivono gli esseri spirituali puri e dove tutti faremo ritorno, perché è la nostra origine.

0: Quindi anche il più grande peccatore un giorno farà ritorno come figlio di Dio alla sua origine e nessuno deve scontare in eterno le sue colpe. Ecco perché è così importante la nostra vita terrena e soprattutto anche che la sfruttiamo per conoscere meglio noi stessi e per migliorarci.
1: E questa è una cosa confortante, almeno spero che così lo sentano anche i nostri ascoltatori. Tornando alla nostra anima, ma allora da dove proviene la nostra anima se questa esisteva già prima della nascita in un corpo terreno?
2: La preesistenza dell'anima era già nota ai filosofi greci, ma anche ai primi cristiani, ad esempio Origene e ai primi padri della Chiesa. Ma una frase conferma decisamente la preesistenza dell'anima, quando si legge nella Bibbia che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Dato che sulla terra nascono bambini sani, altri malati, altri poveri e altri ricchi, e sulla terra ci sono sofferenze e differenze a non finire, non possiamo credere che ci sia un Dio imperfetto e crudele che ha sbagliato a creare dei figli imperfetti. Il sapere del primo cristianesimo ci conduce quindi all'esistenza di esseri spirituali puri, che noi chiamiamo anche angeli. Una parte di questi esseri luminosi non si accontentò di essere erede dell'infinito, ma voleva essere esattamente come Dio, cioè onnipresente, e fare ritorno all'energia primordiale. Si ribellò contro Dio e si allontanò da lui e dai mondi puri. E parliamo ora della famosa caduta degli angeli, degenerando sempre più nei mondi materiali.
1: Credo che se riusciamo ad afferrare questo concetto, un concetto chiave per tutta l'esistenza, che spiega anche molte cose. Quindi abbiamo già un pochino di più sull'anima, ma cos'è veramente l'anima? Si può dire qualcosa?
0: L'anima è un corpo energetico sottile che è incarnato nel nostro corpo terreno. Abbiamo parlato dell'evento della caduta e quando un essere si è allontanato da Dio e si è incolpato viene appunto chiamato anima. Le anime possono essere incarnate in un corpo terreno oppure possono seguire il loro cammino nelle sfere di purificazione. E la vibrazione della nostra anima, con i suoi 7 centri di coscienza nel corpo, è costituita dal nostro modo di pensare, di parlare, di agire. Infatti sono i nostri pensieri e soprattutto i loro contenuti che determinano chi siamo veramente e non quello che cerchiamo tante volte di sembrare davanti agli altri.
1: Questo porta naturalmente alla domanda: qual è quindi il senso della nostra vita sulla Terra?
0: Se molti di noi si chiedessero qual è veramente il senso e lo scopo della nostra vita sulla Terra, avremmo probabilmente un mondo migliore. La vita sulla Terra è infatti come una grazia, un'opportunità di crescere, come in una scuola, per imparare e per evolverci. Il presupposto è imparare ad osservare noi stessi, il nostro comportamento, il nostro modo di pensare, di parlare e di chiederci, per esempio, perché ci comportiamo e parliamo in modo negativo? Perché svalutiamo e disprezziamo gli altri nei nostri pensieri? Poco alla volta ci accorgeremo che dopo una sincera autoanalisi possiamo veramente cambiare e diventare persone migliori, appunto se lavoriamo su noi stessi. E questo senso può esserci di aiuto una frase che tutti conosciamo e che si conosce anche in ogni cultura, e che è presa dal discorso della montagna di Gesù e dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se proviamo a mettere in pratica già solo questo principio nella nostra vita, ci accorgeremo di quanto abbiamo ancora da scoprire su noi stessi e quanto lavoro abbiamo ancora da fare per superare il nostro ego umano. Infatti siamo convinti che se vogliamo cambiare qualcosa nella nostra società non dobbiamo accusare gli altri, di fatto non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo e dobbiamo cominciare solo da noi stessi.
1: Riguardo alla reincarnazione, molti credono che la reincarnazione sia piuttosto una fede o una conoscenza delle religioni orientali. Invece sono molti i popoli che la conoscono, ma cosa ha a che fare in particolare con il cristianesimo?
2: La conoscenza della reincarnazione si ritrova in tutte le culture del mondo, in Africa, in Asia, nel continente americano, anche nelle filosofie antiche e anche nel primo cristianesimo. È sbagliato però credere che l'anima di un uomo si possa incarnare ancora in un animale o in una pianta e che alla fine ci sia una dissoluzione delle forme in un nirvana. La venuta di Gesù di Nazareth ha interrotto questa possibile involuzione voluta dagli esseri della caduta e questo è il significato centrale della sua venuta. La redenzione, la scintilla redentrice che lui ci ha dato, significa anche la via del ritorno alla patria celeste per tutti gli uomini e per tutte le anime. Da quel momento si parla di evoluzione e quindi della possibilità per ogni anima di fare un giorno ritorno come essere spirituale alla casa del Padre, dalla quale tutti noi proveniamo, e non esiste alcuna dissoluzione delle forme.
1: Dunque siamo stati creati da Dio come esseri spirituali, prima di vivere su questa terra come corpo, come persone. Se adesso penso che ci sono sulla terra miliardi di persone, viene logicamente da chiedersi perché veniamo sulla terra, perché ci troviamo sulla terra.
0: Potremmo dire che l'uomo raccoglie ciò che ha seminato tramite il suo comportamento, con i suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni. Quindi non è un caso se ci incarniamo in un determinato paese, in una certa famiglia o con certi genitori, oppure abbiamo un determinato partner, o se abbiamo determinati vicini o colleghi di lavoro che forse ci fanno anche arrabbiare. E non è un caso che un bambino, per esempio, sappia suonare il pianoforte meglio del suo maestro. Tutto ha una causa che proviene dal passato, eventualmente da una vita precedente. E per questo siamo incarnati qui, siamo insieme a queste persone, proprio per sistemare i nostri errori, per riconciliarci, per perdonarci a vicenda e per sciogliere così i legami che ci attirano continuamente in questa sfera materiale.
1: Ma se la conoscenza della reincarnazione è così diffusa in tutti i popoli, in tutte le culture, perché non si è divulgata nella società occidentale, si può dire?
2: Possiamo dire che questa conoscenza è stata repressa dai dogmi della Chiesa nel 543 d.C., insieme alla conoscenza della preesistenza dell'anima. Da allora vennero perseguitati tutti i gruppi cristiani o meno che vi credevano a partire da origine. Tuttavia ci sono tracce nella Bibbia o nelle testimonianze dei primi secoli del cristianesimo e ci sono testimonianze anche nel Vangelo stesso. Ad esempio quando in merito a Giovanni il Battista la gente chiede «è lui quell'Elia che deve venire?», Gesù risponde «Elia è già venuto ma non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto di lui quello che hanno voluto». In un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli «la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?». Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o alcuni dei profeti. E poi conosciamo tutti l'esempio del cieco nato. La gente chiede a Gesù chi ha peccato perché lui sia cieco, lui o i suoi genitori. Se costui era cieco dalla nascita, è logico pensare che il suo peccato provenga da una vita precedente. Il sapere della reincarnazione ci ricollega all'immagine di un padre amorevole, che non condanna nessuno dei suoi figli. Non è lui che manda disgrazie, catastrofi, guerre, incidenti. Siamo noi stessi che le abbiamo causate e ne raccogliamo gli effetti, fino a quando non impariamo dai nostri errori e non li ripetiamo più.
1: Credo che siano conoscenze molto importanti, nuovi spunti di riflessione anche attuali per la nostra epoca. Quindi viene logico chiedersi da dove provengono questi nuovi concetti, queste nuove riflessioni.
0: Sì, in realtà non sono concetti nuovi, ma esistono da tantissimo tempo, li conosciamo dai profeti di Dio e dai filosofi e da tante persone illuminate di tutte le epoche. E anche nei nostri giorni, da più di 35 anni, Dio parla tramite la parola profetica per mezzo di una donna tedesca di nome Gabriele, che lui stesso chiama la sua profetessa e messaggera. Gabriele, con un lavoro veramente instancabile, ha scritto centinaia di pubblicazioni, ha inciso migliaia di programmi radiofonici e televisivi che vengono mandati in onda in tutto il mondo. Dio ammonisce anche la Chiesa, che si serve del nome del Cristo e impone dogmi, riti, cerimonie e gerarchie ecclesiastiche di cui Gesù di Nazaret non ha mai parlato. Tra tutti questi libri che Gabriele ha scritto, ricordiamo in particolare sul tema di oggi il libro Reincarnazione, il viaggio della mia anima, dove è diretta, e un'altra opera fondamentale che è un Vangelo dal titolo Questa è la mia parola, appunto un Vangelo originario di più di 1000 pagine che tutti dovrebbero veramente conoscere.
1: Cari amici, giungiamo ora al termine della nostra rubrica. Ci auguriamo che ognuno di voi, di noi, abbia ricevuto degli spunti di riflessione che ci possano far vedere la vita sotto un'altra prospettiva, forse di maggiore speranza e con una visione molto più ampia delle cose. Un saluto cordiale a tutti e un arrivederci a presto.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore all'ottava puntata della serie di trasmissioni I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù di Nazareth ci annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che avrebbe condotto l'umanità nella verità tutta intera. Nella nostra epoca possiamo sperimentare come lo spirito di verità, lo spirito libero, avvera la sua promessa. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni 90, lo spirito del Cristo Dio rivelò i suoi grandi insegnamenti cosmici. Sono aiuti per liberarci dalla ristrettezza di un modo di pensare materialistico ed egocentrico e giungere al nostro vero sé, alla nostra eredità divina. Gabriele ci ha dato numerosi esercizi pratici e compiti per questa via che ci aiutano a comprendere in modo più profondo i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste istruzioni sono un aiuto per riconoscere noi stessi e quindi per comprendere meglio anche il nostro prossimo, sia in famiglia, al lavoro o tra gli amici. Anche per noi che presentiamo questi testi di istruzione, i grandi insegnamenti cosmici sono una meta elevata per la quale stiamo imparando e ci esercitiamo ogni giorno, dato che anche noi non siamo perfetti. Gli aiuti pratici che Gabriele ci ha dato dal tesoro delle sue esperienze sono stati pubblicati in una serie di 5 volumi insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth che sono stati rivelati. Come nelle puntate precedenti, anche oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele che è presente qui con noi in studio. Nella puntata precedente abbiamo parlato della preghiera del profondo o preghiera universale e oggi approfondiremo ancora questo tema. Continuiamo ora a leggere.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: chi vive nel profondo dell'interiore, in Dio, è divino. Gabriele ci ha spiegato in merito quanto segue. Sentiamo continuamente parlare della luce interiore. Come possiamo giungere alla luce interiore e restare nell'interiore? Ecco un esercizio per imparare a farlo. Quando vogliamo dire qualche cosa, ci riprendiamo chiedendoci: ciò che vogliamo dire è divino? Perché desideriamo comunicare qualche cosa? Parliamo solo se sentiamo di non volere nulla per noi personalmente. Ce ne accorgiamo se dietro a ciò che vogliamo dire non c'è una spinta o un disprezzo, se non miriamo al nostro vantaggio. Possiamo anche esaminare come comunichiamo, poiché il tipo e la combinazione delle parole, come pure la cadenza e la melodia della frase, ci aiutano a riconoscere se è il nostro ego a comunicare, o forse i suoi strati più profondi, oppure se ciò che vogliamo dire è impersonale e proviene quindi dalla sorgente della vita.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Spesso diciamo: ho già sistemato questo o quello, ho già perdonato, e tuttavia riaffiora continuamente nel mio conscio. Si ripresentano continuamente i vecchi pensieri. Come mai? È possibile che siano ricordi che sono stati risvegliati, per esempio, se il nostro prossimo sta pensando a noi e a quella determinata situazione che è già stata sistemata. Può darsi che essa riviva nel mondo dei nostri ricordi. In tal caso dovremmo esaminarci chiedendoci: come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, in particolar modo nei confronti di quella persona? Se i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono pure, allora diciamo no a questi vecchi pensieri. Ci rivolgiamo al Cristo e preghiamo in modo analogo a come abbiamo già imparato. ci rivolgiamo alla luce interiore e la facciamo fluire attraverso di noi verso il nostro prossimo o i nostri simili ai quali stiamo pensando. Grazie alla preghiera universale i nostri pensieri si allontanano da noi e ci sarà così sempre più facile restare tranquilli in noi. Diamo di seguito alcuni esempi che dovranno servirci a comprendere ancor più profondamente la preghiera universale per poterla eseguire in modo sempre più autonomo. Rendiamoci conto che tutto è contenuto nel tutto e l'anima e l'uomo dovrebbero instaurare la comunicazione con ogni cosa. Infatti, come in cielo, dovrà essere anche sulla terra. Cari amici, ascoltiamo ora un esempio dato da Gabriele per la preghiera universale. Possiamo considerarlo anche come un bellissimo esercizio. Se lo desiderate, fatelo insieme a noi.
1: Ora osserviamo il nostro respiro e ci immergiamo nella luce interiore. Ci rivolgiamo alla luce interiore, all'amore del Dio Creatore. Ci lasciamo ricolmare da amore, forza e sapienza e preghiamo. Eterno, magnifico Padre, Tu sei la luce e la forza in noi. Tu sei lo Spirito onnipresente che pervade e infiamma tutto. Tu ami la tua creazione, della quale facciamo parte anche noi uomini. Tu sei l'amore, la luce, la patria e la salvezza in ogni cosa. Inviamo ora ai regni minerali la tua luce che ci dona calore e protezione. Tu scorri attraverso di noi, verso i regni minerali. I nostri pensieri tacciono. Allo stesso modo, possiamo far fluire la luce di Dio verso i regni dei vegetali e degli animali. Ora osserviamo di nuovo il nostro respiro. Ci immergiamo sempre più nella luce. Il sole dell'amore ci avvolge sempre più. Ci rivolgiamo alla luce interiore e ci lasciamo ricolmare sempre più dall'amore, dalla forza e dalla sapienza di Dio. Amato Padre, tutti gli esseri spirituali, tutte le anime e tutti gli uomini sono i tuoi figli. Tu, benevolo, ci hai inviato il tuo Figlio affinché noi ridiveniamo esseri spirituali, luce della tua luce, amore del tuo amore, forza della tua forza. Buon unico universale, Ricolmaci dalla sorgente della pace e della salvezza. Ricolmaci con il tuo amore, in modo che possiamo sentire che siamo i tuoi figli. Buono ed eterno Padre, la tua luce si irradia attraverso di noi, verso tutti i fratelli e le sorelle su tutta la terra. I nostri pensieri tacciono. Tu, unico universale, irradi verso i nostri fratelli umani attraverso di noi. Lasciamo che lo Spirito irradi senza pensare. Lo Spirito irradia.
3: Abermals beobachten wir unseren Atem.
4: Osserviamo di nuovo il nostro respiro, rivolgendo la nostra attenzione al nostro interiore. Sentiamo come la calma e la pace ci pervadono.
3: Es ist die Antwort der Liebe.
4: È la risposta dell'amore.
3: Wiederum rufen wir das mächtige Licht in uns.
4: Richiamiamo di nuovo la luce potente in noi e la preghiamo di infiammarci.
3: Ewige Sonne,
4: eterno Sole, tu, bontà e calore,
3: du Liebe,
4: tu, amore e misericordia,
3: du Vater,
4: tu, Padre,
3: du
4: tu, diletto tu delle nostre anime.
3: Du bist uns so nahe,
4: tu ci sei così vicino perché noi siamo tuoi figli.
3: Du durchströmst uns mit der Kraft der Himmel,
4: tu ci pervadi con la forza dei cieli, che è la nostra eredità spirituale. Tu ci infiammi e ci fai risplendere nel tuo amore, che è il nostro vero essere.
3: Ewiger, gütiger,
4: eterno e buono.
3: Deine unendliche Kraft.
4: Grazie alla tua eterna forza, entriamo ora in comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dell'eterno essere.
3: In uns öffnen sich die Himmel,
4: si aprono in noi i cieli, le regioni dall'ordine fino alla misericordia. La luce dell'unico universale ci permea e si irradia attraverso di noi, instaurando la comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dei cieli. Lasciamo fluire l'amore attraverso di noi. I nostri pensieri tacciono. Possiamo sentire il collegamento nel profondo della nostra anima. Possiamo ricevere.
3: Wir senden himmelwärts heim.
4: Noi trasmettiamo verso i cieli, verso casa.
3: Wir empfangen vom Himmel, von daheim.
4: E riceviamo dai cieli, da casa.
3: Vater,
4: Padre,
3: du unsere Wonne,
4: tu, nostra delizia e nostra felicità.
3: Bruder, du unser Erlöser,
4: fratello, tu nostro Redentore e nostro amico.
3: Wir danken dir, Vater.
4: Ti ringraziamo, Padre.
3: Wir danken dir, Bruder.
4: Ti ringraziamo, fratello.
3: Von ganzem Herzen Dank.
4: Grazie di tutto cuore.
3: Dank für das Sein.
4: Grazie per l'essere.
3: Dank für die Erlösung.
4: Grazie per la redenzione.
3: Danke für den
4: Grazie
3: inneren Weg.
4: Per la via interiore.
3: Danke.
4: Grazie per l'eterna patria.

0: Cari amici all'ascolto, possiamo ora lasciare agire su di noi queste parole che Gabriele ci ha dato come esempio per la preghiera universale e continuare a leggere dal libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni. Il Cristo dice, Egli, e si intende l'uomo in Dio, irradia la legge eterna, ciò che è puro, bello, fine, l'amore assoluto, l'essere che Egli è. Ascoltiamo le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito. Se durante il giorno ci siamo ripresi nel nostro modo di parlare e di pensare, esaminandoci e chiedendoci, i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, ossia divini, oppure sono egocentrici, allora alla sera potremo percepire noi stessi come ci sentiamo. Percepire il nostro sé significa che percepiamo noi stessi, come è stato e com'è il nostro ritmo fisico, come è stato e com'è il nostro atteggiamento interiore ed esteriore, come è stato e com'è il nostro comportamento. Possiamo esaminarci anche guardandoci allo specchio. Cosa riflettiamo? Cosa irradiamo? Se durante il giorno facciamo con coerenza questo esercizio, sperimenteremo piccoli e grandi miracoli. Alla sera ci ritroveremo come una persona completamente diversa. Questi esercizi ci fanno riconoscere in che modo meraviglioso e con quale rapidità lo Spirito di Dio può agire in noi e su di noi. Sperimentiamo la vicinanza di Dio. Cari amici, questi esercizi sono veramente un grande aiuto per noi. E noi che stiamo leggendo da questo libro ne siamo molto grati, perché anche noi, come già detto, non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi.
1: L'eterna legge, ciò che è puro, bello, nobile, fine, l'amore assoluto irradia ciò che viene emanato da colui che è ricolmo di Dio e lo irradia di nuovo a lui e attraverso di lui. Così dice il Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Cari telespettatori, care telespettatrici, ciò che emana colui che è ricolmo di Dio si irradia di nuovo in lui e attraverso di lui, in base al principio, trasmettere e ricevere. Sentiamo spesso parlare dell'essere. L'essere è il divino in ogni cosa. Solo quando avremo raggiunto la comunicazione divina con ogni cosa, dato che tutto è in tutto, vivremo nell'essere. Vivere nell'essere significa quindi vivere nel profondo del nostro interiore. Gli esercizi appena descritti ci aiutano a sperimentare che cosa significhi vivere in noi e dare dall'essere, dalla fonte, tramite la comunicazione con la forza universale in ogni cosa. Sentiamo spesso parlare della purezza. Raggiungiamo la purezza dell'anima tramite sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche. Da ciò scaturisce la bellezza interiore. L'anima e l'uomo raggiungono quindi la bellezza attraverso la purezza. Vediamo che tutto si compenetra e si integra. Chi si adorna di virtù e di amore altruistico giunge alla libertà interiore perché ha trovato se stesso, il proprio vero sé. Costui lascia perciò anche la libertà ai suoi simili e l'uomo diviene nobile e fine perché l'anima è divenuta pura. Cari amici, accogliamo ancora una volta consapevolmente in noi questa frase e lasciamola vibrare dentro di noi, poiché essa racchiude in sé tanti aspetti molto importanti. L'eterna legge, la purezza, la bellezza, ciò che è nobile e fine, l'amore assoluto, irradia ciò che viene emanato dall'uomo ricolmo di Dio, di nuovo a Lui ed attraverso di Lui.
2: Un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio dice: l'essere puro vive nell'essere, che è eterno, e dà la propria esistenza nell'eterno essere, dato che egli stesso è l'eterno essere, l'eterna legge, Dio. La purezza, la bellezza, la libertà, ciò che è nobile e puro, l'amore altruistico. L'essere puro è l'essere nella corrente universale, in Dio, nell'essere. Ascoltiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito. La purezza è la nostra vera vita. Se ci allontaniamo dalla nostra vera vita, dalla purezza, dalla bellezza, dall'eterno essere, creiamo la nostra vita apparente che è costituita dalla legge del nostro ego. È il riflesso, l'eterno io sono, trasformato e portato ad un livello inferiore. Noi stessi abbiamo creato tutto ciò che il nostro modo di percepire, pensare, parlare, agire e volere umano, vale a dire con i nostri aspetti dell'umano o del peccato. La legge del nostro ego che avvolge solo noi stessi e che è memorizzata nel computer causale, negli astri, viene definita globalmente la legge di semina raccolta. Quindi raccoglieremo ciò che seminiamo. Questo trasmettere e ricevere causale continuerà fino a che avremo ampiamente raggiunto la purezza della nostra anima. Nella purezza si trova la bellezza e nella bellezza a sua volta la purezza. Ambedue si irradiano e apportano la libertà. Nella purezza, nella bellezza e nella libertà si trova ciò che è nobile, fine, che è l'amore altruistico.
3: Cari amici, ascoltiamo altre parole del Cristo tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Il Cristo dice: le anime incolpate nelle sfere di purificazione e quelle incarnate gravate di colpe, gli uomini, non vivono quale essere e non si muovono nemmeno nella corrente dell'essere. Per aiutarci a comprendere meglio questa frase, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quindi questo vuol dire che, fino a che siamo gravati di colpe, parti della nostra eredità spirituale, del nostro vero essere, sono ricoperte e per questo non ritroviamo l'origine della nostra vita. Per poterci immergere di nuovo nella corrente di Dio, per vivere quali gocce purificate nell'oceano, in Dio, dobbiamo percorrere la via dell'autoconoscenza. Dobbiamo imparare a capire noi stessi. Infatti, solo se capiamo noi stessi, con il tempo riconosceremo anche noi stessi. Se impariamo a capirci, giungeremo anche ad avere comprensione per i nostri simili. In tal modo purifichiamo la nostra anima e troviamo accesso al nostro prossimo. Infatti, il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, è una parte del nostro vero essere, della nostra eredità divina. Solo in questo modo, attraverso l'autoconoscenza e la comprensione, maturiamo e cresciamo nel nostro interiore, raggiungiamo il collegamento con il nostro prossimo e la comunicazione con i regni della natura. Comprenderemo così anche che cosa significhi sviluppare la comunicazione con l'universo infinito, perché noi siamo figli dell'universo, eredi dell'infinito, esseri che racchiudono in sé tutto l'essere.
0: Il Cristo dice: chi non vive in Dio vive nel mondo che egli stesso si è creato e che è costituito dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni umane, che egli definisce il suo essere e il suo sé. Questo è il piccolo mondo dell'ego umano. E Gabriele ha spiegato in merito. Riconosciamo quindi come l'avversario ha invertito queste sublimi parole. Il nostro piccolo mondo, il mondo dell'ego di ciascuno, costituito dalle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni umane, lo chiamiamo il nostro essere e il nostro sé.

0: che vengono espresse dalla realizzazione e dall'adempimento della legge eterna, racchiudono in sé il divino, la luce e la forza. Le parole che non sono infiammate dallo spirito dell'amore, che non vengono vissute da noi, esprimono invece il nostro infimo sé. Dio parla dell'eterno sé, dell'eterno essere. L'inversione dice il nostro essere umano, il nostro sé umano. Cari amici, con queste spiegazioni possiamo riconoscere che quando parliamo di aspetti umani, intendiamo sempre ciò che è riferito all'ego e che è in fondo un aspetto del peccato.
1: Cristo parla ancora nei suoi grandi insegnamenti cosmici dell'esistenza dell'uomo che non vive in Dio. Egli dice, egli vive e si muove in questo piccolo mondo e crede di avere la propria esistenza solo lì. Vede poi solo con gli occhi del suo piccolo mondo che è paragonabile ad un bozzolo. In tal modo vede anche solo il piccolo mondo del bozzolo del suo prossimo. Egli vede solo la superficie della vita, il riflesso, dato che vive solo esteriormente e si muove solo nel suo piccolo mondo, nel suo bozzolo, che egli stesso ha intessuto con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole ed azioni gravate di colpe. Questo è il suo stato di coscienza. Gabriele ci spiega, noi uomini, condizionati dalla limitatezza del pensiero materialistico ed egocentrico, percepiamo, pensiamo, parliamo ed agiamo in base a questo stato di coscienza. Non riusciamo a vedere oltre e tantomeno riusciamo a comprendere più di quel tanto. Ciò che abbiamo sviluppato è il nostro stato di coscienza. E tale è anche la luce della nostra coscienza, che irradia anche solamente quello che è il nostro stato di coscienza, vasto oppure ristretto in base alla nostra limitatezza. Dato che viviamo nel fascio di luce che noi stessi ci siamo creati, sperimentiamo sempre noi stessi, in base alla nostra irradiazione di coscienza. Osserviamo quello che pensiamo, che cosa esprimiamo e come lo esprimiamo. Tutte queste cose ci dicono chi siamo. Se con le nostre sensazioni ed i nostri pensieri giriamo solo attorno a noi stessi, viviamo in un mondo bozzolo e vediamo il nostro prossimo solo nel fascio di luce del nostro ego umano. I nostri simili passano accanto a noi e noi non li riconosciamo. Non li percepiamo come fratello e sorella nello spirito del Signore, perché approviamo solo noi stessi, dato che vediamo solo il nostro piccolo mondo. Questo piccolo mondo è il patrimonio dei nostri pensieri e questo patrimonio lo chiamiamo verità.
2: Cari amici, nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo, i fili del piccolo mondo del bozzolo sono nel contempo le pareti che egli guarda e che definisce la verità. Dato che guarda solo le pareti del suo piccolo mondo, vede solamente le pareti del piccolo mondo del suo prossimo. Vede quindi solo negli specchi della verità e non la verità stessa.

0: also nur in die Spiegel der Wahrheit und schaut nicht die Wahrheit selbst.
1: Gabriele ci spiega. Da ciò risulta la distorsione della verità. Che cosa sono le pareti? Le cosiddette pareti sono l'irradiazione dell'aura, sono le varie sfaccettature della luce della nostra anima. Infatti ciò che è memorizzato nelle particole della nostra anima, luce o ombre, si irradia attraverso il nostro corpo e forma l'aura, la corona. La nostra aura è allo stesso tempo il fascio di luce della nostra coscienza. Riusciamo ad afferrare fino ad un certo punto solo ciò che la nostra anima irradia e parliamo solo riferendoci a questo. Non possiamo andare oltre. La nostra aura è basata sul potenziale di irradiazione che può essere di luce o di ombre. Questa è la luce della nostra coscienza. Questo è il nostro stato di coscienza.
2: Il Cristo continua dicendo, egli, sia l'uomo, parla della verità e intende con ciò il riflesso della verità, ciò che lui stesso ha emesso, ciò di cui egli stesso si è avvolto e in cui crede, perché è solo questo che vede. Crede quindi solo a ciò che vede e lo definisce la verità. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Il nostro linguaggio è un linguaggio costituito da immagini. Ogni immagine mostra il nostro stato di coscienza. Innumerevoli pensieri si susseguono rapidamente nel nostro cervello, giorno dopo giorno. Come i pensieri passano per la nostra testa, anche le immagini passano attraverso di noi e segnano la struttura delle nostre cellule. Dato che in genere viviamo ancora in modo inconsapevole, cogliamo ben poco del linguaggio delle nostre immagini e in tal modo ci lasciamo sfuggire e non utilizziamo le molte possibilità che ci vengono date per riconoscerci. Vivere in modo consapevole significa raccogliere le forze della nostra coscienza in quel determinato momento, concentrandole su quello che stiamo facendo in quel momento. Vivere in modo consapevole significa quindi vivere in modo concentrato.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Ripromettiamoci quindi di vivere in modo concentrato, di fare tutto in modo concentrato. Concentrazione significa: i nostri pensieri sono presso il nostro lavoro, presso l'attività che stiamo volgendo in quel determinato momento, o presso quello che stiamo dicendo. Così facendo, la nostra vita si svolge in modo più cosciente e ci accorgeremo ben presto se ci sono pensieri che ci assillano. Essi bussano e toccano l'irradiazione della nostra concentrazione e vogliono comunicarsi a noi. In tal caso dovremmo soffermarci brevemente, lasciar affiorare i pensieri e guardare nel mondo di questi pensieri. Infatti essi si presentano a noi sotto forma di immagini. Siamo noi che ci siamo creati queste immagini, che sono una parte della nostra vita. Anche in questo modo possiamo riconoscere rapidamente chi siamo. Se utilizziamo l'energia della giornata per sistemare ciò che va sistemato oggi, si dilaterà anche l'irradiazione della nostra coscienza, il fascio di luce della nostra coscienza.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. I pensieri che trasmettono verso di noi e ci toccano possono anche provenire dai nostri simili. In questo caso sono però solo pensieri fugaci che non ci agitano e che possono però dirci qualcosa, dato che non esiste il caso. Se invece essi bussano e toccano continuamente l'irradiazione della nostra concentrazione, significa che in noi c'è qualcosa che dovremmo sistemare. Pensieri, sensazioni o sentimenti possono anche provenire dallo strato della nostra coscienza spirituale sviluppato fino a quel momento. Sono impulsi che ci vogliono stimolare a svilupparci ulteriormente, ad eliminare ciò che limita la nostra anima e che grava su di essa. Anche questi pensieri o sentimenti bussano e toccano l'irradiazione della nostra concentrazione. Si fanno sentire per essere sistemati. Soffermiamoci brevemente. Cogliamo le immagini dei pensieri. Che cosa ci vogliono dire? Questo è ciò che va sistemato.
2: Cari amici, ci troviamo nella scuola di vita terrena. L'energia della giornata porta ad ogni uomo i suoi compiti individuali che egli deve affrontare in base a ciò che lui stesso ha immesso un tempo negli astri. Quindi incontriamo i nostri aspetti umani giorno dopo giorno. Gli aspetti umani sono il nostro infimo essere, il nostro infimo sé.
4: Wir müssen das niedere selbst,
2: dobbiamo trasformare con il Cristo l'infimo sé, l'infimo essere.
4: Auf diese Weise
2: in tal modo giungiamo all'eterno essere,
4: zu unserem
2: wahren al nostro vero sé
4: und somit
2: e con ciò alla nostra eredità divina. Vediamo quindi che tutto l'infinito è basato sul principio trasmettere e ricevere. Viene trasmesso verso di noi e noi riceviamo. Noi trasmettiamo e riceviamo. Tutto l'universo è una potente rete di comunicazione in cui ognuno di noi è collegato.
5: Cari amici all'ascolto, impariamo quindi dai compiti che l'energia della giornata ci presenta e potremo essere certi che ci aspettano giornate interessanti e intense. Per riuscire a cogliere ciò che l'energia della giornata ci vuole dire, Gabriele ci ha consigliato, tra le altre cose, che vivere in modo consapevole significa vivere in modo concentrato. Chi lo desidera può quindi provare a farlo. Vi invitiamo ad accompagnare queste trasmissioni con il libro dal quale sono tratte. È il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, un libro che potete trovare in libreria o in internet. Se desiderate comprendere come possiamo liberarci dal nostro bozzolo, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata di questa serie di trasmissioni, nella quale potremo ancora imparare insieme. Vi auguriamo ogni bene e ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo.
0: ist die Registratur vollzogen.
1: Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo, per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce. Egli ci ama. Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

Cari amici, benvenuti alla terza parte della nostra rubrica nella quale continueremo a leggere estratti da libretto Il Giovane e il Profeta. Certamente non capita tutti i giorni di poter parlare con un profeta, ossia una persona in collegamento con Dio, che conosce le leggi divine e spirituali ed è quindi in grado di spiegarci molte cose. Nel libretto gratuito Il Giovane e il Profeta, un giovane sfrutta questa opportunità

0: Andresti in giro anche tu con i capelli verdi, la pancia di fuori e le scarpe con il tacco? Oppure porteresti vesti bianche e ondeggianti?
1: Gabriele risponde così alla domanda del giovane. Posso immedesimarmi bene nei sentimenti che avevo da giovane. Anche il mondo delle vostre sensazioni non mi è estraneo. Dato che si dovrebbe rispettare il libero arbitrio in ogni situazione, voglio parlare solo in modo generico di ciò che predomina nella gioventù odierna. Vale a dire che non voglio cambiarvi. Ciò lo deve fare ognuno per se stesso. Come mi sarei comportata da giovane se a quei tempi ci fossero state le possibilità e le mode di oggi e non avessi avuto il sapere in merito agli aspetti delle leggi di Dio? Avrei certamente imitato anch'io gli altri, comportandomi come si comportano molti giovani di oggi, per non restare in disparte, senza amici. Certamente non mi sarei inflitta il piercing, perché non ho mai potuto sopportare di bucare e ferire la pelle, nemmeno ai piccoli fori del naso o delle guance. Non mi è mai passato per la testa di segnare il mio corpo in modo duraturo. Non avrei portato vesti bianche ed ondeggianti, e non le porto nemmeno ora, poiché chi si vuole differenziare dalla massa con vesti particolari ha molte cose da nascondere. Vuole comportarsi in modo diverso da com'è. Vuole nascondere in tutti i modi e con tutti i trucchi chi egli è veramente. Per questo si veste in modo diverso dalla massa.
0: Gabriele si rivolge ora a tutti i giovani dicendo: non voglio assolutamente fare prediche a voi giovani, poiché ognuno dovrebbe trovare da sé la radice dei propri sentimenti, pensieri e desideri che lo spingono a cambiare nell'esteriore. Che cosa si vuole quindi raggiungere? Se da giovane avessi conosciuto le leggi divine, non avrei certamente iniziato ad imitare gli altri, poiché il sapere spirituale divino dà, sia ai giovani che agli adulti, la possibilità di analizzare i motivi più profondi del proprio comportamento, di elaborarli e di superarli, divenendo così indipendente e libero. Apprezzo molto il fatto che Gabriele dia solo dei consigli, lasciando poi la libertà a ciascuno di essere e di agire come desidera.
1: Sì, infatti la libertà è per lei, come per tutti noi, un valore fondamentale da rispettare. Al contrario, invece, cerca con le sue risposte di aiutare i giovani a capire le ragioni di determinati atteggiamenti tipici degli anni della giovinezza, ma anche del proprio comportamento per superare le debolezze e divenire davvero persone libere e indipendenti. Nella seconda parte della sua risposta, Gabriele esamina quindi insieme a noi i motivi più profondi dei capelli colorati, del piercing, dei vestiti appariscenti e delle marche che ognuno deve avere. E lo fa iniziando con la natura. L'uomo è un corpo naturale costituito da acqua e terra. Se osserviamo il corpo naturale, che è la terra, riconosciamo che cambia solo in base alle stagioni. In primavera la natura si risveglia e fiorisce. In estate vediamo i diversi gradi di maturità dei frutti e in autunno la linfa vitale si ritira. L'inverno porta alla fase di riposo, ricoprendo qua e là la terra con una veste bianca, con la neve. Questi cambiamenti nella natura avvengono senza l'intervento dell'uomo, ossia in cicli. Se l'uomo interviene nei processi della natura con incroci, con la manipolazione genetica e con la clonazione, può cambiare le forme esteriori della natura, ma le caratteristiche basilari, ossia le strutture spirituali divine, quelle rimangono.
0: Gabriele approfondisce ora i motivi che spingono il singolo a cambiare il proprio aspetto, a negare il proprio essere, ad adattarsi e ad assumere idee di altri per apparire in fondo come non è. La causa di questo, dice Gabriele, è che il singolo analizza raramente i propri schemi di comportamento e i propri atteggiamenti per riconoscere se stesso e diviene quindi una persona che imita gli altri, oppure che si oppone contro singoli o contro la società.
1: Gabriele continua.

0: Molti giovani possono essere inseriti in questa categoria. Ad alcuni giovani, per esempio, non piace come si comportano i propri genitori, il loro modo di pensare e il loro modo di parlare. Anche la società in cui vivono non è loro congeniale in molti aspetti. Dato che le idee, le opinioni e i concetti del giovane non vengono accettate dai genitori, da altre persone di riferimento e dalla società, e i giovani fanno l'esperienza di essere considerati incompetenti, inesperti e incapaci di comprendere e perciò di essere rifiutati, allora essi si oppongono agli altri, dapprima con parole, con gesti e modi di comportarsi. In seguito, quando devono riconoscere di non essere ugualmente in grado di imporre il proprio modo di vedere le cose e le proprie opinioni, cominciano a ribellarsi e si vestono spesso come ribelli della società. Sì, più o meno consciamente penso sia capitato a tutti di pensare almeno una volta nella vita: se non mi ascoltano e non riesco ad impormi, ossia se non vengo rispettato per quello che sono, allora mi dovranno vedere come sono e prestarmi attenzione in questo modo, dice Gabriele e continua. Per questo molte volte si tingono i capelli e, sulla base del principio che l'unità rende forti, cominciano ad imitare gli altri e a divenire come altri della stessa età, indossando i vestiti appariscenti di cui abbiamo parlato e comportandosi in modo diverso dal normale.
1: Il giovane comprende le spiegazioni di Gabriele, tuttavia non riesce a vedere una via d'uscita e le chiede che cosa si potrebbe fare concretamente affinché le cose vadano diversamente. E Gabriele risponde: la natura ci mostra il corso artefatto e coerente della nostra vita. Spesso noi uomini vogliamo determinare il corso della nostra vita terrena e ci comportiamo in un certo senso come pagliacci che si presentano al pubblico con vesti scintillanti e di tutti i colori. Ciò non vale solo per i giovani, ma soprattutto per coloro che pretendono di essere adulti e che vogliono far vedere di essere all'altezza della società.
0: Che cosa significa che la natura ci mostra il corso non artefatto coerente della nostra vita? Significa che la natura è un modello di vita che evolve e cambia con armonia ed equilibrio. Cosa fa invece l'essere umano? Gabriele dice in merito: osserviamo le stagioni. La primavera non vuole essere l'estate e l'estate non vuole essere la primavera. L'autunno non vuole essere l'estate e l'inverno non vuole essere l'autunno. Molte persone invece, quando si trovano nel mezzo della propria vita, ossia nell'estate o nella tarda estate, credono di dover essere la primavera e si atteggiano in modo corrispondente. Scelgono quindi una pettinatura o un abbigliamento che corrisponda ai giovani, alla primavera, e non ad una persona che si trova nel mezzo della propria vita, nell'estate. Chi si trova nell'autunno della vita vuole spesso recuperare la vita dell'età di mezzo, ossia l'estate. Per questo si tinge i capelli, si mette i vestiti adatti ai giovani, nell'intento di sembrare giovane. A una tale persona non importa se, comportandosi in tal modo, dimostra eventualmente la propria immaturità. Ciò che conta è sembrare come non si è. Chi si trova nell'inverno della vita ed ha i capelli già bianchi come la neve, spesso non lo vuole accettare. Spera di poter camuffare i tratti caratteristici della propria fase di vita per recuperare almeno l'autunno. Si camuffa quindi, tingendo i capelli color castano o rosso, mettendosi diversi strati di trucco e indossando vesti che mostrino ciò che in fondo non è più: una gamba slanciata in una scarpa elegante. L'immagine che si presenta è invece quella di una gamba invecchiata, spesso segnata da varici, infilata in un paio di scarpe che starebbero bene solo sulle gambe di una persona che si trova nella fase dell'estate.
1: Cari giovani, prosegue Gabriele, non siete quindi soli ad indossare costumi inusuali nella società. Esiste un proverbio tedesco ben azzeccato che dice: i giovani cinguettano come han cantato gli anziani. Volete subordinarvi anche voi a queste parole oppure volete cambiarle, cominciando ad agire in modo diverso e creandovi un motto diverso che dice: Noi giovani non ci inguettiamo, come han cantato gli anziani. Voi giovani potreste, per esempio, tener presente quanto segue. Se l'uomo ha rispetto di se stesso, cura il proprio corpo e si veste in modo corrispondente. Non ho niente contro i jeans e i pullover, purché siano indossati al momento giusto. Solo una persona con un orientamento estetico che cura il proprio corpo sceglie un abbigliamento ordinato. Una tale persona si vestirà anche in modo ordinato, ossia curato. Se rispetti te stesso, vivendo in modo consapevole, fai attenzione a ciò che pensi, controlli le tue parole e sei consapevole che, con i tuoi sentimenti, pensieri, parole ed azioni e anche con tutti i tuoi desideri e le tue passioni, crei la tua stessa immagine con la quale hai influsso sul tuo prossimo.
0: Qual è in fondo il motivo per cui ogni età si traveste? Chiede Gabriele a tutti noi. Perché una persona vive raramente nel presente, sfruttando le proprie giornate e le proprie ore. Chi non sfrutta le giornate della primavera nel corso della primavera della propria vita, creandosi valori interiori, ossia aspirando ai principi etici e morali superiori e accettando le regole del buon costume, perde se stesso e finisce per alienarsi. Una tale persona spreca quindi i contenuti di vita che ha portato con sé in questo mondo, continuando a riflettere su ciò che vuole e che non ha e che forse non riceverà mai. Finisce poi eventualmente per aggrapparsi alla televisione, per vivere a livello di pensieri il ruolo di determinati attori, poiché vuole essere come l'attore recita. Oppure cerca la propria salvezza nel computer, navigando in ogni angolo in internet, per cercare tutto ciò che questo mondo ha da offrire e trovare una possibilità per inserirsi e imitare ciò che desidera e che vuole avere. Inoltre cambia il proprio aspetto esteriore, travestendosi e comportandosi in modo sfrenato. Pertanto, dato che solo pochi vivono consapevolmente le fasi della propria vita, soltanto pochi superano e adempiono ciò che l'energia della giornata porta loro, mentre i più sono continuamente tesi a recuperare qualcosa che è già passato da tempo. Dato che non lo vogliono ammettere, credono di poter recuperare qualcosa vestendosi in modo non adatto a loro.
1: Ora è Gabriele a porre ai giovani alcune domande. Cari giovani, volete cinguettare anche voi come gli anziani hanno cantato e cantano per generazioni? Oppure volete prendere in mano la vostra vita accettando i principi di una buona educazione e appropriandovi di valori etici e morali superiori? In tal caso non cinguettate come han cantato gli anziani. Tramite voi, e in realtà con l'aiuto dello Spirito di Dio, sorge così una società con veri valori, che è per la vita che si presenta ogni giorno in modo nuovo, e anche per la vita dei regni della natura. Da ciò deriva l'unità con tutte le forze positive dell'infinito e l'equilibrio tra gli uomini. Scompariranno così l'eccesso di ricchezza e la povertà più misera.
0: Cosa accade se invece molti giovani di oggi, come da generazioni succede, decidono di usare le loro energie per mascherarsi, per superare i limiti e protestare contro una società malata, anziché investirle per prendere in mano la propria vita, per impostarla su valori etici, per costruire il mondo che desidererebbero per loro stessi? Prendiamo in esempio la società odierna, dice Gabi, della quale fanno parte i nostri genitori, considerandola dal punto di vista delle leggi divine e del decorso conforme alle leggi che avviene nella natura. Troviamo una società chiusa, formata da persone isolate, che vogliono difendere le proprie opinioni, da conformisti, da cosiddetti adulti che non divengono mai adulti, dato che anch'essi sono imitatori e clown, per riuscire alla meglio a restare all'altezza della società. Se i giovani oltrepassano i limiti, se spezzano questi schemi rigidi, la società si limita a scrollare la testa e alcuni gettano uno sguardo di commiserazione su coloro che hanno un particolare taglio di capelli o che si sono tinti i capelli, che portano vestiti appariscenti e provocanti, scarpe con il tacco alto e molto altro ancora. Nessuno di coloro che sono dipendenti dalla società si chiede comunque che cosa stia dietro a tutto questo, poiché anch'essi, come ho descritto nell'immagine della natura, non si trovano nel ciclo della propria fase di vita, nella propria realtà, ma sono come mascherati.
1: Gabriele continua. Siamo sinceri, cari giovani, non siete ancora maturi, come non lo sono anche gli adulti morbosamente attaccati alla società. Per questo motivo molte volte i giovani e gli adulti si scontrano sulle più diverse opinioni e idee. Alcuni giovani che sono stati ribelli contro la società e contro coloro che dipendevano da essa, a circa 30 anni sono divenuti conformisti e opportunisti. Si sono lasciati sottomettere dalla società con le sue regole del gioco e la sua morale apparente, divenendo individui che sono, come gli altri, alla ricerca di stima, successo, potere e denaro, assillati da tutto ciò.
0: Per quale motivo, chiede Gabriele? Se analizziamo le richieste dei giovani, che per la mancanza di esperienza in genere non sono equilibrate, ma piuttosto fantasiose, riconosciamo che i giovani, anche se desiderano cambiare molte cose, non hanno tuttavia esperienza su come ciò potrebbe avvenire. Oggi nemmeno molti genitori e sostenitori della società, con il loro desiderio di arrivismo, sono in grado di guidare i giovani, poiché essi stessi non conoscono quelle caratteristiche di vita che rendono stabile una società e le conferiscono un'alta qualità e che sono necessarie per il bene comune in tutti i campi della vita. Tutti coloro che dipendono dalla società pensano solo a se stessi, in base al principio «tutto solo per me». Dell'altro in fondo non mi importa.
1: Gabriele sottolinea l'importanza di offrire ai giovani una base sulla quale essi possano costruire una società con valori etici. Gabriele dice, sarebbe per esempio necessario imparare a comprendere i giovani e le loro caratteristiche basilari. Sarebbe necessario elaborare perché si ribellano, perché esprimono la loro posizione con il proprio comportamento esteriore. Sarebbe necessario capire perché un giovane si vuole conformare all'altro e perché in seguito, a circa 30 anni, si lascia inserire nella società dell'ego che sembra dominare ogni cosa, mettendo da parte i propri ideali e valori esistenti spesso almeno embrionalmente, come per esempio quelli dell'uguaglianza e della libertà, per seguire la moda che vige da millenni e che dice io, tutto solo per me.
0: Gabriele continua la spiegazione sul conformismo e sull'egoismo della società andando alla radice. Molti giovani credono nella reincarnazione e sanno che i diversi tratti caratteriali dell'uomo sono stati ereditati o provengono da incarnazioni precedenti. Ognuno porta con sé attributi umani diversi in questa vita terrena. I tratti caratteriali umani attivi nell'uomo danno l'impronta sia all'adulto sia al giovane. Sia i giovani sia gli adulti, chi più chi meno, si sottomettono al conformismo esteriore. Ognuno è convinto che la propria idea di società possa servire allo scopo della società. Tuttavia, se gettiamo uno sguardo dietro al meccanismo del conformismo, percepiamo in quale direzione si stia andando. O si desidera, nella misura del possibile, una grande fetta della torta della società, oppure si vuole divenire qualcuno, mantenere la propria posizione o migliorarla ulteriormente. Raramente chi dipende dalla società si chiede se ciò che aspira a raggiungere sia morale oppure no. Alcuni pensano, comunque sia, conformismo no, quello che conta è che la fetta della torta della società destinata a me sia possibilmente grande.
1: La domanda è, che cosa si può fare per non venire risucchiati da questa società dell'ego? Gabriele dà la seguente risposta. se oggi fossi giovane e avessi questa visione delle cose e conoscessi allo stesso tempo i valori spirituali e morali superiori, cercherei sicuramente di imparare a comprendere il prossimo, di accettarlo invece di denigrarlo e di mettermi al di sopra di lui. Cercherei di vedermi al suo fianco, ossia di essere benevolo e tollerante con lui. Vale a dire di applicare ciò che sta scritto nel discorso della montagna. Fai tu per primo ciò che vuoi che gli altri facciano a te. Smetterei sicuramente di imitare gli altri e mi comporterei e mi vestirei in base ai principi morali ed etici nobili. In base alle conoscenze spirituali che ho oggi, per esempio, che il simile attira sempre il simile, mi renderei conto che potrei trovare amici che anelino a conseguire gli stessi o simili aspetti. Solamente conoscendo e adempiendo le leggi divine, i giovani possono edificare una società moralmente valida, che non si limiti a coltivare nobili pensieri sul bene comune, parlandone con belle parole, ma che favorisca attivamente il bene comune per tutti. Di conseguenza non potrebbero esistere le gravi differenze tra i più ricchi e i più poveri. Un giovane che elabora i propri valori interiori, insiti in ogni uomo, una volta giunto all'età di 30 anni, non si adatterà agli altri, ossia non si lascerà soggettare dalla società dell'ego, con le sue pretese di potere e i suoi pensieri fissati sul benessere.
0: Cari amici, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi. Ci salutiamo augurandoci di riuscire a mettere in pratica sempre di più nella nostra vita un principio etico che può unire tutti gli uomini sulla terra. Secondo le parole di Gesù di Nazareth, fai tu per primo ciò che desideri che gli altri facciano a te. Proviamoci e sperimenteremo che la nostra vita diverrà sempre più appagata. Saremo più forti e indipendenti e contribuiremo a creare una società nuova, giusta, fondata sul bene comune. Con questo augurio vi salutiamo con un arrivederci alla prossima puntata.
2: Arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti alla quarta trasmissione della serie Giungi alla luce originaria in te. Una mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Nei nostri tempi ci sono tante situazioni difficili che colpiscono gli uomini, non solo a livello esteriore, ma che portano sempre più persone a riflettere anche sul proprio interiore e quindi a porsi delle domande sull'esistenza di Dio. Molti si chiedono perché Dio non interviene per porre fine a tutto ciò che sta avvenendo su questa terra, e si tratta in effetti di una domanda che occupa tante persone. Ma non è Dio che ha causato tutto ciò che sta avvenendo sulla terra e non lo ha quindi mai voluto. Stiamo sperimentando delle conseguenze di ciò che gli uomini hanno seminato per millenni e che ora è maturo e porta i suoi frutti. Dio è amore e libertà, e se intervenisse in ciò che sta avvenendo nel mondo, agirebbe contro la sua stessa legge, poiché ogni uomo e ogni anima hanno ricevuto da Dio il libero arbitrio. Ciò non significa comunque che Dio rimane a guardare con indifferenza ciò che accade ai suoi figli e quindi le loro sofferenze. Al contrario, proprio nei periodi particolarmente difficili, egli invia i suoi messaggeri per riportare gli uomini sulla strada giusta e dare loro un aiuto affinché possano procedere più rapidamente sul cammino che li riporta nella patria eterna. Nel corso dei millenni, egli ha quindi inviato i grandi profeti di Dio. Ricordiamo per esempio Abramo, Mosè, Elia, Isaia e anche Gesù di Nazaret, che fu il più grande profeta di tutti i tempi. E nei nostri tempi ha inviato la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, la grande profetessa istruttrice per l'umanità, che ha portato sulla terra tutti gli aspetti della sapienza che l'uomo è in grado di comprendere con la sua mente e con la sua coscienza. Tramite Gabriele sperimentiamo oggi ancora una volta che Dio ci porge la sua mano in un modo che l'umanità non ha mai sperimentato prima, perché ci è stato dato tutto, veramente tutto. Si può quindi dire a ragione: chi è in grado di comprendere lo comprenda. Il libro dal quale leggeremo in questa trasmissione ha il titolo Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge. È stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e riporta per iscritto il contenuto di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Proseguiamo ora con la lettura da questo libro.
2: Da questa mano possente che il nostro Eterno Padre ci porge, ascoltiamo ora il grande passo successivo verso la forza primordiale, la legge cosmica assoluta, che è l'amore per Dio e per il prossimo. Dio, il nostro Eterno Padre, e il Cristo, nostro Redentore, ci indicano diverse vie, in modo che nel breve tempo che rimane possiamo fare ritorno alla nostra terra di origine, alla nostra eterna patria. È il passo grande e diretto che consiste nell'avvicinarsi alla forza primordiale, all'amore di Dio nel profondo della nostra anima, per ritrovare in noi l'unità, la pace e la protezione. L'amore per Dio e per il prossimo è la forza dei cieli che unisce tutti gli esseri e tutte le forze pure dell'infinito. Gesù, il Cristo, parlò del regno di Dio che è insito in ognuno di noi. Il regno di Dio in noi è il regno dell'amore, poiché il cuore di tutto l'essere è l'amore di Dio. L'amore per Dio e per il prossimo è la luce centrale che pervade e irradia il nostro vero essere. Gli uomini che anelano all'unico, a Dio, che è nostro Padre e che ama infinitamente ognuno di noi, sono uniti tra loro tramite l'amore per Dio e per il prossimo. Molte persone parlano dell'amore di Dio e del prossimo senza sapere però cosa significa amore per Dio e per il prossimo.
3: Per coloro che sono disposti ad aprire il loro cuore all'amore per Dio e per il prossimo, Gabriele ha attinto alla nostra eredità divina, al nostro vero essere, che è amore. E ha espresso in parole ciò che ci viene indicato dalla via che conduce alla nostra terra di origine.
4: Liebe heilt die Wunden der Seele.
3: L'amore guarisce le ferite dell'anima se l'uomo si decide per l'amore di Dio e se gli sta a cuore sviluppare in sé l'amore, la forza che dona altruisticamente. Dove c'è sofferenza, l'amore desidera consolare. Dove c'è disperazione, l'amore desidera portare speranza e donare la forza per sviluppare passo per passo il positivo dal negativo. L'amore collega le persone che si basano su Dio. A chi è solo, l'amore dona unità nell'essere insieme agli altri, nell'amore per Dio e per il prossimo, se l'uomo lo vuole. L'amore dona protezione grazie alla forza dell'amore che unisce tutto ciò che è puro, tutto ciò che ha eticamente un valore. Dall'amore scaturiscono tutte le cose belle e nobili. Le opere di amore creano armonia, sintonia, la vera comprensione e la vera fratellanza. L'amore porta libertà. L'amore è pacifico. L'amore edifica. L'amore è fiducia che non può essere spenta, è una familiarità spirituale, è essere uniti nello spirito. L'amore è la speranza nel mondo oscuro.
1: L'amore di Dio unisce quindi tutte le forze pure e dalla loro interazione scaturiscono ulteriori doni d'amore. L'amore di Dio è la forza del divenire e del maturare, la forza che dona e serve altruisticamente in modo impersonale, che porta tutto verso il bene. A causa di un modo di pensare, parlare e comportarsi errato e negativo che si è rivolto e che si rivolge contro la forza dell'amore, si è sviluppata la cosiddetta legge della caduta, la legge causale e la causalità che lega e quindi non rende liberi. Tramite la causalità, gli uomini hanno creato le stesse e simili cause, ossia si sono incolpati con negatività, si sono legati gli uni agli altri. La legge causale potrebbe essere definita anche come legge degli egoismi. L'egocentrismo dell'ego non permette di donare e servire agli altri altruisticamente. L'uomo egoista è spinto dal voler essere e voler avere. Cerca sempre il proprio vantaggio. Prende, ossia sottrae, l'energia agli altri. Di conseguenza, l'uomo che si rivolge contro l'amore per Dio e per il prossimo fa di se stesso, sia a livello dell'anima che a livello fisico, la propria legge causale personale. Egli stesso crea le proprie cause e quindi anche l'effetto che sarà la sua sorte. L'uomo determina se stesso, ed è quindi la propria stessa legge.
3: Continuiamo a leggere. Nell'essere puro, nell'eterno regno di Dio, ogni essere è la legge assoluta, che è amore. Di conseguenza, tutti gli esseri divini sono in unità tra loro e sono fusi l'uno nell'altro, nella legge di Dio, nell'amore. Tutti gli esseri dell'amore sono tutt'uno con tutte le forze pure dell'essere, di cui fanno parte anche i regni della natura dei cieli e gli animali, grandi e piccoli, nella loro infinita varietà. L'unica potenza, ossia onnipotenza, è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso perdura in eterno, pervade anche i regni della caduta, i regni della natura terreni e la terra stessa. Nel mondo, in tutto ciò che l'uomo ha creato di egoistico, è spesso latente come nucleo positivo che dura in eterno. L'amore divino mitiga e collega i cuori degli uomini che si donano all'amore del Dio Padre e Madre, che è l'amore per Dio e per il prossimo. La legge di Dio lascia ad ogni uomo la libertà di decidersi per la vita, che è amore, oppure per l'amore personale, che ha come conseguenza il fatto di essere effimero. La solitudine, la sofferenza, le pene, tutti gli aspetti causali di cui l'uomo stesso si è caricato e si carica.
2: Dato che Dio, nostro Padre dei Cieli, ci ama in modo infinito, Egli e suo Figlio Gesù, il Cristo, il nostro Redentore, ci indicano continuamente le vie che conducono all'amore, alla forza primordiale, alla patria eterna. È suo desiderio e sua volontà che molti possano risvegliarsi presto nella sua coscienza, nella sua legge dell'amore. Oggi ascoltiamo un passo ulteriore verso l'amore per Dio e per il prossimo, che rende liberi. È la purificazione delle nostre parole. Nel frattempo sappiamo che il sismografo è un prezioso accompagnatore nella nostra giornata. Desideriamo riportare ancora una volta in breve i passi che conosciamo verso la forza originaria, per poi indicare quello successivo.
3: Con i nostri pensieri immettiamo quindi nel profondo della nostra anima, nella forza primordiale, io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Ripetiamo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri.
1: Ora segue il passo successivo verso la forza primordiale, verso l'amore per Dio e per il prossimo. Nel profondo della nostra anima inviamo ancora una volta questi pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che manifesta i contenuti delle mie parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che rende manifesti i contenuti delle mie parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che rende manifesti i contenuti delle mie parole.
2: Gabriele ci ha dato altre indicazioni. Sappiamo tutti che noi uomini parliamo troppo e che diciamo anche tante cose che non sono essenziali. Per qualsiasi motivo lo facciamo, c'è sempre una parte della legge del nostro egoismo. Per esempio, vogliamo metterci in mostra o vogliamo nascondere la nostra insicurezza oppure i nostri complessi di inferiorità. Il sismografo, che se noi lo permettiamo ci accompagna sulla via verso la forza primordiale e che ci indica i nostri aspetti egoistici, ci ammonirà anche nelle diverse situazioni, quando diciamo troppe cose futili. Allo stesso tempo ci manifesta perché ci comportiamo così. Se permettiamo al sismografo di accedere ai contenuti delle nostre parole, se prendiamo sul serio ciò che esso ci ha manifestato e che si manifesta sotto forma di una sequenza di immagini o si esprime nel nostro animo, e se sistemiamo i contenuti egoistici delle nostre parole, diventeremo più tranquilli, più pacifici e più sicuri nel rapporto con il nostro prossimo. Le parole che scegliamo cambieranno. Anche il nostro ritmo nel parlare si affinerà, perché i contenuti delle nostre parole sono sempre più sostenuti dalla legge dell'amore per Dio e per il prossimo.
3: Utilizziamo questa mano che il nostro Padre dei Cieli ci porge, percorrendo questa via meravigliosa, e così in breve tempo la nostra vita terrena cambierà in modo positivo. La libertà interiore che otterremo in questo modo ci porterà ad avere una visione ampia e profonda delle cose. Sul posto di lavoro diventeremo più liberi verso i nostri simili. Smetteremo di giudicare e valutare gli altri. Percepiremo noi stessi sempre più in profondità nella nostra vita quotidiana per aiutare e per servire gli altri. In questo modo saremo più aperti, riusciremo a superare i problemi e le difficoltà e contribuiremo a far sì che si possano trovare delle soluzioni che corrispondano alla volontà di Dio. Il nostro lavoro sarà più orientato sulla meta e più equilibrato, e anche in famiglia, tra gli amici, saremo più concilianti, più aperti, più disposti ad aiutare. Sì, saremo un amico e un compagno prezioso che incontra il proprio prossimo con comprensione e tolleranza. Lasciamo quindi che avvenga ciò che Dio vuole e così otterremo tanta, tanta vita.
1: Cari amici, con questo arriviamo al termine della nostra puntata di oggi, che era la quarta della serie Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge, data da Gabriele. Potete volentieri riascoltare gli esercizi oppure richiedere il libro in oggetto. Per oggi ci congediamo da voi e desideriamo farlo con le parole di Gabriele. Lasciamo che avvenga ciò che Dio vuole e così otterremo tanta, tanta vita. Arrivederci, fino alla prossima trasmissione, un saluto in Dio a tutti.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero per tutti i popoli di questa terra. Questo è il luogo, l'unico su tutta la terra, in cui si trova, per tutti coloro che desiderano leggerla e ascoltarla, la parola eterna, la verità, data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi leggeremo da un libro di fondamentale importanza, dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», in cui il Cristo stesso, tramite Gabriele, dà spiegazioni e indicazioni sulla sua vita in veste di Gesù di Nazaret e sui suoi veri insegnamenti. È la sua parola autentica, che è più attuale che mai nella nostra epoca e non ha nulla a che fare con gli insegnamenti delle istituzioni ecclesiastiche, né con la parola della Bibbia. In questo libro si trovano aspetti finora sconosciuti sui suoi insegnamenti, che sono stati in parte eliminati volutamente dai testi canonici. Sono spiegazioni che ci trasmettono una nuova dimensione di quello che significa veramente l'amore per Dio e per il prossimo, l'unità e la pace con tutte le forme di vita, anche con la natura, con gli animali, con la terra intera. E si tratta di principi di vita, di un'etica più elevata, di cui l'uomo ha più che mai bisogno, dato che oggi l'umanità sta raccogliendo i frutti di quello che ha seminato, poiché non ha osservato l'amore per Dio e per il prossimo, per l'intera creazione. Infatti il Cristo non ha portato solo la redenzione per le anime e gli uomini, ma è venuto sulla terra anche per liberare gli animali e la natura dalle enormi sofferenze che gli uomini, anche coloro che si definiscono cristiani, hanno sempre inflitto loro. Potremmo infatti chiederci perché, in occasione delle grandi festività cristiane, come il Natale e la Pasqua, viene macellato un numero inimmaginabile di animali, mentre il Cristo, il principe della pace, ci ha chiesto di seguirlo e di vivere secondo i comandamenti di Dio, per esempio, secondo il quinto comandamento, che dice non uccidere. La trasmissione di oggi è dedicata in particolare all'amore di Gesù per tutte le creature. Il libro, Questa è la mia parola, si basa su un Vangelo apocrifo dal titolo Il Vangelo di Gesù, che viene spiegato, approfondito e rettificato dal Cristo Dio tramite la parola profetica. Leggeremo quindi alcuni brani tratti dal Vangelo di Gesù con le spiegazioni date poi dal Cristo Dio. Nel Vangelo di Gesù leggiamo: accadde che il Signore lasciò la città per andare sui monti con i suoi discepoli e giunsero a un monte con sentieri molto ripidi. Lì incontrarono un uomo con un animale da soma. Ma il cavallo si era accasciato, estenuato per il troppo peso. L'uomo lo picchiò fino che cominciò a sanguinare. E Gesù si avvicinò a lui e gli disse: «Tu, figlio della crudeltà, perché frusti il tuo animale? Non vedi che è troppo debole per il peso che porta e non sai che sta soffrendo?» Ma l'uomo replicò: «Cosa te ne importa? Posso frustare l'animale finché mi piace, perché mi appartiene e l'ho acquistato per una grossa somma di denaro. Chiedilo a quelli che sono con te, sono i miei vicini e lo sanno». E alcuni dei discepoli risposero e dissero: «Sì, Signore, è così come dice. Eravamo presenti quando comprò il cavallo». E il Signore replicò: «Non vedete come sanguina e non udite come geme e come si lamenta?» Ed essi risposero dicendo: «No, Signore, Non sentiamo come geme e come si lamenta.
1: Il Cristo stesso, tramite Gabriele, spiega. Anche se l'uomo ha comperato un animale, esso non è sua proprietà. Come il corpo spirituale, l'anima nell'uomo, appartiene all'eterno essere, poiché l'eterno ha creato il corpo spirituale e l'essere spirituale vive nell'eterno essere tramite l'eterno, anche l'animale è stato creato dall'eterno spirito creatore e fa parte della vita che è e che sarà in eterno. Esso fa parte di Dio. Tutto l'infinito è amore che serve, vita che serve. Anche l'uomo è chiamato da me, il Cristo, a servire in modo altruistico il suo prossimo, di cui fa parte anche il secondo prossimo, l'animale. Dato che anch'esso è dotato dei doni del servizio altruistico e serve volentieri e liberamente l'uomo che lo ama. Quindi, se l'uomo non ama altruisticamente il suo prossimo, i suoi simili, non lo servirà nemmeno in modo altruistico. Trasmetterà il suo egoismo anche al mondo animale, vegetale e minerale. L'animale non è in grado di parlare. Soffre e sopporta in silenzio e difficilmente è in grado di comunicare il suo dolore e la sua sofferenza. Solo chi ama altruisticamente gli uomini, gli animali, le piante, le pietre, percepisce il dolore e la pena che l'animale sopporta. L'egocentrico, l'uomo dominatore, si aspetta che i suoi simili lo servano. Esige anche dall'animale che lo serva al di là delle sue forze e delle sue possibilità. È lui che determina e non serve gli altri e per questo infligge tormenti indicibili agli uomini e agli animali. Chi non presta più ascolto alla propria coscienza diviene crudele verso l'uomo e verso l'animale. Vede solo le proprie necessità, il proprio profitto. Si crede molto importante e dimentica come devono soffrire il suo prossimo ed anche il secondo prossimo, gli animali, a causa del suo predominio egocentrico. Non sente più nemmeno di cosa abbiano bisogno il suo prossimo e l'animale. Se i sensi dell'uomo sono abbruttiti, tutto il suo essere è poco sensibile. Tuttavia, se viene toccato il suo ego e se viene messo in questione il suo modo di agire, reagisce in modo molto suscettibile.
0: Nel Vangelo di Gesù si legge poi: e il Signore si rattristò e disse: guai a voi che a causa dell'insensibilità del vostro cuore non udite come l'animale si lamenta e come implora pietà verso il Creatore celeste. E tre volte guai a colui contro il quale grida e si lamenta nel suo tormento. Il Cristo spiega tramite la parola profetica: guai a coloro che peccano contro l'uomo, l'animale, la pianta, la pietra e contro tutto ciò che Dio ha donato loro per la vita in Lui. L'animo di molti uomini è divenuto insensibile. Il loro ego umano mira solo ai propri vantaggi. Così facendo, l'uomo egocentrico danneggia i suoi simili e sfrutta anche i regni della natura. L'uomo di quest'epoca ha posto e pone mano al grande organismo che è la terra. La inquina, violenta la vita su di essa e con i suoi esperimenti atomici, chimici e altro, interferisce nell'atmosfera. Violenta quindi la terra e tutto quello che vive su di essa e distrugge il suo manto atmosferico che protegge la terra stessa e tutta la vita terrestre. Proprio in questa svolta dei tempi, dalla vecchia epoca peccaminosa all'epoca di luce, Le specie animali e vegetali implorano aiuto e salvezza al loro creatore con la forza delle loro sensazioni, con il linguaggio della loro coscienza. Gli animali e le piante soffrono in modo inimmaginabile a causa degli eccessi dell'ego umano, dell'egoismo umano. La vita asservita implora pietà e redenzione. Dio, mio Padre, il creatore di tutte le forme di vita, ha prestato ascolto alle creature asservite. Molte specie di animali si estinguono a causa del modo di agire negativo degli uomini. Le loro forze spirituali rientrano nell'anima della terra o passano nelle sfere pure dell'essere eterno. Per molte di esse questa è la redenzione. Tuttavia, molte di esse ritorneranno quando la luce dimorerà sulla terra, poiché gli uomini vivranno in unità con Dio. Sappiate, ogni misfatto che non è stato espiato e ogni maltrattamento perpetrato sia su uomini che su animali, piante o addirittura pietre, quindi su tutta la terra e sull'atmosfera, ricade sul fautore. Riconoscete, molti animali sono stati donati agli uomini per servirli. Molti sono stati creati per mantenere l'equilibrio ecologico. Tuttavia, questo retto servizio reciproco avverrà solo quando l'uomo avrà sviluppato l'amore filiale che proviene dal Dio Padre Madre e l'amore creatore che è attivo nell'animale, nelle piante e nelle pietre. Allora egli sarà in grado di comunicare con tutto l'essere. Dove c'è la comunicazione pura, scorre anche l'eterna energia cosmica. Dove invece le forze dell'amore sono legate, regnano crudeltà, egoismo e schiavitù, mancano la comprensione e la tolleranza. Esiste solo il prendere e non il fluire che deriva dal dare e ricevere. Se l'uomo agisce contro la legge eterna dell'amore altruistico, si allontana dalle energie eterne, di cui ha bisogno per una vita sana, per il benessere della sua anima e anche del suo corpo.
1: Molte persone, quando sentono parlare dell'amore di Gesù per gli animali e del fatto che Gesù di Nazaret e gli apostoli erano vegetariani, chiedono spesso perché allora Gesù abbia compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pesci. A questo proposito, leggiamo un brano tratto dal Vangelo di Gesù. Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla ed era mosso da compassione, poiché erano come pecore senza pastore. Sul far della sera, i suoi discepoli vennero a lui e dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congedali perché vadano nei villaggi a comprarsi il pane, poiché non hanno nulla da mangiare». Ma Gesù rispose e disse loro: «Date loro da mangiare». E gli risposero: «Dobbiamo andare a comprare il pane per 200 denari e darlo loro da mangiare?» Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E quando li ebbero contati, dissero: 6 pani e 7 grappoli d'uva. Ed egli comandò loro di sedersi sull'erba in gruppetti di 50 persone. E si sedettero in fila, suddivisi in file di 50 e 100 persone. E dopo aver preso 6 pani e 7 grappoli d'uva, alzati gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, spezzò i pani e divise anche l'uva e li diede ai discepoli per distribuirli tra il popolo, ed essi distribuirono tutto tra la gente. E il Cristo spiega poi in merito. Nel cosiddetto miracolo della moltiplicazione divenne manifesto che l'uomo potrebbe vivere nella pienezza se adempisse la volontà di Dio. Infatti, la legge universale è inesauribile per gli esseri spirituali, per le anime e per gli uomini che compiono la volontà del Padre mio, che è anche loro Padre. I miei discepoli, dice il Cristo, mi portarono pani e uva da moltiplicare. In quel giorno mi vennero portati anche pesci morti da moltiplicare. Quando presi nelle mie mani quella sostanza morta, spiegai agli uomini che il potenziale di forze del Padre, l'alta forza vitale, si era ampiamente ritirato dai pesci e che io non avrei creato pesci viventi per poi ucciderli. Spiegai agli uomini che la vita si trova in tutte le forme di vita e che l'uomo non deve ucciderle intenzionalmente. Gli uomini, in particolare i bambini, mi guardarono con tristezza. Non potevano capirmi, poiché vivevano per lo più di pesce, pane e poche altre cose. Allora dissi loro, ha senso. Le energie della terra mantengono per un po' i pesci morti nella loro forma. Perciò io non vi donerò pesci viventi dallo spirito del Padre, ma, attingendo all'energia della terra, creerò per voi pesci morti, quindi poveri di vibrazione. Essi non porteranno mai vita in sé e non potranno quindi essere uccisi. Vi voglio dimostrare che gusto hanno le cose viventi, il pane e i frutti, e metterli a confronto col cibo morto. Con le energie della terra creai per loro pesci che contenevano poca sostanza spirituale. Diedi loro i pesci morti e comandai loro di mangiare anche pane e frutti, affinché riconoscessero la differenza tra il cibo vivente e quello morto, tra il cibo ad alta e quello a bassa vibrazione.
0: Gesù di Nazaret insegnò che tutto quello che facciamo agli altri ricade su di noi, e questo vale non solo per il nostro prossimo, ma anche per il secondo prossimo, per gli animali. Nel Vangelo di Gesù leggiamo: e alcuni suoi discepoli vennero a lui e gli parlarono di un egiziano, figlio di Belial, che insegnava che non era contrario alla legge tormentare gli animali, se la loro sofferenza fosse di utilità agli uomini. E Gesù disse loro: in verità vi dico, chi trae profitto dall'ingiustizia inflitta a una creatura di Dio non può essere retto. E tantomeno coloro che hanno le mani macchiate di sangue, oppure la bocca infettata dalla carne, possono trattare cose sacre o insegnare i misteri del cielo. Il Cristo spiega poi in merito: riconoscete, tutto ciò che vive percepisce. Tutte le forme di vita, che siano animali, piante o pietre, percepiscono gioia e dolore, analogamente all'uomo. La vita è coscienza. La coscienza irradia innumerevoli sfaccettature evolutive dell'io sono. La coscienza è anche presa di coscienza. Uomini, animali, piante e pietre percepiscono in base al loro stato di coscienza. Riconoscete, chi caccia gli animali un giorno verrà cacciato. Chi tormenta gli animali un giorno verrà tormentato lui stesso. Chi sfrutta la vita della terra diverrà preda di coloro che lo inducono a farlo. Ogni semina porta il proprio raccolto. Quello che l'uomo semina entra nel campo della sua anima, dove spunta e cresce quello che ha seminato. Ogni seme racchiude già in sé il frutto. Quindi chi è contro il prossimo e contro i regni della natura è anche contro Dio, poiché Dio, la vita, è in ogni essere. Riconoscete, chi non adempie le leggi di Dio incolpa la propria anima. Chi tormenta o uccide gli animali ha le mani macchiate di sangue. Chi consuma la carne degli animali, chi inquina e violenta la natura è impuro. Tali persone non sanno come trattare le cose sacre e tantomeno fanno l'esperienza dei cosiddetti misteri dei cieli e non sanno nemmeno insegnare e spiegare la legge dei cieli.
1: Gesù di Nazaret insegnò l'unità di tutta la creazione, di tutti gli uomini e di tutte le creature, e che l'uomo dovrebbe prendersi cura del suo prossimo, ma anche degli animali e di ogni forma di vita. Nel Vangelo di Gesù si leggono le sue parole. E quello che farete al più piccolo dei miei figli lo farete a me, poiché io sono in essi ed essi sono in me. Anzi, io sono in tutte le creature e tutte le creature sono in me. Anch'io gioisco di tutte le loro gioie e anch'io soffro di tutti i loro dolori. Perciò vi dico, siate buoni gli uni con gli altri e con tutte le creature di Dio. Tramite Gabriele, il Cristo spiega e approfondisce queste parole. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Significa inoltre che quello che l'uomo arreca al più piccolo dei suoi simili, quindi anche agli animali, alle piante e alle pietre, lo arreca a me e a se stesso. Ogni giorno è dato all'uomo perché riconosca se stesso, dato che ogni giorno ogni uomo può apprendere quello che dovrebbe riconoscere e sistemare su se stesso in quella giornata. Chi lo fa diviene sensibile nei confronti della vita, sperimenta su se stesso che cosa significhi amare la vita. Chi ama Dio è consapevolmente in Dio e Dio è in lui. Le sue giornate come essere umano divengono più luminose perché la sua anima diviene più libera. E comprenderà anche la frase «Io sono in tutte le creature e tutte le creature sono in me». L'uomo buono è un uomo misericordioso che vive in armonia con i propri simili, con gli animali e con tutte le forme di vita.
0: Cari amici, 2000 anni fa Gesù di Nazaret insegnò l'amore per Dio e per il prossimo, per ogni forma di vita. Oggi, tramite Gabriele, la sua profetessa e messaggera, il Cristo Dio ci porta gli stessi insegnamenti di pace, unità e libertà. E chiunque lo desideri può provare a metterli in pratica nella propria vita, per avvicinarsi a Dio, alla forza che pervade tutto l'universo e permea di vita ogni creatura, e anche ognuno di noi, poiché Dio, lo Spirito libero, è in noi. Questi insegnamenti sono oggi più attuali che mai, poiché solo il rispetto e l'amore per tutte le creature che fanno parte della grande unità, dell'infinito in Dio, che hanno ricevuto da Lui la vita, possono portare a una svolta interiore che conduce a una nuova epoca in cui gli uomini vivono in unità e in pace tra loro, ma anche con gli animali, con la natura, con la terra, con tutta la creazione. L'immenso tesoro di rivelazioni, di insegnamenti e spiegazioni, dato tramite la parola profetica nella nostra epoca, si trova qui, nella tenda di Dio, da dove viene trasmesso e dove è a disposizione per chiunque desideri leggere e ascoltare la parola eterna. E da qui, da questa perla proveniente dal regno di Dio, ci congediamo da voi e vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni. Un cordiale saluto in Dio a tutti e arrivederci.

sentitevi liberi, nello spirito libero di Abramo, Mosè, Isaia e Gesù di Nazaret. È aperto il nuovo centro mondiale dello spirito libero, la Biblioteca Sofia, per tutte le culture in tutto il mondo. Potete trovare la parola per iscritto in formato audio e video in varie lingue e acquistare libri, CD e DVD. Informatevi anche in internet nel sito www.sofia-bibliothek.de. Vi invitiamo anche a partecipare ai numerosi concerti e presentazioni, letture di libri e varie manifestazioni. Venite a trovarci in Germania, a Marktheidenfeld-Alfeld, presso l'uscita dell'autostrada A3 tra Würzburg e Francoforte. Gabriele Verlag das Wort, numero di telefono 0049 9391 504 138. Saremo felici di darvi il benvenuto.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti a un'altra trasmissione con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema L'ottusità della tradizione e il risveglio in Cristo. Questo titolo forse ci sorprende, perché proprio nel periodo di Natale il clamore della cosiddetta tradizione cristiana diventa così frastornante che la maggior parte delle persone poche volte riflette ancora, chiedendosi quale evento cosmico sia in fondo alla base di queste cosiddette festività. Si tratta della nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret 2000 anni fa. Chi era Gesù di Nazaret e cosa insegnò? Egli insegnò agli uomini che Dio è in noi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Per questo non abbiamo bisogno di templi o chiese di pietra. E insegnò inoltre la via che riconduce a Dio, nostro Padre. Questa via del Cristo Dio è la via dell'amore per Dio e per il prossimo, e include l'amore per tutti, per gli uomini e per gli animali e l'intera natura. È la via che conduce alla pace interiore e alla libertà interiore, una via che non ha niente a che fare con tradizioni e cerimonie, al contrario.

0: trasmissione di oggi con insegnamenti dati dalla sapienza divina inizia con la domanda: cosa vuol dire tradizione? Per me, così dice Gabriele all'inizio della sua istruzione, tradizione significa limitazione. Tradizione per me significa che non ho più bisogno di pensare, perché so come funzionano le cose. Tradizione per me significa anche regresso, perché la tradizione non potrà mai essere evoluzione. Evoluzione significa riflettere su qualcosa, chiedermi se voglio continuare a fare come ho sempre fatto, se voglio continuare ad aggrapparmi a usanze e abitudini che sono sempre le stesse, se voglio seguire anch'io anno dopo anno questi riti.
1: E continua con una domanda interessante che ognuno si può porre. Cosa contiene in ultima analisi la tradizione, in particolar modo nella tradizione del Natale? In questa tradizione si trova forse l'ingenerarsi del Figlio di Dio nella nostra anima? La tradizione mi dice forse perché Gesù, il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, è venuto tra noi esseri umani? Cosa vogliamo fare con la tradizione? Vogliamo aggrapparci a qualcosa che ci viene offerto nell'esteriore perché non abbiamo ancora raggiunto il sostegno in Gesù, il Cristo? Trovare sostegno in Gesù, il Cristo Dio, nostro Redentore, significa aggrapparci sempre meno a cose esteriori, a usi, a riti, ad abitudini sempre uguali, ma anche a persone, e renderci invece conto che il sostegno si trova unicamente in noi. È Gesù, il Cristo. Se quali cristiani cercassimo il sostegno in Cristo e ci orientassimo su Gesù, il Cristo, tutto il clamore del periodo natalizio scomparirebbe subito e riconosceremmo che quello che definiamo come Natale è una distorsione del vero significato. Sì, ci porta nell'esteriore, nel mondo, che è appunto esteriorizzato. Questo Natale non ha più nulla in comune con la nascita del Figlio di Dio. Perché abbiamo bisogno di tutte le luci? Perché non accendiamo la luce del Figlio di Dio nel nostro cuore? Perché abbiamo bisogno di tutti i regali esteriori e ne vogliamo sempre di più? Perché siamo in grado di donare ben poco dall'interiore al nostro prossimo? Perché abbiamo bisogno di tutti i riti e delle usanze? Se non li avessimo, saremmo ben miseri, perché la luce interiore non splende quasi più.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vediamo già che si tratta di vedere da una prospettiva completamente diversa la cosiddetta festa del Natale, che di solito si annuncia con tanto scintillio, con trambusto, desideri materiali o anche con idee fisse, ad esempio, di come si dovrebbe festeggiare il Natale nella cerchia della famiglia. Nell'istruzione Gabriele ci pone la seguente domanda in merito. Gesù, il Figlio di Dio, è forse venuto in questo mondo affinché ci comportiamo come facciamo nel periodo natalizio o anche tutto l'anno? Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per portarci il grande amore del nostro Padre Eterno, per indicarci che non siamo di questo mondo, ma che siamo figli e figlie dell'Altissimo. Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per rafforzare la luce interiore, la luce originaria, e per farci comprendere che in noi dimora il grande amore, Dio, la vita, la luce di nostro Padre. Egli ci ha portato la luce, e questo è anche il simbolo della stalla di Betlemme. Ogni persona, nella persona più semplice, c'è la luce interiore.

0: e la luce interiore è il regno di Dio in noi. Il regno di Dio è pace. Il regno di Dio è amore. Guardiamo in questo mondo. In questo mondo c'è pace? No. Per questo la luce non può risorgere in noi, anche se si trova in noi. In noi c'è l'amore per Dio e per il prossimo? Sì. Ma lo doniamo agli altri in questo mondo o si tratta solo dell'ego che si fa largo con i gomiti? Se guardiamo in questo mondo, vediamo che la maggior parte dei cristiani ha fallito, perché essere cristiani significa ben altro. Essere cristiani significa fare quello che ci ha insegnato Gesù.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vediamo quindi che non è il certificato di battesimo che ci rende cristiani, né l'appartenenza a una chiesa o a una determinata comunità, ma quello che conta sono soltanto le nostre opere. Questo mi ricorda le parole di Gesù di Nazaret: dai loro frutti li riconoscerete. Continuiamo a leggere dal testo dell'istruzione. Perché molti si definiscono cristiani delle origini? Essere un cristiano delle origini significa riallacciarsi alla corrente originaria eterna, Dio. Essere un cristiano delle origini significa staccarsi dalle tradizioni, staccarsi dai riti, dalle usanze, dai predicatori che parlano in modo ipocrita della festa del Natale e sono essi stessi come la massa. E significa rivolgersi verso la luce interiore, verso il Cristo, verso la corrente originaria, verso colui che ci ha parlato del Padre dell'amore, verso colui che sul Golgota è divenuto il nostro Redentore. Significa staccarci dal nostro ego, dal nostro modo di pensare egoistico, per andare verso il prossimo, che nel cuore, nel profondo dell'anima, porta a sua volta la luce, che nel profondo dell'interiore è il Figlio, la figlia di Dio, come lo siamo anche noi. Significa staccarsi dai predicatori ipocriti per rivolgerci al Cristo in noi. Così non dobbiamo più aspettare il Natale, ma percepiamo cosa significhi che la luce si sia ingenerata nella nostra anima, ingenerata in ogni cellula del nostro corpo. E allora non percepiremo più solo che il Cristo Dio, il Redentore, si è ingenerato, ma ci saremo ingenerati noi stessi nella corrente originaria, nell'eterno essere. Questa è in fondo la meta di un cristiano delle origini, o dovrebbe essere la meta di un cristiano delle origini: staccarsi dal clamore esteriore, dai numerosi predicatori che si adornano solo nell'esteriore, indossando vesti del colore corrispondente a seconda della festività, e rivolgerci invece a colui che è la luce eterna che risplende, il Cristo. Cari amici, ascoltiamo ora un estratto tratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Il Cristo nel Padre può darci sicurezza. Il Cristo nel Padre può darci il calore. Il Cristo nel Padre può condurci a casa tramite il nostro interiore. Può condurci verso il nostro prossimo affinché si faccia pace, verso il prossimo affinché possa crescere l'amore altruistico, per andare insieme verso il Padre Eterno affinché ci sia unità e chi apprezza la luce interiore, chi fa dei passi verso la luce interiore, chi percepisce l'unità con il suo prossimo, perché anche nel prossimo dimora il grande spirito dell'amore, il Dio Padre Madre, percepisce l'unità con la natura. Così l'animale, ogni animale gli è vicino, e così anche ogni pianta e ogni pietra, ogni astro gli parla. La persona si sente poi un essere cosmico e non più una persona rivolta solo verso il mondo. Questo significa diventare o essere un cristiano delle origini. Staccarsi da un comportamento ipocrita, smettere di essere cristiani ipocriti per andare verso la luce, via dall'apparenza. Per farlo non abbiamo bisogno dei grandi predicatori, abbiamo il Cristo. Ed è questo che conta. Se facciamo quello che Egli vuole, facciamo quello che vuole il Padre e diventiamo di nuovo luce dalla sua luce. Questa è la via che conduce alla casa del Padre. Doniamo poi quello che si trova nel cuore e non abbiamo più bisogno di doni esteriori. E anche la terra ci offre quello di cui abbiamo bisogno e non macelleremo più nessun animale. Cari fratelli e sorelle, finché esisterà questo Natale, come viene festeggiato dai cristiani apparenti, non abbiamo ancora compreso cosa voleva Gesù, il Cristo.
2: Abbiamo ascoltato parole date dalla sapienza divina rivolte al cuore di ognuno di noi. Leggiamo ora un'altra parte tratta dall'istruzione di Gabriele. Facciamo sempre l'esperienza che per staccarci dalla tradizione, dalle abitudini sempre uguali, dobbiamo prima esaminare a fondo la tradizione e chiederci: voglio continuare così? E se non lo vogliamo fare, cosa voglio? Cosa voglio veramente? E se poi a Natale si fa varco la coscienza del Cristo, sì, in fondo sono un cristiano e desidero fare quello che voleva Gesù, il Cristo, allora iniziamo poco alla volta a comprendere in noi. Se rifiuto la tradizione, perché è appunto una limitazione, un regresso, ottusità, il non dover riflettere, ho bisogno di una meta. Se non abbiamo una meta, non abbiamo alcun orientamento e ricadremo continuamente nella tradizione. Esaminiamo quindi a fondo la tradizione e se diciamo a noi stessi che non può essere voluta da Gesù, il Cristo, il nostro Redentore, allora dovremmo chiederci: cosa vuole allora? E ci chiederemo: cosa disse Gesù? Alcune semplici parole. Seguitemi. E in cosa consiste seguirlo? Egli ci ha insegnato i 10 comandamenti e visse secondo i 10 comandamenti. Ci ha portato il discorso della montagna e ha vissuto in base al discorso della montagna. Ci ha portato il Padre dell'amore. Sappiamo che Dio non ci punisce, non ci castiga, ma ci ama. Siamo noi stessi che ci puniamo e ci castighiamo con gli aspetti del peccato che immettiamo, che ricadono poi su di noi. E così in noi affiorerà la meta, che è quella di seguire Gesù, di fare quello che voleva Gesù. E nel momento in cui desideriamo farlo seriamente, ogni volta che si ripresentano le vecchie abitudini, i vecchi schemi, e ricadiamo nella tradizione, chiederemo a noi stessi, vogliamo comportarci di nuovo così? No, non lo vogliamo più. E allora cosa vogliamo? E poi segue il passo successivo. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare per avvicinarci alla nostra meta, a Gesù, il Cristo. Dobbiamo controllare noi stessi per non continuare a pensare come vuole il mondo, il vecchio Adamo. Cambiamo il nostro modo di pensare e chiediamo di Gesù, il Cristo, e la domanda porta in sé la risposta e riceveremo la risposta riguardo ai passi che dobbiamo fare per seguire Gesù. Così avremo una meta e avremo davanti agli occhi la meta quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini. Ci teniamo stretti alla meta e riusciamo così a liberarci sempre più dalle abitudini, finché ce ne saremo staccati. Ma senza la grande meta di seguire Gesù, il Cristo, di sviluppare la luce interiore, la luce del Cristo Dio, di ingrandirla, non riusciremo a liberarci dai vecchi schemi, dalla pigrizia e dall'ottusità, dal non voler riflettere e quindi dalla tradizione.
0: Cari amici, chi ha preso la decisione di compiere dei passi verso il Cristo, di fare nuove esperienze per liberarsi da se stesso, deve avere anche coraggio, dato che ci si muove in un certo senso su un territorio sconosciuto e non ci si può aggrappare a niente di esteriore o che si conosce da tempo. Nell'istruzione Gabriele ha dato ulteriori aiuti a riguardo. Avere coraggio significa anche trovarsi per breve tempo da soli per dire: ora devo trovare il Cristo in me. Ma questo dura solo per un breve periodo. Tutto a un tratto dall'interiore percepiamo un movimento, ci sentiamo sostenuti dall'interiore e ci accorgiamo che ora sentiremo il Cristo più vicino. Spesso ci sembra di essere soli, in genere nei momenti in cui ci sentiamo più giù. E per un certo periodo dobbiamo essere soli, perché se percepissimo subito la forza del Cristo, non rifletteremmo su quello che facciamo ancora in modo sbagliato, chiedendoci dove si trovano in pratica i nostri peccati, che abbiamo la possibilità quindi di sistemare con il Signore, con il Cristo. Pertanto, per un momento, o forse per alcune ore o giorni, ci sentiamo isolati e soli. Ma se ci facciamo di nuovo coraggio e diciamo no per il Cristo e con il Cristo, sentiamo di nuovo la forza. Riconosciamo gli aspetti del peccato che ci hanno trascinati nella valle dell'amarezza. Sistemiamo i peccati con il suo aiuto e andiamo di nuovo avanti.
1: Continuiamo a leggere. Le tradizioni, dopo tutto, sono come dei binari che abbiamo sempre seguito in noi. E finché la persona non si libera da queste tradizioni, le cose sono spesso difficili. Molte volte si continua ad andare avanti e indietro, in alto e in basso, finché poco alla volta, passo dopo passo, ci ritroviamo in Cristo e percepiamo quello che voleva Gesù e che vuole il Cristo. Quello che vuole non è poi così difficile ed è non guardare sempre gli errori del tuo prossimo, ma percepisci nel profondo in te che anche in lui si trova il grande anelito profondo di unirsi al Padre. Ogni anima anela all'amore di Dio. Ogni anima desidera la patria eterna e quando l'anima bussa agli aspetti dei nostri peccati, per noi significa che dovremmo pentircene, sistemarli e non ripeterli più. E non ripeterli più è spesso la cosa più difficile, perché non ripeterli più significa che devo trasformare il programma che ho seguito per anni. Nel mio conscio deve entrare la vita in Cristo e con il Cristo. I vecchi aspetti, le abitudini, le tradizioni, gli aspetti del tutto umani devono fuoriuscire affinché vi possa fluire ciò che è spirituale. E questo comporta spesso la lotta contro se stessi, per seguire poco alla volta Gesù, il Cristo.
2: Noi uomini dovremmo in fondo chiederci, ma vogliamo veramente essere liberi? Naturalmente, risponderanno sicuramente tutti. Ma è vero? E cosa vuol dire veramente essere liberi? L'istruzione data da Gabriele prosegue come segue. È questo il punto. Diventare un cristiano delle origini o essere un cristiano delle origini significa essere liberi, senza legarsi ad abitudini esteriori del tutto umane, come ad esempio la festa del Natale o della Pasqua, senza aggrapparsi agli aspetti del peccato del prossimo. Diventare liberi significa diventare stabili ed essere stabili in Cristo. Significa non seguire una persona, come si fa usualmente nelle tradizioni ecclesiastiche, ma seguire il Cristo. E il Cristo non si può vedere. È la luce, è la legge dell'amore e della bontà in ognuno di noi. E seguirlo significa adempiere questa legge, la legge del nostro vero essere, della nostra vera patria. E seguirlo significa vedere nel prossimo il fratello o la sorella, affermare continuamente il bene nel prossimo, anche se gli aspetti umani agiscono ancora in modo forte. Significa non legarsi ai peccati del prossimo, ma collegarsi con l'interiore della persona, poiché la luce del Cristo si trova in ognuno.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, sono parole che infondono speranza date da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, le quali ci trasmettono la certezza che in ogni anima splende la luce del Cristo, che desidera che la facciamo splendere sempre di più, affinché l'anima e l'essere umano possano liberarsi dall'ottusità della tradizione e risvegliarsi in Cristo. Allora il vero significato del Natale, la nascita del Figlio di Dio, sarà vivo in noi e non sarà Natale solo una volta l'anno, ma ogni giorno dell'anno. Cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle in tutto il mondo, auguriamo a tutti di fare preziose esperienze e giornate ricolme di Dio. Un cordiale saluto in Dio.

0: Cari amici, cari fratelli e sorelle, nelle comunità in tutto il mondo sotto il segno del giglio dello Spirito Libero, Dio in noi, nell'era messianica e sofianica. Vi salutiamo di cuore per la seconda parte della trasmissione L'era del giglio, l'epoca elevata, dopo l'epoca. Riguardo a questo tema, Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, dà a noi uomini una pienezza di indicazioni e spiegazioni che abbiamo la possibilità di continuare a leggere in questa trasmissione. Prima di iniziare, desideriamo richiamare brevemente alla nostra memoria alcuni contenuti della prima parte di questa trasmissione molto esauriente. Gabriele ci ha ricordato la possente rivelazione data dal Dio eterno, unico universale, nel giugno 2019, nella quale spiegò che dopo la lunga oscurità su questa terra si farà più luce e una terra che sta diventando più luminosa preannuncia l'aurora spirituale e l'inizio della nuova epoca. E ha attirato l'attenzione di molte persone dicendo: la pienezza, l'energia vitale, tiene pronte ancora molte cose per noi uomini. Per esempio, il giglio della purezza, della bellezza e della sapienza di Dio per un'epoca più luminosa. Gabriele ha dato spiegazioni sulla comunicazione, sul principio trasmettere e ricevere e sul nostro cammino che noi stessi predisponiamo ogni giorno, ogni ora, addirittura ogni minuto. A questo proposito ha posto alcune domande come aiuto per noi, affinché possiamo fare chiarezza su noi stessi. Per esempio, chi abbiamo seguito per tutti questi anni? Non abbiamo avuto un orientamento? E perché l'uomo si lascia legare alle religioni o alla loro fede dal momento che non è possibile dimostrare gli insegnamenti religiosi? Ha parlato dell'immagine della meta delle persone che aspirano a Dio, che è Dio in noi e ci ha insegnato. Dopo ogni profonda preghiera di cuore, Dio in noi, percepiamo e sperimentiamo cosa significhi percepire e sperimentare Dio in noi, poiché diventiamo a poco consapevoli di cosa significhi comunicazione universale, poiché Dio, la vita, è in ogni forma di vita. La comunicazione è vita consapevole e onnipresente. E Gabriele ci ha spiegato: quando si tratta di quello che crediamo, tutto dipende da noi. Entriamo passo per passo nell'epoca elevata e luminosa, basandoci sull'unità universale, sulla legge di Dio, sulla vita onnipresente. O crediamo a quello che credono e pensano gli altri?
1: Cari amici, iniziamo ora con la seconda parte della trasmissione. Gabriele spiega. Naturalmente, anche l'uomo fa parte dell'unità universale. Anche a questo proposito si pone la domanda: fino a quale segnale chilometrico arrivano i cosiddetti valori cristiani? Molte persone mettono da parte gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, perché la maggioranza si è legata a usanze religiose. E queste usanze religiose sono appunto solo usanze, di cui Gesù di Nazareth non ha parlato. Tuttavia, spesso queste usanze religiose vengono definite indebitamente come valori cristiani, perché tra l'altro non pochi governi si sottomettono a una religione e alle sue usanze. In questo caso, il potere di Stato sacramentale si definisce cristiano, adornandosi con i cosiddetti valori cristiani. Analizzare se ci si limita a definirsi cristiani o se ci si impegna sinceramente a sviluppare valori cristiani nella vita quotidiana sarebbe un tema inesauribile. Per elaborare per noi la differenza tra gli insegnamenti ecclesiastici con le loro usanze religiose e i veri valori cristiani, sarebbero importanti i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, e anche il Padre nostro, chiarito e reso comprensibile. Se vogliamo continuare a riflettere sui cosiddetti valori cristiani, potremmo prendere in esame ancora una volta i 10 comandamenti di Dio. Tutto a un tratto, il quinto comandamento dovrebbe ora essere non commettere omicidio, mentre fin dal principio affermava non uccidere. La distorsione del significato ha anche in questo caso la sua importanza quando si producono armi sotto il marchio specifico dei valori cristiani. A momento opportuno e all'ora opportuna sarebbe auspicabile fare qualche riflessione anche su questo. Per restare fedeli alla vecchia epoca, al peccato e ai giochi di parole di una religione, i parroci e i preti versano la cosiddetta acqua battesimale sulla testa di un neonato. Anche in questo caso si pone la domanda su cosa abbia insegnato Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret non ha mai privato noi uomini del libero arbitrio, facendo assorbire la libertà da una religione con uno spruzzo d'acqua. Gesù di Nazaret insegnò lo spirito libero e non la costrizione, tanto meno l'obbligo del battesimo con la minaccia religiosa: se non vieni battezzato, allora. Quando delle persone prendono decisioni per il loro neonato o per il loro bambino piccolo, inserendolo in una religione, il primo passo è in genere il battesimo dei neonati, il battesimo con l'acqua. Ognuno è libero e si comporterà in base al proprio livello di coscienza.
0: Gabriele continua. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, leggiamo in merito quanto segue. Chi ha sviluppato l'amore per Dio e per il suo prossimo è elevato dallo Spirito di Dio, ossia è compenetrato dallo Spirito della verità. Chi è maturato spiritualmente ha sempre meno bisogno di simboli e cerimonie. Egli vive nell'interiore, così com'è in cielo. Nella purezza. Il puro è colmo dello spirito della verità ed è pervaso dallo spirito della vita, è quindi battezzato dallo spirito di Dio. Con le parole insegnate e poi battezzate intendevo il battesimo tramite lo Spirito Santo, poiché chi ha ricevuto e compiuto gli insegnamenti provenienti dallo Spirito è battezzato nello Spirito e non ha più bisogno del battesimo con l'acqua. Il battesimo con l'acqua resta solo un simbolo, dato che ogni uomo che realizza le leggi di Dio è battezzato dallo Spirito della vita e può entrare in cielo perché adempie la legge della vita, Dio in me, il Cristo. Alcune cosiddette confessioni cristiane impongono ai loro fedeli il battesimo con l'acqua. Già da piccoli, i bambini, il cui libero arbitrio non è ancora sviluppato e che pertanto non sono ancora in grado di decidere liberamente, vengono costretti a divenire membri di una chiesa tramite il battesimo con l'acqua e con questo indotti a partecipare anche agli altri riti. Questo è un intervento nel libero arbitrio del singolo, che è pari a una cristianizzazione forzata. Sta scritto: dove rimase e battezzò molti. La parola battesimo significa benedizione del cuore, dell'essere interiore, tramite lo Spirito Santo. Io vedevo nei cuori dei miei e riconoscevo che coloro che vivevano realizzando le leggi di Dio intensificavano in sé ogni giorno la luce e la forza di Dio. La mia benedizione faceva germogliare in loro un ulteriore seme di vita interiore che li induceva ad aspirare alla perfezione per trasmettere agli uomini quello che avevano realizzato in sé e su di sé nell'esistenza di quel momento e nelle successive incarnazioni. Riconoscete, solo il battesimo spirituale ha valore. Tutte le altre cose sono solo simboli e come tali non hanno alcun significato e nessuna validità, perché non appartengono alla legge di Dio. Non ho introdotto la benedizione rituale, l'unzione e il sacrificio dei frutti della terra per l'esteriore. Sono stati invece dati come simbolo della vita interiore e non come cerimonia esteriore. Questi sono alcuni estratti dalla grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola». Alfa e Omega.
2: Gabriele erklärt weiter.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. In ultima analisi, ognuno di noi deve scegliere come desidera comportarsi e a chi vuole credere. Non si può dimostrare nulla, nemmeno la fede. Ognuno può esaminare da sé ed esaminare anche se stesso, per decidere a chi vuole credere. A questo proposito, così dice Gabriele, la mia risposta personale è: si può solo credere, nessuno può dimostrare qualcosa. Questo vale anche per me. Quello che scrivo o dico, quello che Dio, l'Eterno e gli esseri della legge rivelano per mezzo di me, la sua profetessa, non lo posso dimostrare. Quello che Dio ha rivelato tramite profeti e profetesse prima di Abramo e dopo Abramo, fino all'epoca odierna e anche tramite tante, innumerevoli comunità in tutte le generazioni, non lo si può dimostrare a nessuno. Nemmeno alcuna congrega religiosa, indipendentemente da quale sia il mandato che pretende di avere, può dimostrare quello che annuncia al suo popolo pagante. Il potere di Stato, che in molti casi è il servo di una congrega religiosa, non può dimostrare quello che ordina di fare in nome di una religione. Uno Stato è forse in grado di dimostrare che quello che decide è giusto? Forse si pensa lapidariamente, lo può fare. Ma se lo Stato è veramente in grado di farlo, si pone automaticamente la domanda: è forse il cavallo statale religioso che ha imposto al popolo il fardello del cambiamento climatico, a causa del quale c'è già ora un'indicibile sofferenza, soprattutto nel mondo degli animali e delle piante? Oppure l'animale è solo un oggetto, come pensano alcuni stati in declino?
0: In questo contesto, Gabriele riporta un commento di un ascoltatore che segue da lungo i programmi alla radio e in televisione. E ora citiamo: le proposte di legge presentate dagli animalisti per migliorare la protezione degli animali falliscono spesso proprio a causa dei partiti che si definiscono cristiani. che affermano che la protezione degli animali sancita dalla legge sarebbe sufficiente. Quale grande scherno, quale cinismo e testimonianza di povertà spirituale costituisce questo atteggiamento? Se si pensa ai milioni e milioni di animali che vengono spellati e smembrati ancora vivi. Per non parlare degli allevamenti, in cui vivono spesso in condizioni terribili. Tuttavia, a spese della sofferenza degli animali, nei parlamenti siedono deputati di un popolo che sembra trovarsi a un livello etico e morale molto basso, che nei dibattiti portano spesso il loro schema cattolico e luterano, e quindi soltanto frasi vuote in merito alla protezione degli animali. Questi schemi cattolici e luterani affermano in fondo guerra contro le creature di Dio, guerra contro gli animali. Chiunque ritenga che i principi del catechismo abbiano meno influenza al di fuori delle chiese può prendere atto della seguente citazione fatta il 17 maggio 2002 da un deputato del Bundestag del Partito Democristiano che si dichiara particolarmente cattolico. Non è un segreto che per tanto tempo ci siamo opposti al fatto che la protezione degli animali sia sancita nella nostra Costituzione, perché ci sono sempre stati i tentativi di dare alla nostra Costituzione una direzione di base ecocentrica. Mentre, secondo la nostra concezione, l'uomo è l'unico oggetto giuridico del nostro sistema giuridico. C'è sempre stato il tentativo di concedere diritti anche alle piante, agli animali e ad altri elementi della creazione e alla natura nel suo insieme. Secondo la nostra comprensione, gli animali sono creature che vivono con noi, ma non sono un soggetto giuridico. In questo senso non sono un individuo. L'animale non ha doveri verso l'uomo, pertanto non ha nemmeno alcun diritto a essere allevato in modo adeguato alla sua specie. Il motivo per la nostra reticenza non sono state le possibili ripercussioni negative per l'economia e la ricerca. È stato ed è invece piuttosto il nostro desiderio che l'uomo rimanga al centro della Costituzione. Fine della citazione. E inoltre, questo deputato cattolico del Bundestag è anche stato onorato con l'ordine pontificio di San Gregorio Magno, concesso per la solerzia nel difendere la religione cattolica. Questi sono alcuni commenti di un ascoltatore che segue i programmi alla radio e alla televisione.
1: Gabriele dice in merito: cari amici, se l'animale fosse solo un oggetto, si porrebbe la domanda: l'animale sottrae forse l'aria, il respiro all'uomo? Motivo per cui, come spiegato, gli uomini non concedono agli animali nessuna voce, nessun diritto? Oppure si tratta del fatto che gli animali non sono cattolici? Gli animali dovrebbero forse dimostrare di appartenere a una religione? Oppure dovrebbero aver ricevuto un ordine pontificio per avere il diritto alla vita, a essere allevati secondo la loro specie? Oppure il respiro dell'uomo ha più valore perché crede, anche se si tratta di nuovo soltanto di quello che crede, che per via delle costose pale eoliche gli spetti più energia e forse addirittura più aria o più respiro che all'oggetto che è l'animale? Forse si dovrebbe stabilire per legge una quota percentuale di soffocamento accettabile per gli abitanti delle città. Per esempio, quanti morti per soffocamento per ogni 1.000 abitanti? dal momento che tutto dovrebbe essere al servizio dello Stato e delle religioni. A causa del cambiamento climatico, che avanza sempre più rapidamente, diviene sempre più urgente e non si potrà più fare a meno di fare un calcolo scientifico di quanto ossigeno gli animali respirino, sottraendolo illecitamente agli uomini, e come questo stia in rapporto con gli allevamenti intensivi, il consumo di carne e quindi il cannibalismo di animali, con l'acidificazione degli oceani, la morte delle foreste e quindi la costante riduzione del contenuto di ossigeno nell'aria. Tutto è basato sugli incassi dello Stato e sulla fede al servizio dello Stato e della Chiesa. Ognuno può scegliere liberamente.
0: Gabriele continua con le parole. Cari amici, decidete voi stessi. In tutto l'infinito non esiste alcuna costrizione, se non nel gioco coercitivo della religione, che cerca di impiantare nella coscienza dei suoi fedeli il suo Dio come procedura di potere, cosa che fa, tra l'altro, con la premessa che il cavallo è l'umile servo del cavaliere. Chi paga? Lo Stato? La Chiesa? O il popolo? Ora potreste pensare, cosa cerca di suggerirci Gabriele? Cari amici, niente, perché non si può dimostrare nulla. Quello che porto nel mio cuore e non nelle mie mani, così spiega Gabriele, è la prova che Dio, l'Eterno, esiste. Che Dio, l'Eterno, è l'amore universale e un Padre dei cieli che si prende cura di noi, che desidera riavere tutti i suoi figli e le sue figlie a casa. Poiché lo so, la chiamata di Gesù di Nazaret mi tocca molto. Venite tutti a me, io vi voglio condurre all'Eterno Padre che è nei cieli. Non si può dimostrare nulla, nemmeno la sua chiamata. Per questo la mia proposta è, dimostratelo voi a voi stessi. Cercate di trovare il centro della vostra vita e comprenderete cosa significhi la chiamata di Gesù, il Cristo. Quello che sperimentate e vivete è la vostra prova. Non potete dimostrarlo a un altro. Vivete la vita, Dio, senza tanto clamore. Ogni cosa ha il suo tempo.
1: Continuiamo ad ascoltare le parole di Gabriele. Prima o poi ci saranno persone che si uniscono, che hanno trovato l'Eterno, l'amore universale, e che faranno in modo che giunga la giornata che irradia verso di loro l'aurora del nuovo giorno. È la vita che indica all'uomo nuovo cosa sia la vera responsabilità. Senza religione, solo per mezzo del vero amore eterno, che non conosce più alcuna ombra dell'ego e che dice Dio in noi, la vita. Allora l'aurora determinerà la luce del giorno e un sole mite illuminerà gli uomini che adempiono il sia fatto, nel quale è previsto «Lasciate che si compia un nuovo cielo e una nuova terra sotto il segno del giglio, Dio in noi». Allora sarà risorto l'uomo nuovo che comprende le parole di libertà del Messia spirituale. «Venite tutti e fate che si compia, come in cielo, a poco, anche sulla terra».
2: Gabriele ruft uns zu.
1: Gabriele ci esorta. Cari amici, abbiate il coraggio. Decidete liberamente e senza costrizioni di fede. Dio, la vita, Dio, l'amore in ognuno di noi. Permettetemi di darvi solo alcune indicazioni, così dice Gabriele, di come io ho trovato la vita in Dio, nostro Padre, e l'ho fatto da sola come essere umano, anche se insieme all'insegnante divino, all'essere spirituale che mi ha preparata per la parola della vita, affinché io la possa trasmettere. Nello spirito dell'amore, della vita eterna, che è stata data per la nuova epoca, è l'era del giglio, della libertà, chiamata anche era messianica e soffianica. La mia vita non deve essere altro che un'indicazione per la vita. La mia via è la vita in Dio, che dice: io amo Dio, il nostro eterno Padre dei Cieli, e pongo Lui al primo posto nei miei sentimenti e nei miei pensieri, in tutto il mio comportamento. Perché? Perché lo amo. Non posso dimostrare quello che vi trasmetto in questo contesto, e non lo voglio nemmeno dimostrare. Provate voi stessi. Sta a voi decidere per il sì o per il no. Dipende da voi.
0: Gabriele continua. Ho già raccontato una volta il seguente evento. La ripetizione, espressa con altre parole, può rapportare a qualcuno con altre indicazioni l'esperienza decisiva, perché ha fatto forse esperienze simili. Prima di trovare Dio in me, dovetti sperimentare un terribile evento, che si potrebbe anche considerare come un segno o una guida. Trascorsero poi anni nei quali cercai Dio. Nessuno poteva convincermi che Dio esista. Non volevo sapere da altri che Dio esiste, ma volevo dimostrarlo a me stessa. Dopo anni di ricerca, sia in preghiera sia nella natura, ho trovato Dio in me. Non lo posso dimostrare, ma posso dare un consiglio. Provate voi stessi. Voi stessi siete la vostra prova personale. Felice è la persona che dimentica i sacrifici della vita quotidiana. A posteriori posso dire: non ho sacrificato nulla, solo la mia parte poco buona, i miei pensieri poco buoni, il mio modo di parlare evasivo e la mia volontà egoistica che aspirava a ricevere riconoscimento e ad essere amata, per non dire che lo esigeva. Solo sacrificando il suo egoismo, l'uomo diviene felice e giunge vicino a Dio. Se volete, provate a farlo. Non siete soli. C'è uno spirito buono e benevolo che vi accompagna. Dio, lo spirito del nostro eterno Padre dei Cieli. L'amore di Dio per i suoi figli e le sue figlie è infinito. Vale veramente la pena di fare un tentativo sinceramente profondo e intimo di avvicinarsi a Dio, alla vita in noi.
1: Gabriele ci chiede di prenderci a cuore quanto segue. Abbiate pazienza con voi stessi. Con il tempo diventerete più calmi e più riflessivi. Le cosiddette arti del raccontare, ossia di comunicare con gli altri per ricevere eventualmente apprezzamento e riconoscimento, si riducono. Diventerete più disponibili ad aiutare, perché sarete più coerenti con voi stessi e poi anche con il prossimo, più sinceri e orientati sulla meta. Ben presto vi renderete conto di come fino ad ora avete ingannato voi stessi, perché diventerete consapevoli delle vostre sottocomunicazioni, diventerete più sicuri di voi stessi. Le nostre sottocomunicazioni sono potenziali che trasmettono, vengono emesse da noi stessi e prendono forma, per esempio, mentre parliamo. Avviene quasi automaticamente. Per esempio, quando parliamo e non vogliamo esprimere determinati pensieri. Quello che non vogliamo dire, lo tratteniamo in noi. Tutto si basa sull'energia. Quello che non vogliamo esprimere va, come già detto, nel nostro subconscio e si svolge parallelamente, soprattutto mentre parliamo. Quello che non abbiamo espresso, ma abbiamo pensato per qualsiasi motivo, rimane nel subconscio. In questo modo, nel subconscio si sviluppano potenziali corrispondenti che trasmettono, che possono influire anche sul nostro sistema nervoso e renderci inquieti e nervosi, e non per ultimo, consumare la nostra energia della giornata. Con il tempo viviamo sempre più orientati su nostri aspetti personali. In questo modo ci indeboliamo a livello energetico e diventiamo più indifferenti. L'indifferenza segue volentieri le idee degli altri. Con il tempo non ci rendiamo conto che possiamo essere influenzati, sia anche dal nostro stesso potenziale di trasmissione, dal subconscio. Per questo cambiamo in tempo i nostri pensieri, anche se non è possibile farlo dall'oggi al domani. Come dice il proverbio, esercitandosi si diventa maestri. Questo non significa tuttavia che dovremmo divenire maestri.

0: Dio Padre Madre, dell'essere Padre Madre. Risvegliarle e svilupparle di nuovo significa cambiare modo di pensare.
1: Gabriele ci spiega. L'ancora spirituale per le persone sulla via che conduce alla nuova epoca è il giglio, Sofia, la sapienza di Dio. Il giglio è la purezza nei sentimenti, pensieri e parole. La sapienza in Dio è la sua opera di azione in tutto l'essere. Questo significa operare in modo retto. Dio, la vita universale, è la bellezza in ogni cosa. Sta a noi dimostrare a noi stessi che Dio esiste. La sapienza, l'opera di azione di Dio, è tra l'altro anche la consapevolezza della responsabilità in noi per tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Dipende quindi da noi. Un sì dato in modo consapevole a Dio è anche il sì che diamo a noi stessi di adempiere la legge eterna. Tutto il resto sarebbe un autoingannarsi. In questo senso, penso anche ad alcune affermazioni dei miei simili, che notano con la più grande disinvoltura che gli uomini mentono a se stessi. Ed è così. Nessuno conosce se stesso. E per questo, molte volte, a causa del suo subconscio personale, non sa quello che dice veramente. Oppure, ognuno parla senza comprendere l'altro. O anche, ognuno esprime se stesso. In ultima analisi, in tutto quello che viene detto in modo così lapidario, manca la prova. Non si può dimostrare nulla di quello che proviene dall'uomo. Quando due persone parlano insieme, l'una non sa quello che l'altra pone nelle proprie parole e viceversa. Ognuno di noi ha i suoi aspetti specifici che ha immesso, che da un lato lo segnano e dall'altro lo determinano, in base al potenziale di trasmissione che si trova nel conscio e nel subconscio.
0: Gabriele continua. Sono una persona che pone Dio, il Dio Padre Madre, l'essere nell'essere, la legge universale, che è Dio, al di sopra di ogni cosa, in particolare le tre caratteristiche bontà, amore e mitezza. Forse anche voi fate esperienze simili, e per questo ripeto, dopo aver cercato a lungo, ho trovato Dio in me. E questo è avvenuto dopo una disgrazia e dopo anni di ricerca. Ponevo in continuazione domande su Dio al mio prossimo. Nessuno mi sapeva dire veramente se Dio esiste. Parlando con dei conoscenti, sentii di sfuggita Dio in noi. Aha, Dio è quindi in me. Chi è Dio? Continuai a pensare, Dio in me può essere solo la forza in me. Si fece di nuovo sentire la sensazione che avevo spesso nella natura e che mi spingeva a pregare. Prima le mie preghiere erano impacciate, erano più preghiere di richiesta che non di ringraziamento. In genere guardavano me stessa. Da questa mia esperienza, se volete provare anche voi, do un consiglio e faccio una proposta. Andate nella natura per osservare come il vento accarezza dolcemente e con mitezza i fili d'erba, oppure come tantissimi fiori, fili d'erba ed erbe vivono insieme, e come l'erba o un filo d'erba aiuta, finché è possibile, un fiore a stare ben diritto.
2: der Blütenstand.

0: Oppure, per esempio, come il fiore del dente di leone, una delle prime forme dell'inizio della primavera, si trasforma e distribuisce tantissimi semi al vento.
1: Gabriele pone la domanda: chi interviene nei numerosi processi dalla primavera fino all'autunno? La natura li conosce. Molte volte l'uomo interviene brutalmente nella vita della natura e spezza la vita che si manifesta. È diverso quando gli animali passano attraverso la magia della natura. O la vita della natura si raddrizza di nuovo, oppure si sacrifica alle zampe degli animali. E cosa avviene con gli esseri a due gambe? Per esempio, in autunno le foglie cadono dalle piante latifoglie. L'albero si lamenta forse o non si abbandona invece al corso dell'anno. L'albero sa che l'autunno è solo un passaggio per continuare a crescere nella stessa forma di esistenza in primavera. Che ci sia il sole, che piova o nevichi, la natura accetta tutto con gratitudine. Sa che il possente Dio creatore universale è in ogni cosa. Osserviamo cose analoghe nel mondo degli animali. Gli animali sanno quando cambiano il pelo e le piume e quando è il momento della riproduzione. Com'è per l'uomo? L'uomo riesce a orientarsi in base alla legge dell'ordine e alla regola della moderazione? Oppure, chi osserva i campi maturi in estate e come l'uomo si comporta con essi, dovrebbe chiedersi: come si sente il frutto maturo quando l'uomo arriva con enormi macchinari rombanti? Gabriele continua: ho osservato molte cose e con il tempo ho pensato: io non faccio parte di questa crudeltà che regna nei boschi e nei campi, nelle coltivazioni e nelle stalle da ingrasso degli allevamenti di animali. Iniziai a pregare sempre più dentro di me, Dio in me. Trovai accesso a me stessa, Dio in me, finché, dopo diversi anni, un essere saggio mi toccò e mi fece accettare quello per cui avevo dato il mio sì, come è stato spiegato in molte rivelazioni divine. La preparazione come profetessa. Tuttavia, nel complesso, le mie radici sono fondate in Dio in me. Essere un profeta è un mandato divino, ma nient'altro. Io sono in Dio, perché Dio è in me. Affermo e osservo quello che è la volontà di Dio, dall'ordine divino fino alla misericordia. Poiché vivo nella coscienza, Dio, la forza universale in me, amo, come già spiegato, in particolare le tre caratteristiche: bontà, amore e mitezza. La natura me lo indica.
0: Le tre caratteristiche della figliolanza sono come un magnete per me, così continua Gabriele, che mi attira in continuazione e trova la sua eco nelle parole per la nuova epoca, l'era del giglio, Sofia, la sapienza di Dio. Cari amici, il motto nell'era del giglio è provare e trovare Dio, l'amore eterno dentro di sé. Noi uomini siamo abituati ad aggrapparci qua e là, soprattutto ad altre persone, per trovare un sostegno. Ho imparato e lo trasmetto ancora una volta. Nelle vicinanze della nostra colonna vertebrale si trovano 7 centri di coscienza spirituali che, come ogni cosa, hanno il loro ordine per alimentare anche la nostra struttura di cellule e l'aura dell'uomo. Nelle vicinanze del nostro cuore fisico si trova il 4° centro di coscienza, chiamato anche il centro del Cristo. Questo centro è il mio sostegno, dove dirigo anche le mie preghiere. Recepisco lì come energia, come comunicazione nella coscienza, anche il dialogo con la natura o con gli animali. Gabriele ci consiglia: provate a farlo. Con il tempo, e ogni cosa ha il suo tempo, vi sentirete più leggeri. Come si dice in modo lapidario? Mi è caduto un peso dal cuore. Se è così, come potrebbe essere, potreste poi dire anche: Dio mi ha toccato tramite la comunicazione della coscienza con la natura. Tutto ha quindi il suo tempo. Con il tempo diventerete più tranquilli e sicuri di voi. Desiderate essere da soli più spesso di prima. È possibile che a un tratto la gente vi consideri strano e astruso. Ed è così. Tuttavia voi stessi non siete né l'uno né l'altro. Percepite e provate una certa calma e protezione nei vostri pensieri e nei tratti del vostro carattere. Spesso non sapete nemmeno voi da dove provengano. Un'osservazione che io, Gabriele, faccio con molta accortezza: Dio è il silenzio.
1: Gabriele continua con le parole: posso richiamare la vostra attenzione sul giglio? È il simbolo della purezza, dell'amore di Dio, della protezione in Dio, la bellezza attraverso l'amore per l'essere e, non per ultimo, la libertà. Cresce, fiorisce e matura nel giardino di Dio e, se ne ha la possibilità, nel vostro cuore. Sì, allora nelle vicinanze del vostro cuore ci sarà l'era del giglio che sta giungendo, l'inizio della nuova epoca. Cercate, ogni volta che vi è possibile, di recarvi nel giardino interiore, per esempio in preghiera, per diventare silenziosi o per portare la vostra richiesta interiore a Dio, all'Eterno Dio Padre e Madre. Su questa via divenite sempre più tranquilli e molti pensieri diventeranno un tratto futili. Riuscirete a svolgere più facilmente il vostro lavoro e il vostro desiderio di andare ogni tanto a fare una passeggiata, possibilmente da soli, vi porterà l'appagamento. Una passeggiata vi inviterà spesso a imboccare una determinata strada. Se vi sentite di farlo, percorretela e osservate cosa vi colpisce oggi e ora e cosa inizia a comunicare nel quarto centro. Si pone la domanda: chi ha trasmesso verso di voi? Chi desidera comunicare con voi? Questo e molto di più è l'inizio dell'era del giglio, è la preparazione per l'apparizione della luce del Cristo Dio, del Messia spirituale: Io vengo presto. Se si tiene presente quello che il Cristo, il Figlio di Dio, ha sopportato quale Gesù di Nazareth per staccare una parte della sua eredità divina e proteggere il nucleo centrale in ogni anima con la forza dei cieli nel suo è compiuto, allora le persone veramente consapevoli di Dio dovrebbero andargli incontro affinché la sua opera di riconduzione in patria di tutti i figli e le figlie di Dio possa giungere a compimento. Cari amici, l'era del giglio è appena iniziata. Un'epoca più luminosa risplenderà per gli uomini delle prossime generazioni. Possa la nuova epoca, il giglio, Sofia, la sapienza di Dio, fiorire già ora nei cuori di tutti noi, e la sua purezza e bellezza possano esortarci ad aprire il cuore per Dio in noi. In questa consapevolezza del giglio, Sofia, all'inizio della nuova epoca, Gabriele. Cari amici, con queste parole, con questo augurio di Gabriele, della profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, siamo giunti al termine della trasmissione L'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Ci congediamo da tutti voi augurandovi ogni bene e un saluto in Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gottes
1: Zentrum. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organ.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza
0: che auch in der inneren Heilung geht.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce. La forza è presente, il Cristo in noi. Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns.
1: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio.
0: Sich das bewusst.
1: La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist Einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali. Si sviluppa un rapporto fine. Non è più il pensiero, ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali. Abbiamo un contatto fine con la madre terra. Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, e sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra, un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda, chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti alla seconda parte della serie I Dieci Comandamenti dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca. I comandamenti di Dio dati tramite Mosè sono estratti dalla legge eterna che abbraccia ogni cosa, dell'amore per Dio e per il prossimo, della libertà e dell'unità. Sono un dono d'amore, un aiuto per la vita, per noi esseri umani, e nei nostri giorni sono attuali come lo erano migliaia di anni fa. Infatti Dio, l'unico universale, non muta. Egli è sempre lo stesso, in eterno, come anche la sua legge della vita è immutabile. Da circa 50 anni Dio, l'Eterno, e suo Figlio, il Cristo Dio, si rivelano tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele. Affinché possiamo comprendere meglio i 10 comandamenti di Dio e metterli in pratica nella nostra vita, Gabriele ce ne spiega il significato con le parole della nostra epoca. Ora arriviamo al terzo comandamento di Dio. Ricordati di santificare le feste. Oggi chi lavora deve adattarsi alle necessità dell'azienda in cui è impiegato e per questo non si può dire in generale che la giornata di riposo debba essere il settimo giorno. Per le persone, per esempio, che fanno turni di lavoro o per chi lavora nel campo della ristorazione, è possibile che il settimo giorno non sia un giorno di riposo. Nessuno è comunque escluso dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, che include la libertà. Qualunque sia la nostra giornata libera, dovremmo prenderci alcuni minuti per riflettere sulle giornate trascorse. Cos'è andato bene? Cosa meno bene? O addirittura male? Possiamo trarre delle indicazioni da ogni cosa, per esempio anche dai colloqui, in particolare quando si fa sentire il piano dei nostri sentimenti, sia in senso positivo sia negativo. Quando si fa sentire quello che definiamo come un certo senso di disagio, potrebbe essere di aiuto ricorrere alla parola perché, rivolgendola a noi stessi. Questa parola perché può essere la chiave per comprendere molte cose che forse abbiamo dimenticato o addirittura represso nel corso delle ore o delle giornate trascorse. Inoltre, potremmo ricordarci che in noi agisce una possente forza positiva che noi, in Occidente, chiamiamo Dio e che desidera aiutarci.
1: Gabriele spiega inoltre: se ci dovessero essere dei pensieri che vi spingono a recarvi eventualmente in una cappella o in una chiesa a pregare, leggete quello che ci ha insegnato Gesù di Nazaret. Egli ci ha insegnato, da un lato, che ogni uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'anima dell'essere umano. D'altra parte, per quanto riguarda la preghiera, ci ha insegnato quanto segue. Tu invece, quando preghi, entra nella tua

0: per tutto il nostro comportamento.
1: Proseguiamo ora con il quarto comandamento: onora il padre e la madre. O potremmo anche dire rispettali. Gabriele ha spiegato quanto segue in merito. Nei nostri giorni in genere ognuno rende onore a se stesso e ci sono persone che venerano altre persone. Si rende onore per esempio a coloro che ottengono notevoli risultati nel campo della ricerca scientifica a vantaggio della società o che raggiungono un rango sociale elevato appoggiandosi a persone che occupano posizioni di prestigio all'interno del governo e dello Stato. Nella nostra epoca, per esempio, si ammirano campioni sportivi, attori, artisti o coloro che mettono in mostra il loro lusso e le loro ricchezze. Anche i figli dovrebbero onorare il padre e la madre. Si pensa quindi che sia bene rendere onore a delle persone. Davanti a Dio siamo tutti uguali, fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre che è nei cieli, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, che disse, ad esempio, quanto segue a coloro che davano insegnamenti al popolo in nome dell'Eterno. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno Padre sulla terra, poiché uno solo è il vostro Padre, quello del cielo. Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato.
0: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Qualsiasi titolo una persona acquisisca o con qualsiasi alta carica si adorni davanti a Dio è uguale al suo prossimo, senza titolo e cariche. Questo vale anche per le persone di cui siamo figli o figlie sulla terra. La parola di Dio è la legge eterna, la vera vita, e dice tra l'altro: ognuno porti il peso dell'altro, che significa uno aiuti l'altro. Nella legge eterna e universale dell'uguaglianza, della libertà e dell'unità, non è previsto mettersi in mostra con le proprie cariche onorifiche o farsi rendere onore da altri. L'amore per Dio e per il prossimo include il rispetto per il prossimo e prevede che dovremmo rispettarci reciprocamente e rendere onore a Dio, lo Spirito onnipresente, che è la vita in tutti e in tutto, rispettando anche la sua creazione, di cui fanno parte gli esseri umani, gli animali, la natura, la madre terra. Solo chi rispetta la vita rende onore a Dio, chi distrugge la vita disprezza Dio.
2: Riguardo al quinto comandamento non uccidere, Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Il quinto comandamento, in particolare, ha un'ampia portata, in quanto le autorità ecclesiastiche istituzionali lo hanno cambiato nella formula commettere assassinio. Secondo l'interpretazione di oggi si può quindi, per esempio, uccidere in guerra. Uccidere intenzionalmente è invece considerato un assassinio. Se esaminiamo a fondo la parola guerra, in base alle affermazioni fatte da Gesù di Nazareth, leggiamo che Gesù insegnò, per esempio, tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Gesù di Nazareth era un pacifista assoluto. Egli insegnò a essere pacifici. Gesù di Nazareth era un uomo di pace e il principe dei cieli della pace. Chi ha trasformato il termine uccidere in commettere assassinio, indebolendone così il significato, è in ultima analisi a favore della guerra e contro gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Al cospetto di Dio, davanti al Padre dei cieli di cui ci ha parlato Gesù, siamo tutti fratelli e sorelle che hanno ricevuto la vita eterna, da Dio, loro Padre dei cieli.
3: Wir Menschen

0: Noi esseri umani respiriamo perché nel nostro respiro fluisce la vita, che è la forza onnipotente. Chi ha il diritto o chi si arroga il diritto di togliere il respiro a suo fratello, a sua sorella?
1: Gabriele prosegue. Gesù di Nazaret ci ha insegnato che noi esseri umani non abbiamo il diritto di uccidere una persona. Questo vale anche per quanto riguarda l'uccidere intenzionalmente un animale o una pianta nel pieno della linfa. Noi esseri umani abbiamo il compito di rispettare, amare e apprezzare la terra con tutto quello che vive su di essa, sottoterra e sopra di essa, poiché in tutto c'è la vita, lo spirito libero universale, che è l'unico ad essere la vita in tutti e in tutto. Proprio l'umanità odierna è molto lontana dalla verità eterna che in Occidente chiamiamo Dio. Purtroppo sono molto pochi coloro che riflettono sul fatto che Egli è lo spirito possente dell'infinito, il Creatore, la cui forza vitale opera in ogni cosa. Sia gli universi, sia i possenti soli e pianeti, sia il più piccolo animaletto sulla terra, tutto porta in sé la vita dello Spirito Eterno, il Creatore di tutto l'essere. Chi ha quindi il diritto di intervenire nella vita che è eterna? Chi ha donato la vita? A chi appartiene la vita? L'essere umano, l'animale, l'intera natura hanno il diritto di vivere fino a quando la loro esistenza terrena non sarà giunta alla fine. Ogni persona e tutti i regni della natura hanno quindi il diritto di continuare la loro esistenza nella dimensione materiale fino a che non sarà giunto per loro il momento di fare ritorno come forme di vita spirituali nel grembo della vita eterna.
0: E Gabriele continua dicendo, in genere oggi le persone non prestano attenzione alla legge di semina e raccolta, al principio che dice quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Se osserviamo in modo più profondo il nostro mondo, caratterizzato dall'arroganza e dallo sfruttamento delle persone e della natura, ci renderemo conto che i semi negativi che sono stati posti non solo stanno maturando, ma stanno già germogliando, ossia manifestano i loro effetti. Ma chi importa? Chi più, chi meno, in genere si pensa «io sono il prossimo di me stesso», non è una cosa che mi riguarda. Invece riguarda voi, tutti noi, poiché portiamo in noi la vita e anche la nostra libertà, dalla quale è derivata la legge della caduta che dice quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Nessuno ha quindi il diritto di uccidere consapevolmente, né in guerra, né come agricoltore o guardia forestale o cacciatore. Chi uccide volutamente, ossia intenzionalmente, è contro la legge della vita e quindi contro il Dio creatore. Alla fine, per ognuno varrà, quello che semini lo raccoglierai prima o poi, poiché l'anima di ogni essere umano vive in eterno. Un giorno l'anima passerà nei regni dell'aldilà e dovrà subire quello che l'uomo ha seminato.
1: Il sesto comandamento di Dio dice «non commettere adulterio». Gabriele ha spiegato in merito. Commettere adulterio vuol dire infrangere la fedeltà e allo stesso tempo la fiducia. In genere i matrimoni vengono contratti sulla base della fiducia reciproca. Quindi se la moglie o il marito abusano di questa fiducia perché preferiscono un'altra donna o un altro uomo a livello fisico, così facendo rompono la promessa di fedeltà reciproca. L'epoca odierna è sempre più frenetica e questo si ripercuote anche sul campo della fedeltà, poiché si pensa di doversi godere la vita. Anche il matrimonio e il rapporto di coppia sono soggetti alla frenesia di questi tempi, perché oggi ci si promette la fedeltà, ma dopo poco tempo le promesse sono già dimenticate. Cose simili avvengono anche in molti gruppi industriali e in molte aziende. All'inizio si firma un contratto di collaborazione che include la fiducia nei confronti dell'azienda, ma non appena entra in gioco il proprio profitto personale e, oltre ad esso, subentrano intrighi aziendali e manipolazioni, il contratto di lavoro diventa spesso soltanto carta straccia. Qualsiasi campo si prenda in esame, l'epoca odierna e il mondo odierno richiedono i loro culti sacrificali. In molti casi si sacrifica il matrimonio o il rapporto di coppia per un'amicizia di breve durata. Non importa che la moglie abbia un figlio oppure no, il mondo apparentemente frenetico richiede i suoi tributi. Non importa che si commetta adulterio, ossia che si infranga la fedeltà o la fiducia. Si sacrifica il prossimo, si sacrifica la firma contrattuale. Le forme del culto sacrificale sono molte e diverse. La vita di oggi può essere paragonata a un gioco con i dadi. Oggi il numero uno è la persona che riteniamo degna della nostra fiducia, mentre domani quelli che degneremo della nostra fiducia o che rappresenteranno l'oggetto dei nostri desideri saranno forse già il numero 3, il 5 o addirittura il 6.
0: Gabriele prosegue. E così qualcuno pensa, che importanza possono ancora avere i comandamenti di Dio che sono stati dati alcune migliaia di anni fa a persone della cosiddetta età della pietra? Siamo sinceri. Non è forse così che la pensano molti giovani che si lasciano prendere dalla frenesia della nostra epoca, convinti che oggi si debba vivere appieno la vita, se necessario anche a spese degli altri, anche se si procura sofferenza e dolore a coloro che sono stati abbandonati e che ne soffrono? Anche se noi uomini possiamo ritenere tante degenerazioni come una cosa comune e quindi non provare nemmeno vergogna per quello che facciamo, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e lo sarà anche domani. La sua eterna legge cosmica è assoluta, è presente. E se il sesto comandamento di Dio dice «non commettere adulterio», questo significa, tra l'altro, «mantieni la tua promessa», per quanto riguarda la fedeltà, vale a dire la fiducia, che è una questione d'onore, sia nel matrimonio, nel rapporto di coppia, nei grandi gruppi industriali, nelle aziende o altrove. Come l'uomo che viveva in passato nella cosiddetta età della pietra doveva misurare il proprio modo di pensare e di parlare, tutto il suo comportamento con i comandamenti di Dio, lo stesso vale anche oggi, nella cosiddetta epoca della tecnologia che l'uomo definisce come l'epoca dell'informazione.
2: E Gabriele ha spiegato inoltre, i matrimoni, i rapporti di coppia e le promesse incluse nei contratti dovrebbero essere basati anche oggi su sincerità, apertura, fedeltà, coerenza e fiducia. Chi prende sul serio i comandamenti di Dio e da 2000 anni gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, e li realizza passo per passo, riesce a vedere le cose in modo più ampio e profondo ed è in grado di valutare, per esempio, che tipo di persona si trova davanti o a chi può dare la propria fiducia. Il sesto comandamento dice quindi non commettere adulterio. Una rottura rimane una rottura. Quello che viene riparato non è più intatto, per questo sarebbe bene esaminare seriamente se stessi prima di commettere un'ingiustizia, ossia prima di rompere qualcosa. Questo significa che dovremmo riflettere seriamente prima di mandare in pezzi qualcosa, perché per aggiustare ciò che è stato rotto ci vuole spesso molto più tempo e ciò che è stato incollato di nuovo è appunto incollato e non sarà più intatto. Molte cose che sono andate in frantumi troveranno eventualmente una giusta risonanza nella legge di semina e raccolta. Quello che semini lo raccoglierai.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati al termine della seconda parte della serie sui comandamenti di Dio. Mai prima nella storia dell'umanità Dio, l'Eterno, ha avuto la possibilità di spiegare in modo così comprensibile i suoi comandamenti tramite una grande profetessa istruttrice alle persone di tutto il mondo. Chi comprende il significato dei 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè riconosce. Se non si mette in pratica la parola di Dio, si vive giorno per giorno senza una meta, senza sapere chi siamo e perché viviamo in veste umana nella dimensione terrena. Cari amici, auguriamo a voi e a tutti noi di essere accompagnati dalla forza di Dio per i prossimi tempi. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Un cordiale saluto in Dio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti a questa puntata della serie La vera scuola è la vita. Anche la puntata di oggi si basa su una delle numerose istruzioni che ci sono state date negli ultimi 50 anni dalla Sapienza Divina tramite Gabriele, la messaggera del Regno Eterno. È veramente la Sapienza Divina che ci parla e ci indica la via dell'autoconoscenza da mettere in pratica nella vita quotidiana, con tanti esempi concreti per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a Dio. Non si tratta di accumulare sapere spirituale o intellettuale, ma di mettere in pratica, passo per passo, l'essenza degli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che sono il discorso della montagna e anche i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè. Oggi desideriamo leggere alcuni estratti da una delle numerose istruzioni di Gabriele sul tema: che cos'è la grazia? Esiste una grazia? E quando sperimentiamo questa grazia? Sono sempre meravigliato ed entusiasta di come la Sapienza Divina riesca a farci sentire vicino il cielo, in cui è possibile trasmetterlo con parole umane. Riesce a trasmetterci gli insegnamenti più elevati, indicandoci allo stesso tempo come possiamo metterli in pratica concretamente nella nostra vita quotidiana.
1: Questo vale anche per l'istruzione di oggi sul tema della grazia. Il concetto di grazia non è molto usato nel linguaggio comune. A volte si parla forse di avere pietà di qualcuno o di concedere la grazia a qualcuno. Ma cosa significa veramente grazia? E cos'è la grazia di Dio? Lo sentiremo nell'istruzione di oggi, in cui leggiamo: il Cristo è la fonte di grazia più grande, poiché Dio, il nostro Padre eterno, ci ha inviato suo Figlio dall'amore e dalla misericordia. La grazia fluisce dall'amore e dalla misericordia, e la grazia è l'aiuto. La grazia è anche la redenzione dalle nostre colpe. Per questo è venuto il nostro Redentore. La sua forza redentrice si è ingenerata nella nostra anima. E la forza redentrice è allo stesso tempo l'aiuto affinché ci liberiamo dai nostri peccati per poter percepire completamente la forza redentrice che fluisce quale forza della risurrezione. Senza la grazia di Dio, il Redentore non sarebbe mai venuto da noi. Il Cristo è venuto tramite il grande amore, la misericordia, la bontà e la grazia di Dio. Proviamo a confrontare le parole grazia e avere pietà di qualcuno. Noi esseri umani ci comportiamo in modo clemente e questo significa che ci comportiamo dall'alto in basso, nel senso abbiamo pietà di te, poveretto. Ma la grazia è assoluta, si può contare su di essa, perché si può contare anche sull'amore di Dio. E la grazia confluisce anche nella giustizia di Dio. Potremmo dire che la grazia e la giustizia di Dio costituiscono la bilancia. Tutto quello che abbiamo causato viene soppesato e misurato, vale a dire posto sulla bilancia della grazia e della giustizia. Poiché, come sappiamo, Dio ama ogni persona, ogni figlio o figlia, allo stesso modo. Se abbiamo peccato nei confronti di nostro fratello o di nostra sorella e chiediamo perdono al nostro prossimo e preghiamo il Cristo, il Consolatore, l'Aiutante, il Redentore, colui che porta la grazia di assisterci, interverrà la grazia, la bilancia della giustizia. Abbiamo peccato nei confronti del nostro prossimo. È possibile che per questo il nostro prossimo abbia seguito una strada sbagliata e in questo caso ne siamo corresponsabili a causa del nostro comportamento.
2: Ognuno di noi ha sicuramente già fatto l'esperienza che in certe situazioni non è sempre facile perdonare o chiedere perdono. Gabriele ci incoraggia e continua spiegandoci come la legge di Dio e la sua grazia agiscono insieme. Se il nostro prossimo non ci perdona, nonostante chiediamo perdono di cuore e ci pentiamo dei nostri peccati, malgrado nella nostra anima e nel nostro conscio ci siamo riproposti di non ripetere più questo peccato, la grazia non può agire completamente. Se il nostro prossimo non ci perdona, la grazia agirà su di noi, donandoci aiuto e sostegno, e la grazia di Dio agirà anche nel nostro prossimo, affinché ci perdoni. Tuttavia, finché non ci avrà perdonato, la nostra colpa non potrà essere sciolta. Questo significa che la grazia potrà essere un aiuto, ma non ci toglierà completamente la nostra colpa. Se la grazia ci togliesse completamente la colpa di cui ci siamo caricati nei confronti del nostro prossimo e che pesa su di noi, Dio sarebbe ingiusto e la bilancia della grazia e della giustizia non sarebbe in equilibrio. La persona verso la quale abbiamo peccato, che per esempio ha seguito una strada sbagliata per causa nostra, verrebbe lasciata da parte, mentre noi riceveremo la grazia completa che ci eleva nell'amore, nella giustizia e nella misericordia di Dio, nei cieli. Chiediamoci allora, cosa diremmo se il nostro prossimo ha peccato nei nostri confronti e a causa di questo peccato, di quello che ci ha trasmesso, abbiamo seguito strade sbagliate e tutto ad un tratto ci rendiamo conto. Noi stiamo espiando questi peccati, nonostante il nostro prossimo ne sia corresponsabile, mentre lui è nei cieli e ci guarda con pietà dall'alto in basso. Immedesimiamoci in questa situazione. Cosa diremmo? È un Dio ingiusto. Quindi la grazia di Dio agisce sempre, ma può toglierci il peccato, il nostro peccato, soltanto se il nostro prossimo ci ha perdonato. E se ora preghiamo, Signore, conosco i miei peccati e non li ripeterò più. E nella nostra anima e nel nostro conscio è scritto che li ripeteremo. Ci toglierà la grazia di Dio questi peccati? Come sarebbe se la grazia di Dio ci togliesse questi peccati, nonostante nel nostro conscio e nella nostra anima sia scritto che continueremo a ripetere le stesse o simili cose?
0: Sentiamo ancora come la legge divina e la grazia di Dio agiscono anche nel corpo e nell'anima. Nella grazia si trova la forza anche per l'anima e per il corpo. Se la grazia toglie il peccato, l'anima riceve più luce e il corpo più forza. Quindi se Dio togliesse il peccato tramite la grazia e noi continuiamo però a ripeterlo, continuerebbe di conseguenza a dare sempre più forza al nostro corpo per continuare a peccare. La grazia agisce sempre, è l'aiuto, è il sostegno, è la guarigione, porta sollievo e ci assiste. E la grazia toglie il peccato se noi, sistemando i peccati, non siamo più legati al nostro prossimo o se non ripetiamo più questi nostri peccati. Allora la grazia agisce e toglie il peccato. E questo significa l'amore, la grazia, la bontà e la misericordia sono nel contempo la grande fiamma redentrice in noi. Essa trasforma i nostri peccati nella nostra anima e noi riceviamo più luce, più forza per l'anima e il corpo. Questa è l'evoluzione, passo per passo, verso l'amore. Soltanto noi esseri umani abbiamo bisogno della grazia. Nella patria eterna non abbiamo bisogno della grazia, perché siamo nella legge dell'amore. Ma finché ci troviamo nella legge di semina e raccolta, agisce la grazia. E la grazia e l'amore di Dio hanno inviato anche il Figlio, il nostro Redentore, il Cristo. Cari amici, dice Gabriele, com'è per noi? Se ci comportiamo solo con pietà verso gli altri, perdonando il nostro prossimo, non lo abbiamo veramente perdonato. Se invece ci pentiamo della nostra parte e non ripetiamo più gli stessi o simili aspetti, la grazia agisce anche in noi e riusciremo a perdonare sinceramente il nostro prossimo. Allora agisce l'equilibrio nella giustizia e nella grazia. Entrambi i piatti hanno la stessa misura. Tutto è scontato in entrambi i piatti della bilancia.
1: Cari amici, a volte non è semplice riconoscere i propri errori. Ma se qualcuno ha già fatto l'esperienza di riuscire a farlo, sa che è anche il primo passo per riconciliarci. Continuiamo a leggere. Dobbiamo tenere presente: la grazia vale per ognuno, per me e anche per il mio prossimo. E Dio non abbandona il mio prossimo se ho peccato nei suoi confronti. Sono io che devo rimediare con lui. L'amore, la grazia e la misericordia agiranno in modo più intenso, ma è determinante quando mi perdonerà il mio prossimo. Infatti, noi abbiamo la libertà di peccare, di farlo o di non farlo. Dio non ci costringe a fare nulla, ma secondo la legge, quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Saremo legati al nostro peccato finché non ci riconcilieremo con il nostro prossimo per compiere i passi verso il cielo. Tramite la grazia faremo sempre dei passi avanti sulla nostra via evolutiva, ma siamo sempre legati al nostro prossimo con la parte con cui abbiamo peccato nei suoi confronti. E solo quando ci perdonerà, non con pietà, ma da una vera convinzione interiore, saremo liberi. Potremmo anche dire, in fondo, viviamo solo per mezzo della grazia di Dio, perché senza la grazia non potremmo mai ritornare a casa nell'eterno essere. Non ce la faremmo mai. La grazia è l'aiuto nella redenzione, ma la grazia agisce solo se siamo disposti a sistemare anche le nostre rispondenze con il Cristo e inoltre, e questo è importante, a non ripetere più questi peccati.
2: Cari amici, in questa istruzione apprendiamo anche come possiamo imparare dalle situazioni della giornata e sperimentare che Dio ci è vicino. Ora abbiamo la possibilità di ascoltare insieme una parte della registrazione originale dell'istruzione.
1: Noi esseri umani ci aspettiamo sempre che gli altri siano comprensivi, che si possano immedesimare in noi. Cosa significa in fondo? Che siano accondiscendenti, sii clemente con le mie rispondenze. E se l'altro non è abbastanza comprensivo, lo riteniamo spietato. Dio è forse comprensivo? Egli sa, è l'amore, non deve immedesimarsi, perché questo significherebbe essere pietoso. Sa come siamo, ci conosce, ci ama. È sempre questa perfezione, questo essere. Ma facciamo una distinzione tra l'essere clementi e la grazia di Dio. Possiamo contare su di Lui. Possiamo contare sulla clemenza del nostro prossimo. Oggi è comprensivo, domani è spietato. Diciamo di aver sentito la sua vicinanza e la sua presenza. Se in queste situazioni ci tiriamo subito indietro e ci rivolgiamo a Dio nell'interiore e siamo completamente silenziosi, senza avere alcun pensiero, nemmeno di preghiera verso di Lui, ma restiamo semplicemente in silenzio e gli chiediamo semplicemente: cosa vuoi dirmi adesso? In queste situazioni possiamo ricevere alcuni impulsi per noi personalmente, perché Egli ci ha toccati, dato che ci è vicino e vuole comunicarci altri aspetti.
2: Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori, quello che abbiamo ascoltato è un'offerta che ci viene fatta dal Regno Eterno, la mano che la sapienza divina ci porge, con la quale chiunque lo desidera può orientare in modo nuovo la propria vita. Per oggi ci congediamo nella consapevolezza che Dio, lo Spirito libero universale, la Sua presenza, il Suo amore e la Sua grazia ci accompagnano ogni giorno della nostra vita. Dio in noi e noi in Dio. Arrivederci ed un saluto in Dio.

0: Liebe Zuhörerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, da più di 30 anni mi è dato di essere la portavoce dello Spirito Eterno, del Cristo Dio. Vi chiederete che cos'è una portavoce dello Spirito Eterno? È un profeta di Dio. E nel mio caso una profetessa di Dio. Non mi sono assunta io questo incarico, non mi sono nominata io tale e non mi definirò nemmeno come profetessa di Dio. È l'Eterno che ha fatto di me il suo strumento divino, poiché è presente un mandato divino che proviene dall'alto, dal regno di Dio. È Dio che mi chiama la sua portavoce, la sua profetessa. Io stessa sono rimasta soltanto una persona semplice tra tante persone e nello spirito di nostro eterno padre sono Gabriele, la sorella di tutti i miei fratelli e sorelle. In questi più di 30 anni lo spirito del Cristo Dio si è rivelato innumerevoli volte agli uomini tramite la parola profetica. Egli, il grande Eterno, ha donato a noi uomini parole di vita e indicazioni per il nostro cammino. Ci ha anche ammoniti riguardo all'epoca odierna. La parola di Dio è accessibile a tutti in molti libri e pubblicazioni audio. Potete inoltre leggere la parola di Dio nella grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», nella quale troverete anche una descrizione del mio cammino spirituale, che è possibile leggere anche nel primo volume della serie La via che conduce alla coscienza cosmica, felicità, libertà e pace. Con questa breve introduzione desidero presentarmi. Come ho già detto, sono vostra sorella nello Spirito di Dio, nostro eterno Padre, di cui noi tutti siamo figli e figlie. Sono quindi una persona tra tante persone che ha però il compito divino di portare questo messaggio donato dall'Eterno Essere. In questi 30 anni trascorsi ho sperimentato non soltanto disperazione, solitudine, sofferenza, tristezza, malattia dei miei simili, dei miei fratelli e sorelle, che tutti i cristiani nel Padre nostro riconoscono quali figli di un unico Padre. Ho sperimentato e continuo tuttora a sperimentare una sofferenza indicibile anche nel mondo degli animali. Gli animali non hanno quasi alcun diritto in questo mondo e ben di rado una voce. Gli uomini, invece, secondo la rispettiva costituzione del proprio Stato, hanno diritti e doveri.

nella sua varietà. La vita è la presenza di Dio anche nella natura, in ogni animale, in ogni goccia d'acqua e in ogni pietra. Gesù ci ha insegnato l'amore per tutte le creature. Durante la sua vita terrena, egli conferì una voce anche agli animali, anche se nella Bibbia non si trova quasi più alcuna indicazione in merito. Invece, nei Vangeli apocrifi, come per esempio il Vangelo di Gesù, si parla in modo dettagliato e senza alcuna censura dell'amore per gli animali di Gesù. Citiamo di seguito alcuni esempi. Siate giusti e siate misericordiosi nei confronti del vostro prossimo e di tutte le creature che vivono, e camminate in umiltà con il vostro Dio. E in un altro punto si legge: e il leone si avvicinò e si accovacciò ai piedi di Gesù, e Gesù gli mostrò il suo amore. E il popolo si meravigliò assai e disse: vedete, quest'uomo ama tutte le creature e ha perfino potere sugli animali del deserto, ed essi gli ubbidiscono. Andando a Gerusalemme, Gesù incontrò un cammello con un pesante carico di legna. Il cammello non ce la faceva a trasportarlo sul monte, e il cammelliere lo picchiava e lo maltrattava spietatamente, senza però riuscire a smuovere l'animale. Gesù, vedendolo, gli disse: perché colpisci tuo fratello? E l'uomo replicò: non sapevo che fosse mio fratello. Non è forse un animale da soma fatto per servirmi? E Gesù disse: non è forse lo stesso Dio che ha creato quest'animale con la stessa sostanza dei tuoi figli che ti servono? E non avete ricevuto tutti e due lo stesso respiro da Dio? Più avanti nel testo leggiamo ancora: Gesù giunse in un villaggio dove vide un gattino randagio che soffriva di fame e lo implorava miagolando. Lo raccolse da terra, l'avvolse nel suo mantello e lo fece riposare sul suo petto. E attraversando il villaggio diede al gatto da mangiare e da bere. Ed esso mangiò e bevve e gli dimostrò la sua gratitudine. Ed egli lo diede ad una delle sue discepole, una vedova di nome Lorenza, che se ne prese cura. E alcuni del popolo dissero: quest'uomo si prende cura di tutti gli animali. Sono forse suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto? Ed egli disse loro: in verità, questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle, che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno. E chiunque si prende cura del più piccolo di essi e gli dà da mangiare e bere nella sua pena, lo fa a me.
E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria

e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se fosse stata inflitta a me. Infatti, ciò che avete fatto in questa vita verrà fatto a voi nella prossima. Sta scritto anche: in verità io vi dico, chi trae vantaggio dalle malvagità perpetrate contro una creatura di Dio non può essere retto. E tantomeno possono trattare le cose sacre o insegnare i segreti dei cieli coloro che hanno le mani macchiate di sangue o la bocca contaminata dalla carne. Leggiamo inoltre: e tutto ciò che fate al più piccolo dei miei figli lo fate a me, poiché io sono in loro e loro sono in me. Sì, io sono in ogni creatura e tutte le creature sono in me. Io gioisco di ogni loro gioia e soffro per ogni loro dolore. Perciò io vi dico, siate buoni tra voi e con tutte le creature di Dio. Più avanti leggiamo: si avvicinava la Pasqua dei giudei e Gesù salì di nuovo da Betania a Gerusalemme. Trovò nel tempio della gente seduta a vendere buoi, pecore e colombe e anche i cambiavalute. Fece allora una sferza di 7 cordicelle e li scacciò tutti dal tempio. Liberò le pecore, i buoi e le colombe. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e rovesciò i banchi. E disse loro: portate via tutte queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Non sta forse scritto: la mia casa sarà una casa di preghiera per tutti i popoli, e voi ne avete invece fatto una spelonca di ladri e l'avete riempita di tutti gli ebbrobri possibili. E non ammise che si portasse nel tempio neanche una ciotola di sangue o che venissero uccisi degli animali. Già nell'Antico Testamento Dio disse tramite i profeti: i vostri sacrifici di sangue sono un opprobrio per me. Ciò nonostante, gli uomini continuano ancora a sacrificare animali per le loro feste. Malgrado tutte le difficoltà, sempre più persone che non fanno parte delle istituzioni ecclesiastiche sperimentano come la luce del Cristo Dio si irradia in modo possente. Sempre più persone vengono a conoscenza dell'amore, della bontà e della mitezza di Gesù. Riconoscono che il suo insegnamento consiste anche nel prendersi cura ed essere misericordiosi con i più deboli e comprende anche gli animali. Cominciano così a vedere gli animali con altri occhi, senza considerarli soltanto fornitori di carne, e conferiscono una voce agli animali. Anch'io conferisco la mia voce agli animali. Gli animali parlano al mio cuore e io traduco il loro linguaggio. Cari amici, spero tanto che queste parole raggiungano il vostro cuore. La preghiera degli animali dice:
Molti nostri fratelli animali sono sempre all'aperto, senza un riparo e protezione, in ogni stagione, con qualsiasi tempo, sia al freddo, con il caldo o addirittura con la calura delle giornate estive. Essi chiedono, tramite di me, aiutateci affinché anche noi possiamo avere un tetto sulla nostra testa come l'avete voi e come l'avevano gli animali di Betlemme, che accolsero Maria, Giuseppe e il loro bambino. Percepite nei vostri cuori, voi uomini, percepite che noi siamo i vostri fratelli minori, gli animali. Anche per noi animali potrebbe essere ogni giorno Betlemme, se gli uomini che ci amano aiutano per creare ripari e spazi vitali, in modo che possiamo ricevere, per esempio, un cibo genuino, come la Madre Terra desidera fare, senza concimi chimici. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci affinché persone che amano gli animali possano costruire dei ripari, acquistare terra e donarci un cibo, come lo desiderate anche voi uomini per voi, natura pura. Vi preghiamo di aiutarci affinché i cacciatori e i bracconieri che mettono le trappole non possano più trarre vantaggio da voi uomini con il loro modo vigliacco di sparare e di catturarci. Se i nostri corpi morti non vengono più usati come arrosto in tavola, non ci sarà più motivo di continuare a ucciderci. Noi animali vi chiediamo di cuore, non mangiate la nostra carne. Se il consumo di carne si riduce, di conseguenza diminuirà sempre più anche la violenza nei campi e nei boschi. Per piacere, contribuite anche voi a far sì che le vostre abitudini alimentari non si basino su vittime dei macelli. Se riflettete su queste cose, voi uomini, pensate anche a Giuseppe e Maria e agli animali nella stalla di Betlemme. Giuseppe e Maria non macellarono gli animali per il bene del loro corpo. Essi amavano gli animali e gli animali amavano loro. Gli animali donarono calore e diedero volentieri la loro mangiatoia per il bambinello. Le persone che pensano a Betlemme come esempio non penseranno al grande amore di Dio soltanto a Natale, ma prenderanno coscienza che Betlemme dovrebbe essere presente ogni giorno, poiché Dio, l'Eterno, ama gli uomini, ma anche gli animali e tutta la Madre Terra. Anche gli animali che si trovano imprigionati nei macelli e sono destinati a morire parlano al mio cuore e io, Gabriele, desidero conferire loro la mia voce. Veniamo allevati per essere macellati, tenuti prigionieri in una stalla terribile. Anche noi siamo esseri della creazione che hanno sensazioni, in modo analogo a come le avete voi uomini. Percepiamo paura, sofferenza e gioia.
molti di noi sono bovini, condannati ad essere macellati, perché ci sono persone che vogliono mangiare la nostra carne e per questo ci troviamo in spazi ristretti, non possiamo quasi muoverci. Sotto i nostri piedi ci sono delle grate di metallo, come le chiamate voi. I nostri escrementi cadono attraverso queste grate e così siamo costretti a vegetare in un'atmosfera con un odore caustico pungente. Vi preghiamo, per piacere, non mangiateci e ponete segni di amore per il prossimo. Guardate nei nostri occhi e percepirete che anche noi bovini siamo creature come lo siete voi e quindi siamo il vostro prossimo, poiché Dio è unità negli animali, nelle piante, nelle pietre, su tutta la terra, in tutto il cosmo. Noi bovini respiriamo come voi. Anche voi amate la libertà come noi. Anche voi respirate e non volete che alcun uomo e alcun animale vi tolgano intenzionalmente il respiro. Vi preghiamo, per piacere, ponete dei segni, non mangiateci, così coloro che sono avidi di profitto nei ghetti degli animali resteranno a poco a mani vuote, perché si smetterà di allevare gli animali per produrre carne, la carne degli animali, i quali in fondo hanno lo stesso respiro che avete voi uomini. Il respiro è vita, proviene dall'Eterno Creatore. Vi preghiamo, non toglieteci intenzionalmente il respiro per il vostro consumo di carne. Oche, anatre, galline, tutti gli animali che vivono sulla terra e sottoterra, tutti gli animali che vivono nelle acque vi pregano, tutti gli animali dell'aria vi pregano e dicono: lasciateci vivere, vi preghiamo, per piacere, non mangiateci. Fate sorgere nei vostri cuori l'amore per ogni creatura. Conferiteci una voce in questo mondo degli uomini buio, terribile e brutale. Lasciateci vivere, lasciateci vivere, vi preghiamo. Gli animali che si trovano nei laboratori di sperimentazione chiedono: uomini, contribuite affinché queste crudeltà terribili, le torture che vengono perpetrate a noi esseri viventi, abbiano fine. Anche voi uomini non volete che vengano effettuati esperimenti su di voi. Non volete essere torturati. Noi animali veniamo fatti soffrire, veniamo torturati e patiamo. In modo analogo a voi uomini, anche noi percepiamo sofferenza, dolore, tormenti. Abbiamo paura di questa morte cosciente che di rado avviene senza tortura. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci e sviluppate nel vostro cuore umano l'amore di Gesù, il Cristo, che amava gli animali e tutto ciò che la terra porta su di sé. Noi animali chiediamo aiuto, grazia e misericordia. Per piacere, voi uomini, conferite una voce a noi animali, non mangiateci, percepite ciò che sentiamo noi.
In tal modo comincerete ad amarci e a poco potrà esserci pace nei boschi e nei campi, nelle stalle, nelle acque e nei laboratori di ricerca. Se Betlemme diviene un segno di amore per gli animali nel cuore degli uomini, anche tra gli uomini stessi potrà esserci l'amore per Dio e per il prossimo, la pace, l'unità che Gesù il Cristo ha insegnato agli uomini. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, lasciate che gli animali vi guardino negli occhi e così percepirete che cosa vi vogliono dire. Vi dicono continuamente: per piacere, vi preghiamo, aiutateci. Gli animali ringraziano però anche per la bontà, l'amore e la misericordia degli uomini che personificano veramente l'amore per Dio e per il prossimo. Sperimentiamo così attimi con gli animali e percepiamo che sono creature che vivono con noi e che hanno lo stesso respiro che abbiamo anche noi uomini, l'alito del Dio creatore. Fate che noi uomini respiriamo con gli animali, allora in questo mondo si farà più luce e il regno di Dio si risveglierà in noi. È la pace nei nostri cuori e nel nostro animo. Se gli animali avranno trovato accesso al nostro cuore, avremo imparato ad amare un po' di più. Allora crescerà anche l'amore per Dio e per il prossimo verso gli uomini, e allora in noi ci sarà pace. Io, Gabriele, vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e averci seguiti. Se lo desiderate, restate ancora un po' in ascolto alla vostra radio o alla televisione. Gesù, il Cristo, insegnò a noi uomini. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su questa casa, ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è come un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. E la casa crollò e la sua rovina fu grande. I cristiani delle origini in tutto il mondo costruiscono veramente sulla roccia che è il Cristo. Cristiani delle origini hanno acquistato una piccola terra, una terra della nuova Betlemme, una piccola stazione di accoglienza per gli animali. È un progetto che conferisce una voce agli animali. Su questa terra, che è ancora piccola, gli animali vivono senza paura. Ci sono bovini, pecore, oche, anatre, gatti,
a cui si aggiungono gli uccelli ai quali piace trovare una casa nei cespugli che sono stati piantati. Gli animali che vivono nei boschi e nei campi si avvicinano sempre più, sentono protezione e una patria nel grembo della madre terra, la quale, senza che gli uomini debbano intervenire molto, offre agli animali tutto ciò che essa può dare, soprattutto sicurezza, un tetto, pace e cibo. È una terra ancora piccola, la terra pacifica della nuova Betlemme. Con il vostro aiuto potrebbe divenire più grande e offrire una patria e protezione a sempre più animali. Io non desidero chiedere l'elemosina, bensì parlare al vostro cuore e appellarmi al vostro cuore per gli animali e per la madre terra. Ogni modo di chiedere l'elemosina è una specie di costrizione, invece io desidero raggiungere il vostro cuore. E se ho raggiunto il vostro cuore e voi vi decidete a donare qualcosa in base a ciò che si è mosso nel vostro cuore, un dono per i vostri fratelli animali, allora sarà un dono di amore fatto agli animali e alla natura. So bene che la miseria e la fame in questo mondo aumentano sempre più, ma soltanto tra il popolo comunque, poiché come molti di noi sanno, il divario tra ricchi e poveri si ingrandisce sempre più. Perché? Perché i cuori dei ricchi divengono sempre più freddi e i poveri devono rivolgersi più o meno per forza ai ricchi e chiedere denaro, ovvero chiedere la carità. Pensiamo alle parole di Gesù. Da un lato, egli disse che è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio. D'altro lato, ha parlato di come costruiamo la nostra casa. Simbolicamente, molti ricchi costruiscono la propria casa sulla sabbia e ciò significa che essa crollerà. L'anima dell'uomo, che era duro di cuore, si ritroverà un giorno a mani vuote nell'aldilà. Infatti, la veste mortuaria non ha tasche. È necessario ed è anche una questione di cuore il fatto che gli uomini riflettano sull'amore per il prossimo. Questo vale però anche per gli animali, anzi per tutta la madre terra. Di questo divario che si sta ingrandendo sempre più fanno parte tra l'altro anche gli animali e la terra. Poiché noi sappiamo ciò che è stato arrecato loro e viene inflitto loro tuttora. Ci sono persone che tengono discorsi ad altre persone chiedendo denaro per gli uomini che soffrono, cioè giusto e buono. Anche i cristiani delle origini pensano ai loro simili, in particolare quando vedono come soffre parte della popolazione. Gli animali però non hanno quasi alcuna voce e per questo io voglio continuare ad essere la loro voce. Vi preghiamo, per piacere, aiutate. So che tutti coloro che non godono di grandi ricchezze e che devono guadagnarsi ogni giorno il proprio sostentamento, spesso in modo molto duro, provano su se stessi cosa significa avere un euro in più o in meno.
Gli animali, che sono le creature che vivono con noi, chiedono ai ricchi e a tutti gli uomini che costituiscono il popolo: vi preghiamo per piacere, non mangiateci. E se desiderate dare un aiuto a noi animali, vi chiediamo con modestia, già un euro aiuta. Cari amici, non fatevi influenzare se ora viene dato il numero di conto corrente. Io non vi voglio convincere né costringervi a donare qualcosa. Tuttavia, è normale che anche quando è il cuore che parla e dona, si debbano dare indicazioni organizzative. Vi prego di avere comprensione per questo. Gli animali ringraziano e anch'io, Gabriele, che conferisco una voce agli animali, vi ringrazio di tutto cuore. Fondazione Gabriele. Conto corrente postale numero 51 833 879, conto banco posta codice ABI 07601 CAP 11800 al numero di conto 51 833 879, causale del versamento festa di Betlemme.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi.

0: verso i nostri parenti.
1: Wir finden in die Einheit, denn Gott ist Einheit.
0: E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
1: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
0: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte. Chiediamocelo tutti.
1: Bringen wir die Geduld auf.
0: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia. Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
1: Sind wir bereit?
0: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo. Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
1: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
0: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi,
1: für die Pflanzen,
0: anche delle piante e degli animali. Ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci

0: di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
1: Sind wir in Harmonie?
0: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
1: In harmonie.
0: In armonia con i regni della natura.
1: Dann ist Einheit.
0: Allora c'è unità.
1: Ein Baustein.
0: Un mattone si aggiunge all'altro.
1: So wie sich die Bausteine
0: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
1: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
0: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
1: Wir atmen.
0: Respiriamo.
1: Und fühlen den Geist.
0: E percepiamo lo spirito in noi.
1: Im Atem ist der Odem.
0: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Christus die große Liebe.
0: Cristo il grande amore per noi.
1: Liebe verbindet.
0: L'amore collega tutti i mattoni.
1: Liebe leitet die Brücke.
0: L'amore guida il ponte
1: und lenkt sich
0: e lo orienta verso il Cristo in noi.

0: diesen Minuten kurzer Besinnung,
1: in questi minuti di riflessione, siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: la forza dell'amore che aiuta in noi.
1: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
0: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
1: Es strömt die Liebe.
0: L'amore fluisce.
1: Die helfende und heilende Kraft.
0: È la forza che aiuta e guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus steht uns in jeder Situation bei.
0: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
1: Habe Geduld.
0: Abbi pazienza.
1: Und baue die
0: Brücke. E costruisci il ponte.
1: Christus hilft uns zu lernen.
0: Il Cristo ci aiuta a imparare.
1: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
0: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
1: Über die Brücke strömt
0: attraverso il ponte fluisce la luce
1: und wir begleiten
0: e noi accompagniamo la luce
1: zu den Menschen,
0: verso le persone
1: an die wir
0: alle
1: jetzt
0: quali ora pensiamo.
1: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
0: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
0: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: das Licht strömt,
1: luce che guarisce e aiuta, fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: Spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento, c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone, persone pregano per altre persone, persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa seconda puntata sul tema Gesù e gli animali. Oggi non si può più chiudere gli occhi davanti alle condizioni in cui si trova attualmente la Terra. E da millenni gli animali vengono sfruttati, soffrono e vengono uccisi in quantità impressionanti. Di fronte a questo depauperamento della madre terra e ai crimini commessi nei confronti degli animali, ci sono sempre più persone che si chiedono: ma Gesù di Nazareth non ha veramente mai insegnato nulla sul rapporto che dovremmo avere con la madre terra e con gli animali? E che rapporto aveva lui con gli animali? Nelle Bibbie tradizionali si trova molto poco a questo proposito. Esistono tuttavia scritti antichi che dimostrano che Gesù di Nazareth amava gli animali, che si impegnò sempre per loro e che insegnò agli uomini dei suoi tempi di voler bene agli animali. La grande opera, questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, contiene testi di un Vangelo che riportano questi insegnamenti, oltre a spiegazioni e approfondimenti dati dal Cristo stesso per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Ascoltiamo ora alcuni testi tratti dal libro Questa è la mia parola, che parlano di Gesù e gli animali. Gesù rimprovera la crudeltà perpetrata verso un cavallo. Accadde che il Signore lasciò la città per andare sui monti con i suoi discepoli e giunsero a un monte con sentieri molto ripidi. Lì incontrarono un uomo con un animale da soma. Ma il cavallo si era accasciato, estenuato per il troppo peso. L'uomo lo picchiò fino a che cominciò a sanguinare. E Gesù si avvicinò a lui e gli disse: «Tu, figlio della crudeltà, perché frusti il tuo animale? Non vedi che è troppo debole per il suo peso che porta e non sai che sta soffrendo?» Ma l'uomo replicò: «Che cosa te ne importa? Posso frustare l'animale finché mi piace, perché mi appartiene, e l'ho acquistato per una grossa somma di denaro. Chiedilo a quelli che sono con te, sono i miei vicini e lo sanno». E alcuni dei suoi discepoli risposero e dissero: «Sì, Signore, è così come dice, eravamo presenti quando ha comprato il cavallo». E il Signore replicò: «Non vedete come sanguina? E non udite come geme e come si lamenta?» Ed essi risposero dicendo: «No, Signore, non sentiamo come geme e come si lamenta». E il Signore si rattristò e disse: «Guai a voi che a causa dell'insensibilità del vostro cuore non udite come l'animale si lamenta e come implora pietà verso il suo creatore celeste. E tre volte guai a colui contro il quale grida e si lamenta nel suo tormento». E si fece avanti e toccò il cavallo e l'animale si alzò e le sue ferite erano guarite. Ma all'uomo disse: «Va ora per la tua strada e in futuro non picchiarlo più, se speri anche tu di trovare misericordia». Il Cristo stesso spiega e rettifica a questo proposito quanto segue tramite la parola profetica. Il Cristo ha rivelato: anche se l'uomo ha comperato un animale, esso non è sua proprietà. Come il corpo spirituale, l'anima dell'uomo appartiene all'eterno essere, poiché l'eterno ha creato il corpo spirituale e l'essere spirituale vive nell'eterno essere tramite l'eterno, anche l'animale è stato creato dall'eterno spirito creatore e fa parte della vita che è e che sarà in eterno, fa parte di Dio. L'animale non è in grado di parlare, soffre e sopporta in silenzio e difficilmente è in grado di comunicare il suo dolore e la sua sofferenza. Solo chi ama altruisticamente gli uomini, gli animali, le piante e le pietre percepisce il dolore e la pena che l'animale sopporta. Proprio in questa svolta dei tempi, dalla vecchia epoca peccaminosa all'epoca di luce, le specie animali e vegetali implorano aiuto e salvezza al loro creatore con la forza delle loro sensazioni, con il linguaggio della loro coscienza. Gli animali e le piante soffrono in modo inimmaginabile a causa degli eccessi dell'ego umano, dell'egoismo umano. La vita asservita implora pietà e redenzione. Queste sono le spiegazioni date dallo Spirito del Cristo Dio. Nel libro Questa è la mia parola troviamo anche la seguente spiegazione sulla conversione di un uccellaio. E mentre andava a Gerico, Gesù incontrò un uomo con alcune giovani colombe e una gabbia piena di uccelli che aveva catturato e vide come soffrivano perché avevano perso la loro libertà e avevano anche fame e sete. E disse all'uomo, che cosa ne fai? E l'uomo rispose, vivo degli uccelli che vendo e che ho catturato. E Gesù gli disse, che penseresti se un uomo più forte o più furbo di te ti catturasse e ti incatenasse? Oppure se gettasse in prigione anche tua moglie e i tuoi figli insieme a te per venderti e trarne profitto e per guadagnarsi così da vivere? Non sono forse anch'essi creature simili a te? Solo più deboli, e non è lo stesso Dio, padre e madre, che provvede ad essi come a te. Lascia in libertà questi tuoi piccoli fratelli e sorelle e bada a non rifare più tali cose, ma a guadagnarti onestamente il tuo pane. E l'uomo si meravigliò di queste parole e della sua autorità e lasciò liberi gli uccelli che, usciti dalla gabbia, volarono da Gesù e si posarono sulle sue spalle e cantarono per lui. E l'uomo gli chiese di spiegargli il suo insegnamento e prese la sua strada e imparò a intrecciare cesti. Si guadagnò il pane con il suo lavoro, distrusse le sue gabbie e le sue trappole e divenne un discepolo di Gesù. Nel libro Questa è la mia parola troviamo anche altre descrizioni, per esempio in merito a come Gesù liberò gli animali. Un giorno, dopo che Gesù ebbe terminato il suo discorso, accadde che in un luogo vicino a Tiberiade, dove vi sono 7 fonti, un giovane gli portò conigli e colombe vive, perché li consumasse con i suoi discepoli. E Gesù guardò il giovane con amore e gli disse, «Hai un buon cuore e Dio ti illuminerà». Ma non sai che in principio Dio diede all'uomo come cibo i frutti della terra e non lo fece per questo inferiore alla scimmia o al bue o al cavallo o alla pecora. Perché dunque dovrebbe uccidere le creature che convivono con lui per consumarne la carne e il sangue? Voi credete che Mosè abbia comandato a ragione di sacrificare e consumare tali creature e lo fate nel Tempio? Ma vedi, davanti a te sta uno ancor più grande di Mosè che viene per abolire i sacrifici di sangue della legge e i festini, per ristabilire i doni puri e il sacrificio senza macchia di sangue, come era in principio, ossia cereali e frutti della terra. Questa è una descrizione tratta dal Vangelo di Gesù e ce ne sono anche altre. Andando a Gerusalemme, Gesù incontrò un cammello con un pesante carico di legna. Il cammello non ce la faceva a trasportarlo sul monte e il camelliere lo picchiava e lo maltrattava spietatamente, senza però riuscire a smuovere l'animale. Gesù, vedendolo, gli disse: «Perché colpisci tuo fratello?» E l'uomo replicò: «Non sapevo che fosse mio fratello. Non è forse un animale da soma, fatto per servirmi?» E Gesù disse: «Non è forse lo stesso Dio che ha creato quest'animale con la stessa sostanza dei tuoi figli che ti servono e non avete ricevuto tutti e due lo stesso respiro da Dio?» E l'uomo si meravigliò alquanto di questo discorso. Smise di picchiare il cammello e lo liberò da una parte del suo peso. E il cammello salì sul monte e Gesù camminava davanti a lui e non si fermò fino al termine del tragitto di quel giorno. Il cammello riconobbe Gesù poiché aveva sentito l'amore di Dio in lui e l'uomo volle conoscere meglio il suo insegnamento e Gesù lo istruì volentieri e questi divenne suo seguace. Questa è la citazione tratta dal Vangelo e in merito a questo racconto il Cristo ha spiegato e approfondito quanto segue tramite la parola profetica. Il Cristo ha rivelato: «Quando ero Gesù di Nazaret, parlai a molti uomini della legge della vita e anche degli animali che percepiscono dolore, sofferenza e gioia come gli uomini. Come l'uomo dovrebbe essere a favore del prossimo e non contro di lui, dovrebbe anche amare gli animali e portare responsabilità nei loro confronti, dato che essi servono l'uomo. Insegnai in continuazione agli uomini che anche gli animali sono creature di Dio che l'uomo non dovrebbe disprezzare, ma amare. Chi li picchia e li tormenta sperimenterà un giorno cose simili o uguali sulla propria anima e sul proprio corpo. Infatti, ciò che l'uomo arreca ai propri simili e alle creature, agli animali, lo arreca a se stesso». Molti uomini riconobbero la propria brutalità e cominciarono a realizzare il mio insegnamento. Si pentirono e accettarono gli animali quali loro amici. E alcuni compresero le mie parole e mi seguirono. Nel testo del Vangelo di Gesù si dice ancora: «In verità, io vi dico che sono venuto in questo mondo per abolire tutti i sacrifici e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che sono stati macellati dall'uomo». E il Cristo spiega in merito tramite la parola profetica: la vita in Dio non include solo il prossimo, ma anche tutte le altre forme di vita, come animali, piante, minerali e pietre, dato che tutto l'essere racchiude in sé la vita, Dio. Chi è in unità con la vita non uccide intenzionalmente gli animali, né distrugge volutamente le piante. Rispetta anche la vita, le forze di coscienza, dei minerali e delle pietre. Riconoscete, nessun cambiamento, sia nell'uomo che nel mondo, avviene dall'oggi al domani. È un processo di trasformazione graduale. Chi si rivolge a Dio cambia poco alla volta il proprio modo di pensare e di vivere e nobilita in tal modo i propri sensi, anzi tutto il suo essere umano. Si distanzierà così sempre più dal consumo di carne e manterrà la pace con gli uomini e con i regni della natura. E Gesù insegnò quanto segue agli uomini della sua epoca. E ciò che fate al più piccolo dei miei figli, lo avete fatto a me. Poiché io sono in loro ed essi sono in me. Sì, io sono in tutte le creature e tutte le creature sono in me. Io gioisco di ogni loro gioia e soffro per ogni loro sofferenza. Perciò io vi dico, siate benevoli tra di voi e con tutte le creature di Dio. Abbiate quindi rispetto, siate buoni, comprensivi e gentili, non solo verso i vostri simili, ma anche con tutte le creature che vi sono state affidate, poiché voi siete per loro come degli dèi, verso i quali esse volgono il loro sguardo nella loro pena. Cari amici all'ascolto, con queste spiegazioni siamo giunti al termine di questa trasmissione sul tema Gesù e gli animali, con letture dalla grande opera rivelata, questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Gesù, il Cristo, disse, seguitemi. Ognuno è libero di comportarsi come desidera. Tuttavia, nell'interesse di tutti gli animali che devono soffrire a miliardi in modo terribilmente crudele e vengono uccisi, speriamo e ci auguriamo che queste descrizioni tratte dalla vita di Gesù di Nazaret abbiano toccato il vostro cuore e che sempre più persone seguano il suo esempio e si comportino con amore e bontà con le creature che vivono con noi. Grazie per averci seguiti e un saluto in Dio.

tutto è in fiore. Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo di essere in mezzo a un prato fiorito. Mi trovo in mezzo a un prato pieno di fiori. E intorno a me tutto è in fiore. Percepisco la forza dei fiori in me. Percepisco il vento tiepido che porta con sé il profumo dei fiori, dei cespugli in fiore e delle giovani piante. Assaporo il dolce profumo della vita. I miei pensieri umani si allontanano. Tutto ciò che mi ha occupato fino a pochi minuti fa scompare. Non mi sento più da solo. Mi sento parte di questa possente fioritura piena di forza. Tutto è in fiore. Tutto è profumato. La vita dei fiori e delle piante mi viene incontro. I raggi del sole giocano sul mio viso. Riscaldano il mio corpo. In me e intorno a me c'è un piacevole calore. Il mio corpo diviene sempre più leggero. Non mi accorgo quasi più dei particolari del mio corpo che si apre come i fiori che sbocciano ed accoglie in sé l'irradiazione della vita. La natura mi compenetra. Sono pervaso dal profumo di innumerevoli fiori e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe. Gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile, è divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato
dalle innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore e allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio, in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra, e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio.
Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure, tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace. Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più posto per alcuna sensazione umana. Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba, i fiori, gli animali, gli alberi, i cespugli, le pietre si chinano davanti a te, percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano.
il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove? Non c'è più posto per questi. Tu sei la legge. Io sono la legge. Noi siamo la legge. La legge ci compenetra. Proseguiamo tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche. Eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi, hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno. E ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della sacra legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te.
la nostra preghiera è donare la vita che proviene da te. Padre, tramite tuo Figlio, tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza, con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera, il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi, è in me ed io sono in lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo. Grazie, o Eterno.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari telespettatori, con la puntata di oggi si conclude la serie di trasmissioni basate sul libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Forse anche voi, leggendo o ascoltando quest'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, vi sarete sentiti un po' come noi che presentiamo questo testo. Abbiamo potuto sperimentare che con quest'opera fondamentale non si tratta soltanto di apprendere correlazioni finora sconosciute sulla struttura e sulla vita di tutta la dimensione dell'essere e di accumulare conoscenza sulle grandi correlazioni dell'essere universale, ma che ne siamo coinvolti noi stessi, in prima persona, per poterci aprire all'unità universale che parla, alla parola dello spirito creatore universale, che parla ogni attimo da tutto l'essere. Quest'opera di insegnamento e di apprendimento ci offre molte possibilità per riflettere su noi stessi, chiedendoci da dove proveniamo, dove siamo diretti e a che punto ci troviamo oggi come esseri umani. Ci incoraggia a imparare su noi stessi e a dischiudere passo per passo la sensazione di essere avvolti dall'unità universale che parla e di far parte di essa. Se avete fatto delle esperienze in questo senso, probabilmente vi sarete sentiti come noi. La visione della vita in tutte le dimensioni dell'essere diviene più ampia e si percepisce di essere responsabili nei confronti di tutte le forme di vita. Per questo motivo vogliamo rivolgere a tutti nel profondo del cuore il seguente appello che leggiamo ora dal libro. Grazie al libro sul quale si basano queste trasmissioni, abbiamo la possibilità di comprendere passo per passo, in modo più profondo, l'unità universale che parla e che abbraccia ogni cosa. Nella misura in cui seguiamo le spiegazioni e mettiamo in pratica su noi stessi gli esercizi contenuti nei testi di quest'opera di insegnamento e di apprendimento, in noi si dischiuderà in modo sempre più profondo anche la consapevolezza della comunicazione cosmica, dell'unità di tutto l'essere. Impareremo anche a sviluppare un'empatia con i minerali, le piante e in particolar modo gli animali. Proprio gli animali, con tutta la loro varietà di specie che popolano la Terra, con il loro essere innocente e che, come tutte le altre creature, desiderano crescere e svilupparsi, poter contare su un'incolumità fisica, ma anche trovare felicità e pace, soffrono in modo indicibile a causa dell'uomo, che li tratta a suo arbitrio. E impariamo in particolar modo a comprendere sempre più gli animali nel nostro cuore. Riconosceremo ancora meglio quanto sia crudele il modo in cui l'uomo li maltratta, considerandoli solo degli oggetti da sfruttare.
2: Gli animali vengono privati del loro spazio vitale naturale e rinchiusi. Vengono tenuti prigionieri in condizioni innaturali. Spesso consumano la loro esistenza segregati in spazi oscuri, mentre altri vengono cacciati, pescati, uccisi, spellati, pugnalati o ammazzati con una pallottola, oppure vengono torturati con esperimenti fatti su di loro, mutilati e maltrattati. Così come tante persone vengono tenute prigioniere dopo le guerre, l'uomo conduce una guerra contro gli animali quasi fossero suoi nemici. Queste azioni crudeli di cui l'uomo è capace vengono compiute sulle creature che vivono con lui. Se consideriamo tutte queste cose sullo sfondo dell'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ci rendiamo conto che si tratta di crimini inconcepibili commessi contro la vita, contro gli animali, che nel profondo del nostro interiore sono una parte di noi.
1: Questo comportamento contro la legge dell'unità si estende anche nelle relazioni globali degli uomini e tra i popoli. Mentre ogni giorno ci sono persone che muoiono di fame, nei paesi del benessere si ingrassano forzatamente, per esempio, le anatre per cibarsi poi del loro fegato grasso e malato, che viene presentato all'uomo ingordo come prelibatezza del palato su tavole imbandite segnate dalla decadenza. Ogni giorno ci sono bambini che muoiono di fame. Essi soffrono in modo indicibile prima di morire di fame, mentre nei paesi industrializzati gli uomini siedono attorno a tavole imbandite in modo eccessivo, con parti di cadavere provenienti da tutti i regni della natura. È uno scenario barbarico di una crudeltà che è impossibile descrivere completamente.
3: Es ist ein miliardenfaches Leid der Tiere.
2: Miliardi di animali soffrono, soltanto per riempire lo stomaco di persone già satolle che, nei loro banchetti, sembrano di non avere alcuna difficoltà ad ignorare gli occhi pieni di sofferenza dei bambini che soffrono la fame e i loro corpi denutriti.

0: E tutti noi facciamo entrare nel profondo del nostro essere le seguenti parole e prendiamo coscienza del grande spirito che esiste in eterno, che opera instancabilmente e che ci parla nell'unità universale che parla. Potremo così trovare la pace in noi, la pace con la creazione e la giustizia verso i nostri simili, di cui fanno parte anche il condividere le cose e il prendersi cura gli uni degli altri. Non voltiamo le spalle di fronte alla sofferenza indicibile degli uomini che soffrono la fame, né agli animali asserviti. Guardiamo negli occhi i bambini che cercano aiuto, poiché sperano di trovare giustizia e bontà. E guardiamo negli occhi anche gli animali. Con il loro sguardo ci invitano a vedere in loro i nostri fratelli animali minori, che desiderano essere nostri amici e volgere a noi il loro sguardo nel collegamento dell'essere cosmico, come fratelli minori verso i loro fratelli maggiori, che sono tutti figli dell'unità universale che parla, creature dell'essere, esseri che provengono da Dio. Cari amici, con questo appello siamo giunti al termine del libro sul quale si basa la nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Lasciamo ora agire su di noi le immagini che seguiranno. Esse ci parlano. Percepiamo in noi il messaggio di queste immagini e sapremo anche che direzione possiamo dare alla nostra vita sulla base dell'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Siamo tutti figli di Dio. Per esaminare se stessi e riflettere su se stessi. La misericordia sarebbe la ricchezza della nostra anima.
1: Soffermiamoci un momento. Chi o che cosa ci parla? Io sono come forza e luce nella tua anima. Gli animali e le piante che state vedendo vivono sulla terra della pace che la Fondazione Gabriele Internazionale edifica nel cuore della Germania. Cari amici, auguriamoci che sempre più persone possano comprendere e sperimentare nel proprio cuore che gli animali sono creature che vivono con noi e che fanno parte della grande famiglia universale di Dio. Sono i nostri fratelli e sorelle minori che hanno bisogno del nostro amore e delle nostre cure. Auguriamo a voi e a tutti noi di riuscire a percepire la vita in noi e attorno a noi, di sviluppare la coscienza per l'unità universale, per la pace e di fare l'esperienza che nel profondo della nostra anima c'è un grande tesoro che abbraccia ogni cosa e che ci dona luce e forza. Se desiderate approfondire il tema delle correlazioni cosmiche della vita, siamo felici di annunciarvi la prossima trasmissione nella quale leggeremo un testo che accompagna il libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. È un nuovo libretto scritto da Gabriele che ha come titolo Il microcosmo nel macrocosmo, la parola delle stelle rivolta all'uomo che è il microcosmo e alla sua anima. Auguriamo a voi e a tutti noi tanta forza. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni provoca diverse cose di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo io voglio e tuttavia non lo facciamo. Per esempio, voglio vivere con i miei simili e con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito voglio, ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola volere, come la parola responsabilità, è diventata un concetto elastico, che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema imparare a vivere con la natura e gli animali si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata.

0: connessione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza, coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi, fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non

0: corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
1: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore. Ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, l'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico che dice «Io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
0: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono la radiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento. Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più, chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della Madre Terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
2: Gabriele ha ripetuto ancora:
0: Le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La Madre Terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
1: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo, forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo, è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo, com'è bella la natura, ci ha dato molto. E dall'altro pensiamo e diciamo, che cosa terribile, di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere, il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? Sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra? Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno, tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
0: Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura. Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören. Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Weil es so ist, wie es ist. Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento.
2: Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole, che cosa terribile, quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno